0: direttive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
1: Il ciclismo Team Merlino sbaglia, sono tre i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogačar.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro Dauria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro Dauria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
0: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori presso il centro Altinate San Gaetano di Padova, e alla sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo, il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Wayash termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

La grande eccellenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembiate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 3:04.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale, che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
2: La cronaca, c'è la sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di Securitalia, indagata per l'esplosione del 30 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione dalla corte d'assise del capoluogo piemontese. Dopo un processo durato più di un anno, la corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il procuratore aggiunto Emilio Gatti, infatti, avevano chiesto una condanna a 25 anni.
3: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
2: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
4: Ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
2: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
3: Ora la cronaca sportiva. Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di 2 ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene, dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
2: Il ciclismo, team Merlino sbaglia, sono 3 i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network. Passa

0: i fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.
1: Just let me see if you won't love me tonight, or turn your face to the door.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito, è tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock, che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 33

0: Tracce contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Reap e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo stadio Ferraris di Genova, Holly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25esimo album della loro carriera e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rock star lo sono.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zecr XRD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura ha trazione posteriore con trasmissione monomarcia, ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. Autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,2 a 1 a 13,8 a 1, grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla

0: Fermati, fermati, Robin Hood! Cosa succede?
1: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
0: Va bene, ci proverò.
1: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
0: Restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RC.

S Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

0: Ehi, hey, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore, la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico Toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare

0: Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: l'orecchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada,

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati in un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Il centro di competenza Start 4.0 ha annunciato l'inaugurazione del primo centro italiano di emulazione quantistica, l'infrastruttura che introduce nel paese un sistema di calcolo quantistico professionale accessibile a livello nazionale e sarà presentata a Genova. Il centro nasce per mettere a disposizione di aziende, università e istituti di ricerca una potenza di calcolo fino ad oggi considerata troppo costosa o difficile da raggiungere. L'emulazione quantistica è una tecnologia che utilizza computer tradizionali ad altissime prestazioni per imitare il funzionamento dei computer quantistici capaci di risolvere problemi complessi in tempi molto brevi. Il mercato della telefonia mobile potrebbe dare il benvenuto a un nome nuovo, SpaceX. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il colosso americano avrebbe mostrato a un gruppo di investitori il prototipo di un nuovo dispositivo hardware incentrato sull'intelligenza artificiale. Il terminale, descritto dal design elegante e più sottile di un iPhone, potrebbe rappresentare un potenziale ingresso dell'azienda aerospaziale nel settore dell'elettronica di consumo. Le specifiche preliminari descrivono un telefono equipaggiato con un processore Qualcomm e dotato di un sistema operativo proprietario. L'elemento centrale del progetto sarebbe l'integrazione con i modelli di intelligenza artificiale sviluppati da XAI, la società fondata dallo stesso Elon Musk. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, la voce di Gene Wilder resuscita per una nuova produzione Netflix. Il colosso dello streaming ha collaborato con l'azienda specializzata in audio generato dall'IA Eleven Labs per ricreare la voce dell'attore che diede il volto alla versione cinematografica di Willy Wonka nel film del 71 Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Wilder è morto nel 2016 e la sua voce sarà usata per il nuovo reality senza copione Wonka's The Golden Ticket, un programma che debutterà il 23 settembre e vedrà 12 vincitori del celebre biglietto d'oro entrare in una versione della fabbrica di cioccolato di Wonka. Sony ha comunicato che da gennaio 2028 non produrrà più dischi fisici per le sue console videoludiche. I consumatori e l'industria dell'intrattenimento si stanno spostando sempre più dai supporti fisici a quelli digitali, si legge in una nota ufficiale. Questa transizione non avrà alcun impatto sui giochi già pubblicati o che verranno pubblicati prima di gennaio 2028. Solo qualche giorno fa lo sviluppatore Rockstar e il distributore Take-Two avevano confermato l'uscita nel solo formato digitale per Grand Theft Auto 6, meglio conosciuto come GTA, previsto per il 19 novembre. Ma la tecnologia compie passi da gigante e le novità sono sempre dietro l'angolo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso di aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

più nessuna guerra, per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore, la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati, ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico Toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare correttamente le nozze, e in tutta questa paraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora. Mina, Mi mandi rose. Lucio Battisti, Il mio canto libero. Bobby Solo, Una lacrima sul viso. Little Tony, Cuore matto. Adamo, La notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

oggi, venerdì 17 luglio 2026, è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi Giochi Olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raff è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore e produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti. Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalist che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina moliendo caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmatica.

0: criticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: tutte bellissime! Le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Gerry D'Auria.
2: Di Gerry D'Auria.
1: Immagini

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova, e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Non è vero che non ho rimpianti e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1960

2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore e produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti. Insigne figura di statista, la lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalist che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.

0: La vita è piena di emozioni, non fermarle. In auto, fai allacciare la cintura anche a chi è con te.
1: Meno incidenti stradali. Ecco la meta da raggiungere. Siamo sulla buona strada.
2: Spot Time.
3: MNS, Media e Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, Internet Service Provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
4: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maia. Gennaro Dauria. L'oroscopo di Maia.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maia.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà, I nobili Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Donighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network.
1: Sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una 12ª tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogacar. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899-4846-10.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: te.
1: Hit Italia, emozioni senza tempo.
2: Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
3: 1, 9, è la Santa.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha

0: Proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprevisti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno, guardando i fiori. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Grandi cantautori, indimenticabili parolieri, coinvolgenti melodie.
3: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
2: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: Jackpot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: RCS Network. The radio station.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ascoltando RCS Network. La radio al passo coi tempi. La radio trendy come te.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi Giochi Olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raff è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore, produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera

0: fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti, insigne figura di statista. La lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalist che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.
1: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
2: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Qasem. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
2: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
3: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
2: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
3: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
2: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiane e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
5: Vivi con noi le emozioni più belle.
4: RCS Network suona solo le più grandi
5: hit italiane. Emozioni senza tempo.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RGS Network. Tutto il gusto della musica italiana.

0: via.
1: Chiudi gli occhi e immagina di volare.
2: Con RCS sognare è sempre possibile.
1: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: sarà.
1: Non fermare la musica.
2: Non fermare il ritmo.
1: RCS Network. Tutte le hit del momento.
3: Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 17 luglio 2026 è il 198esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.42. I santi del giorno sono Sant'Alessio e Beata Carlotta della Risurrezione. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 17 luglio del 1902 l'ingegnere Willis Haviland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata. Nel 1936 inizia la guerra civile spagnola, un drammatico conflitto che anticipa gli orrori della seconda guerra mondiale. Nel 1955 viene inaugurato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles, Disneyland, il primo parco di divertimenti costruito come una città immaginaria parallela al mondo reale. E nel 2014 il volo Malaysia Airlines 17 viene abbattuto al confine tra Ucraina e Russia, causando la morte di 298 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 17 luglio del 1976, con la cerimonia di apertura, iniziano i 21esimi Giochi Olimpici. A Montreal 76 non partecipano i paesi africani per protestare contro l'apartheid in Sudafrica. Per l'occasione in Italia iniziano in TV le trasmissioni sperimentali di programmi a colori. E nel 1994 a Pasadena l'Italia perde la finale dei mondiali di calcio contro il Brasile per 3-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 dei 90 minuti regolamentari e dei supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 17 luglio del 1965 Jimmy Fontana è primo in classifica con Il Mondo. Nel 2001 Raffa è in cima alle classifiche con Infinito. E nel 2016 Alessandra Amoroso lancia il singolo Vivere a colori. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Milva, nata a Goro il 17 luglio 1939 e scomparsa a Milano il 23 aprile 2021. Nota in patria come Milva la Rossa, con la sua carriera di cantante e attrice teatrale annoverata tra le più apprezzate artiste a livello internazionale, l'unica ad aver ricevuto le massime onorificenze di Italia, Francia e Germania. Compie oggi 74 anni David Hasselhoff, attore e produttore cinematografico, cantante e personaggio televisivo. Trova in TV la vera fama grazie a due serie storiche, Supercar e Baywatch. Spegne 72 candeline l'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 17 luglio 1928 di Giovanni Giolitti, insigne figura di statista. La lunga permanenza in qualità di capo del governo e le radicali riforme promosse ne fecero un assoluto protagonista della storia d'Italia di inizio Novecento. Nel 1959 ci lasciava invece Billie Holiday, per molti è stata la maggior vocalist che il jazz abbia conosciuto. E nel 2019 ci lasciava il papà di Montalbano, Andrea Camilleri, scrittore, sceneggiatore, regista e drammaturgo italiano. E il proverbio del giorno è: chi non cura la sua magione è uomo senza ragione.
2: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
3: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: verso il paradiso.
1: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

tiempo di movimiento. RCS Network, facci ballare nel tempo. Nel tempo della spensieratezza con Quando calienta il sol sulla playa. Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane. Una top ten tra le palme dei Caraibi. E bailando in riva al più magnifico mar. Con

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, raggiungerete traguardi significativi nella vostra carriera, sia in proprio che da dipendenti. Se cercate un impiego, le opportunità arriveranno, a patto di adattare i vostri obiettivi iniziali. Ogni nuova sfida vi avvicinerà alla stabilità. Toro, è ora di valutare se il percorso scelto sia davvero il migliore per consolidare i vostri successi e valorizzare il vostro talento. Evitate l'ostinazione, curate le relazioni e cogliete al volo una novità in arrivo che vi darà una grande carica. Gemelli, sul fronte lavorativo cogliete l'occasione per avanzare idee nuove, mentre in amore può essere utile rivedere alcune posizioni per trovare più armonia con la persona che avete accanto. Cancro, calma e pragmaticità guideranno le vostre azioni, rendendo il lavoro più scorrevole e gratificante. In campo sentimentale potreste riscoprire la bellezza delle cose semplici, mentre prendervi cura di voi diventerà una priorità. Leone, la voglia di comunicare vi porterà a coinvolgere nuovi interlocutori in conversazioni stimolanti. L'amore sarà avvolto da dinamiche mutevoli ma eccitanti, mentre nel lavoro le vostre proposte troveranno ampi consensi. Vergine, vi sentirete particolarmente sintonizzati con le vostre emozioni oggi, riflettendo profondamente sulle vostre relazioni. Approfittate di questi momenti di introspezione e centratura per migliorare il legame con voi e con chi vi sta accanto. Bilancia, le stelle non vi remano contro, a patto che voi gestiate con cautela decisioni e modi di fare, accantonando ogni senso di superiorità nel lavoro. Non lasciatevi tentare da facili guadagni che rischiano di rivelarsi passi falsi. Scorpione, questo sarà un giorno in cui la vostra tenacia si manifesterà al meglio, specialmente nelle iniziative artistiche e lavorative. In amore sfruttate la vostra naturale capacità di leadership per condurre un dialogo aperto e sincero. Sagittario, rimboccatevi le maniche e gestite con prudenza le finanze, messe a dura prova da qualche acquisto di troppo. Con il giusto impegno difenderete la vostra posizione, ma ricordate che il successo richiederà un po' di sacrificio. Capricorno, ritrovate un buon equilibrio dopo giorni confusi. In amore tornano a sintonia e voglia di stare insieme. Qualche decisione resta in bilico, prendetevi il tempo che serve. La compagnia giusta potrebbe rasserenarvi. Acquario, troverete una serena armonia nella giornata di oggi se bilancerete le vostre esigenze con quelle di chi vi circonda. L'amore vi darà dolci momenti di complicità, mentre nel lavoro l'abilità di mediazione sarà la vostra carta vincente. Pesci, le vostre iniziative professionali stanno finalmente decollando, anche se per i grandi guadagni servirà ancora un po' di pazienza. Attenti solo ai piccoli imprenditori.

0: visti di budget, con una spesa extra o un pagamento che tarda ad arrivare. Oggi vi saluto con le parole di Issa Kobayashi. Ascolta, noi camminiamo sull'inferno guardando i fiori. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Pronto?
2: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
1: Da Potenza.
2: Benvenuto, può alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto?
2: Da Mi Potenza. Sente?
1: Sì, da Potenza.
2: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
2: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
1: 06-09-63.
2: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
2: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
2: ma che, esatto. Cosa, che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
2: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
2: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
2: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
2: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
2: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
2: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldo Listerio, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Vanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
3: Gennaro, carissimo.
2: Chi è in linea?
3: Sono Pierluigi D'Angri.
2: Ciao Pierluigi, tutto bene?
3: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
2: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
3: Allora, la data?
2: Sì, sì.
3: Allora, 16-11-80.
2: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
3: Bravo Gennaro.
2: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
3: Esatto, esatto.
2: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda devi aprire?
3: Esatto, Gennaro.
2: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
3: Ma guarda, no, niente.
2: No,
3: niente.
2: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
3: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche
2: ecco.
3: Persona di strada, ma amicizie così.
2: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
3: Ho capito.
2: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
3: No, ma io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
2: Grazie di cuore.
3: Ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
2: Sei molto caro.
3: Grazie, grazie.
2: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
3: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
2: No, ma non è il fatto di... Io non vedo il contendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
3: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio... La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
2: Hai ragione, povero
3: grande.
2: Figlio. Hai ragione. Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
3: grazie,
2: benissimo.
3: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
2: Pure a te, ciao caro.
3: Ciao, allora, ciao.
2: Signori, io vado in privato. 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899-48-46-10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo? Vedo dei contenitori di che ingegnerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, ti facevi qualcosa di soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente,
0: proprio. Se c'è un schumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: Ma per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di polizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà.
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da?
3: Pozzuoli.
0: Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione hai avuto?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questo.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è Bruna.
0: Castana, è Bruna.
3: È Bruna. Sì, sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: prima. Pronto, mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato, che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna? Laila, arriva una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, no, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina è fino a Marcenise e da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può cattare. Ma lo sta marranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno sa scelta! Ma che baranno ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una pulità!
1: Ma
0: piglia la carrettella con succiariella, è nata po', te la pigliam! Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti?
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto, addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti figlio caro che le cose... Beh dico, a chi ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dove erano? Non c'era nessuno?
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, Salvatore? Allora, 899 48 46 10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però i tempi sono
0: per giusti. Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci.
1: Sì,

0: È meglio che sto calmo oggi, mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva con Tursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899-48-46-10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta con me.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie.

0: figlia, prima la compagna.
1: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
0: No.
1: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei è il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
0: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
1: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
0: Ah, no.
1: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu ti voglio, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda. Ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro!
1: Hello, buongiorno Arzano!
2: Wow, mitico, Gennaro,
1: ma
2: mitico!
1: Ma diciamo che stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che ho dici a fa?
1: Dimmi!
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
1: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
1: 72?
2: 92.
1: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
1: No, fra scopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
1: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
1: che è straordinario.
2: Sempre,
1: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
1: eh? Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Stai coltivando?
1: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
1: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
1: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene, se no.
1: Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
1: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh? Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, guarda, mi vuole
0: sempre
1: nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi mutante, te lava canottiere. Ma onestamente, perché hai fobio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiaro.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitato? A Liquirizia non ci ha girati però. Ci fate su qua, che è Liquirizia, che è la creatura, che treccio.
1: Voleva
0: la caramella,
1: che
0: ne sa? Voleva la caramella. Non mi fa ingazzare,
1: No,
0: mi fa proprio dire così. La caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arrovoglia la Liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un master, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi lavorerete, perché un pizzaiolo serve dappertutto, se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana, se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico che qua, non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata solo a una parte che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi si tiene un graurino nell'angoppo, un impasto particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata ad temperatura la forno, casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizzi ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiuolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando dai la pizza senti la croccantezza a bocca, quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: A Romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa olivetto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate.
1: Bene, vabbè.
0: Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente qua la pizza la sanno fa, hanno l'uomana, ma a me mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il

0: pensiero per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma Lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
1: È vero.
0: Ci diamo una piccola mano,
1: certo,
0: se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
1: certo,
0: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
1: va,
0: ma
1: bene,
0: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
1: Dopo la tempesta esce il sole.
0: Ecco, bravo.
1: Dopo la tempesta esce il sole.
0: Un
1: po' di emozione può capitare, Wanda, io ti ringrazio.
0: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
1: grazie, cara.
0: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico.
1: Io
0: è il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
1: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
0: E quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
1: Ciao Vando, un bacio grande.
0: Ciao, buone cose, ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata in me.

0: posso fare aspettare la persona. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavorando
0: lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra fuori frutta, all'Aicin.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto
1: in positivo.
0: Eh?
1: In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene,
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uccella. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare!
0: L'hai fatto scicacapa fora! Chi lo stiamo soffocando là, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli, però là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: cioè mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire, non da mai traditi in poche parole, a mavri, eh?
2: Va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: vabbè,
0: la chiave io te li indulietti mogliere che cucatanaccia andare a aprire solo mogliere.
2: Bravo, se no posso dirti una cosa, io sì, tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripresa, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Tardarelli. Tardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma, se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi nato professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
2: Sì.
0: Chi gli ho problemi?
2: Vabbè, io i sacrifici
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guarda professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non
2: ti
0: fa ruino a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente in un zoo con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì. Ma
0: buongiorno. Mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, sul Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova
0: Tirrenica. Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assafaddia. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire. In famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie era tua, eh?
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
4: in
0: volta una supporta proprio.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
4: perché
0: sentendo.
4: Tu studi molto astrologia,
0: Sì, bravissimo, bravo.
4: Sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzane che ha porti in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere. Adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone. Una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno. Chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello, ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: Io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Hai ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare a Gennaro D'Auria? Come mi fate a sopportare?
5: Lo supporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, Perduto.
5: Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, voi. Non piace.
5: Potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: No, c'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso o in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
5: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico, ma... i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
5: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, bene, allora... poverista cristiana, com'è morta?
5: Com'è morta è avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati a ben morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldo è una sala mortuaria.
5: Sì,
0: è roba, che succede?
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
5: Due, in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è andato 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non ci hai darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, perché 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va
5: pure
0: bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish,
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccia più salvagenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci,
5: Gennaro,
0: grazie
5: ciao,
0: a voi, nome di cuore.
5: Ciao,
0: brava
5: Gennaro,
0: persona. Ciao, grande attivo e passivo. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah,
1: sì.
0: Scusate. Quando è nata la donna?
1: Lei
0: vuol sapere se in poche parole si trova una compagna. Vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
1: corno? Perché l'ho beccata. Ma misi corno, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'hai beccata in tuo bagno con...
0: Come, nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E a Rustico, coppa lavatrice, questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist, chist?
1: Veramente mandato, perché poi lo sai, affonicata la ragione e si passa a torto.
0: Ma
1: poi,
0: in effetti, mi vuoi spiegare? Tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato tua moglie che stava insieme a una.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che questo
0: caso. Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Cioè... sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io papi già una mazza e ce la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa, però come una galera. No, ma
0: mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Penso tu, ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sempre andando subito, sti bagni sempre andando subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori, vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.

0: Pascalino tu, Pascalino tu, che vuoi da me?
1: Sei un grande, Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci sei fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No, Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale, Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma... A parte che comunque.
0: Noi
1: sei...
0: anche l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, grazie, sei molto caro di cuore. Io...
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli Acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande, Trashopolis, Gennà, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gennaro,
0: per gli
1: ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Materdomini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, io non sono proprio interessato al gioco, c'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh. Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo, vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie.
2: Come il profumo dell'oleandro.
0: Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì.

0: ma sempre a Napoli o...
1: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
0: Sì.
1: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
0: A migliaia.
1: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
0: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
1: no,
0: può...
1: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
0: Grazie, grazie.
1: Auguri.
0: Ciao,
1: vado in privato all'899 48 46 10. No!

tempo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale.

luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. Là,

solo lo shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

0: notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale. Piano piano saliva. Mise la mano vicino alla porta. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vi faccio una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa.

Bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro,
0: non ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, sì, no. Incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che
0: mi esce qua collegato, ma non lo so. Guardassi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può darsi.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo, vedi bene, in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi
0: ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì, però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, perché vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto che era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice Raffaele con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Infatti, ho sentito la diretta e.
0: Guarda, io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Portarsi
0: non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No, io
0: non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto, cioè sai quando uno c'ha dei amici comuni, e questo era omosessuale, uno di questi, E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non sto dicendo tu sei bugiardo.
0: Questo è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto, cioè,
0: Raffè, tu lo sai bene.
1: Ti devo accontentare?
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già andrà, povero, bambino.
0: Stai tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, non lo lasciare più la diretta, però, non ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti? Cioè, guarda,
0: cioè, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità.
1: Così, no.
0: Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto, avanti. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcs network. Questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea e a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10, per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaio.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19/3/65.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Ah, va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea e per tutti i discepoli, appunto, di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me. Ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso, un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 8 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro ti ringrazio. Allora 8 99 48 46 10, un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata, chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10, sto in diretta per voi, un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata, io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua, io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10, Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Ma perché? Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Niente, Gianna, diciamo delle incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. E niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo.
0: Grazie.
1: Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo.
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: nelle
1: sì.
0: gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse... non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, da... su serio,
0: no, perché la... cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, a questo punto, 82,
0: sono...
1: 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, cioè, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, cioè, no,
0: eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto,
1: cioè,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura
1: sì.
0: abbiamo i condizionatori, cioè
1: giusto,
0: si sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto. E
0: Antonella, Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, tu
0: ne hai fatta strage. tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè.
0: Guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Giovanni chi è?
1: Allora, vuoi la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché? No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: Ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che... mi ha fatto crescere lui che...
0: è questo vi sto dicendo questo vi sto dicendo, lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità,
1: tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità, dimmi una cosa, tu a mo' ti spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: E quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: Il fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore. Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10. 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto. Io

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. Non c'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente, che vostro marito vi tradisce, perché pensate queste cose?
1: E sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra furia su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Io poi sta cosa curioso l'essi sapere, a coppa a 30 anni la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?

0: ma uno vuole una certezza.
1: Vuole una conferma.
0: Una conferma, esatto.
1: Signora Felli Carn è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
0: sua
1: tanti auguri.
0: Figlia non vede niente.
1: Che cosa?
0: Su mia figlia.
1: E lei non me la, io faccio, mi ha dato la data di suo, la data sua, mi deve dare la data di vostra figlia.
0: Anche la 9/10/2001.
1: Aspetta, signora, ma che lei è piccolina.
0: Lo so che è piccolina.
1: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
0: Cosa?
1: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
0: No, no, no, no.
1: E che volete avere su questa figlia vostra?
0: Per il futuro.
1: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora,
1: come
0: guardi,
1: la nonna.
0: Avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciolella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio, di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: È un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, stungo qua.
1: Latrin Love.
0: Iric Latrin Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un muro a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatto sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andindo, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. E te ne scuono che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, boh, mi fanno allontanare 7-8 mi sa, basciarati. Boh, mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio, se scurusce l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto alterando.

0: Già me sto bianna un po' angazzato.
1: E angazzato.
0: Stufato lo bagno ogni poco, bagno a cao, bagno alla. Giù a se piglia i microbi in tu bagno.
1: Ma tu.
0: Ma io non lo so, no. Mo ma allontana, nati secco.
1: No,
0: ma
1: chi sei nato
0: anche ma Giù a tu sapi come sono fatti. Questo.
1: E non ti allontanare, cioè no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In se mi puoi aiutare. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucessa?
1: C'è da, lo so. Chi se te l'hai qua la chilga... E te ne qua la chile con qua
0: no, c'è ma chi lo stavi da stazione? Chi sta da aiuto? Io
1: non
0: già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei una riete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti? Saluto
1: Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma fraccia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altre che drago lo vuoi. Maron, tutta fraccia che li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un fucurone, può masticare tutti i tipi di carne, perché ogni pezzo di carne si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne am al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono, La Romantica Oliveto Cetra, andate là perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima di tutto a parte
0: questo c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace. Maronna mi Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano.
1: Ma
0: un abbraccio,
1: te,
0: che
1: no?
0: Dio vi benedica alla romantica Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodavria.it, ma hai veni pure tu. Allora,
1: vabbè,
0: stammi a sentire. Giuamo, vediamo un attimo le carte. Allora, stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiore fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora... Non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quel che è tutto, è giusto. Un momento era già. Pure se è un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello che sto cercando.

0: Pronto?
1: Salve, salve a lei, da dove chiama?
0: Da Potenza.
1: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
0: Pronto,
1: da Mi Potenza. Sente?
0: Sì, da Potenza.
1: Benvenuto, ho detto.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, vediamo un pochettino, quanto è nato?
0: 06-09-63.
1: Vediamo un pochettino. Lei vuole sapere sul lavoro?
0: Sì.
1: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
0: Sì,
1: ma che cosa, esatto. Che cosa gestisce lei?
0: Trasporto persone, pullman.
1: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
0: Sì, la prima volta.
1: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
0: Sì, sì, è vero.
1: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
0: Anna, mia suocera.
1: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
0: Ho capito.
1: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua, infatti, mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi, vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
0: Va bene, la ringrazio.
1: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Vanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
1: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
1: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
1: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
2: Allora, la data?
1: Sì, sì.
2: Allora, 16-11-80.
1: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
2: Bravo, Gennaro.
1: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
2: Esatto, esatto.
1: Questi cambiamenti ti porteranno... Ma che è, un'azienda devi aprire?
2: Esatto, Gennaro.
1: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, no, niente.
1: No,
2: niente.
1: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
1: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
1: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
2: No, ma io ti ascolto, mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
1: Grazie di cuore.
2: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
1: Sei molto caro.
2: Grazie, grazie.
1: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
1: No, ma non è il fatto di... Io non vi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio... La notte non dormo, c'è una questa attività che devo aprire.
1: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
2: È una cosa grande.
1: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
2: grazie,
1: benissimo.
2: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
1: Pure a te, ciao caro.
2: Ciao, allora, ciao.
1: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, appunto, di Jeannette. Allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10. Abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingegnerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: qua.
0: Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899-48-46-10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899-48-46-10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano pittore, dove ci vedi cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un schumanfrat, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ce faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no. Quando meno te l'aspetti, verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri!
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, no, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.

www.radiocamaldolisterio, eh? Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato, ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, eh? Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da?
3: Pozzuoli.
0: Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io
3: sì,
0: vedo
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa
3: sì.
0: La donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è Bruna.
0: Castana, è Bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì. Sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che
3: sì.
0: Tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Si allontana,
0: no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: Purtroppo mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale? Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato. Perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè, comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie di cuore, arrivederci, buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte e quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine, buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao, però. Allora, abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico.
0: Allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baronna ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: Ma
0: pigliare la cartella con succiarella, nata a te la pigliamo! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto? Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì.
0: Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: È proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a chi ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo. Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46, dieci, Salvatore. Allora, 899-48-46, dieci, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però i tempi sono
0: per giusti. Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... ascoltami... abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai incuti i corna chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: A piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa piglia collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E sì. Tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la zucculone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 46 10 899 48 46 10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la Romantica, che c'è una signora all'interno della Romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla Romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla Romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla Romantica perché si mangia a fine lumone, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora.
0: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento.
2: Vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone, io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita, il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo. Non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei è il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare, più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, ti voglio, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sopra 9, 48, 46, 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sopraccaricate le linee, fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi, fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo che stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Ecco, dici a fa.
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio.

0: Ma Ciro non ci sta, cioè no?
1: No, fra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
0: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
1: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
0: sempre,
1: che è straordinario.
0: Sempre, sempre.
1: Lo vuoi ricordare come www?
0: Trasciopolis.com
1: e anche punto it,
0: punto it.
1: Andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che stai insieme a lei?
0: Come stai coltivando?
1: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
0: Lorenzo.
1: Lorenzo, ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
0: No, c'è una curiosità, così, per...
1: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
0: Va bene, se no...
1: Ui, un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
0: Ci risentiamo.
1: Ciao, caro, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato, in privato, in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 13... aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corn però, mica che sta povera guaglione, eh? Scusami se te lo dico, ma è avratà.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: È normale, vedi, mi vuole stare sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai famiglia collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Capitata,
0: liquirizia, ma che è capitata? A liquirizia esagerati però. Ci fate su qua che liquirizia, che la creatura, chi treccia.
1: La caramella, che ne sai?
0: Voleva la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: ma fa proprio dire così, la caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu devi cambiare,
0: figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arruoglia la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere, 899-48-46-10, 899-48-46-10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Mo, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata solo a una parte che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi si tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì, sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì, sì.
0: A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangio bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo. E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: a una luomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: Ti ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché? Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano, certo. Se

0: ormai è l'unico. Io è il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
1: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
0: E quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
1: Ciao Vando, un bacio grande.
0: Ciao, buone cose, ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 9 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sai la frase d'amore cominciata in mano?

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuorigrotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà. Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Prafo di Rutta, all'Aici.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica in negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao. Grande. Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.

0: Salve, sono Luigi.
1: Da dove chiami, Luigi?
0: Ottaviano.
1: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
0: Grazie.
1: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono, sì, e fresco, sì. Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, bene. Luigi, chi è il trasportatore?
0: Io.
1: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
0: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente...
1: Alimentari, porto... no?
0: Sì, sì.
1: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
0: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
1: Quando è nata la signora?
0: 5-6-62.
1: Tu quando sei nato, Luigi?
0: 15-10-57.
1: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
0: Come zoom zoom?
1: Hai capito?
0: Ma la canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
1: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
0: No, non ho capito, c'è una...
1: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua. Perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
0: Ah, l'ho fatto respirare.
1: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stava soffocando là, ti saranno fatto pure il ragnatela.
0: Figurate.
1: Disgraziato. Non lo farei più però, me lo prometti?
0: Sì, sì.
1: Non ti voglio
0: con, per mia moglie.
1: Per tua moglie non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli, però là non sei moppato.
0: Ho capito.
1: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, amma vria.
0: Va bene, dove grazie,
1: messa, la, però la uccella chiude la cucatenaccia,
0: Va bene,
1: Genaro. Agava, io te li indulietti mogliere, che cucatenaccia andrà per solo mogliere.
0: Bravo, Genaro, posso dirti una cosa? Io tengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
1: Mannaggia, miseria. Quanto tempo fa?
0: C'è un anno e mezzo.
1: Sì.
0: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
1: Non può fare un po' di chirurgia.
0: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
1: Ma dove si è rivolta? A chi si è rivolta?
0: Tardarelli. Tardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
1: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
0: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
1: È normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
0: 19 settembre 87.
1: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
0: Sì.
1: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
0: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
1: figlio
0: Napoli?
1: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
0: Sì.
1: Chi è il problema?
0: Vabbè, sacrifici
1: e lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, mo ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no, fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
0: la mettono dentro
1: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un grande chirurgo. Va un bene. Grande chirurgo, ma pure se spiega che cosa i soldi, sono soldi benedetti.
0: Va bene,
1: non te fa rovinare a figlio, non te la fa rovinare, capito?
0: Ok, grazie Gennaro.
1: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so comballato. Fatemi apposta pella, fatemi questo, fatemi quelli, chiamma qua, chiamma là, pa. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
1: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
1: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
1: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
1: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
1: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
1: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
1: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
1: Quello sta in
3: modo.
1: Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
1: Salvato, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
1: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
1: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
1: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so.
1: Non ti preoccupa, stammi a sentire. In famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
1: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
1: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
1: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
1: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
1: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
3: Esatto, bravissimo.
1: Mamma mia,
3: il
1: voto è una supporta proprio.
3: Capite?
1: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
1: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No,
1: così.
3: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
1: Salvatore, veramente. È un segno. Le segni che è fatta così. Stamma
3: perché
1: sentire.
3: Tu studi molto astrologia, lo
1: sì,
3: so. Lo
1: sì,
3: so.
1: Bravissimo, Lucido, bravo.
3: Sì, lo so.
1: Sabato pensa a fatica.
3: Gianna, basta fare un saluto.
1: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
1: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
1: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere. Adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettimi una canzone. Una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronta?
0: Gennaro.
1: Sì, buongiorno, chi è?
0: Buongiorno, bello.
1: Buongiorno, dite. Buongiorno. Grazie per il bello.

0: è che so proprio, diciamo, so bello ma brutta, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
1: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
1: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
1: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
1: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
1: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
1: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia, io vi voglio bene.
1: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona?
1: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a sopportare? A Gennaro D'Avrio, come mi fate a sopportare?
1: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
1: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh?
1: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
1: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
1: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
1: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
1: Ma a questo momento mi fa fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
1: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
1: Lo so.
0: Giuseppe,
1: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, non piacere. Si
1: potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
1: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
1: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
1: Allora la date è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
1: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
1: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
1: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è scambiato tutto, si è menata nel letto e non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
1: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
1: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la poveressa cristiana com'è morta?
1: Com'è morta è avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
1: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
1: Purtroppo siamo nati a ben morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
1: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
1: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
1: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
1: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
1: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
1: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldamente una sala mortuaria.
1: Sì,
0: e a Rob, che succede?
1: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
1: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
1: No.
0: È italiana, dico.
1: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
1: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
1: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi spiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
1: Comunque, andate in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
1: 78.
0: Sì, ho capito. Va bene, statemi a sentire. Ma questo è un vostro amico da molti anni?
1: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va, viene.
1: Va, va, viene, bravo, eh.
0: Però ci, non ci date soldi.
1: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
1: Sì.
0: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
1: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
1: Ma come lo vedrete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
1: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste?
1: Ne capano poco, ragazzi.
0: Ma voi lo sapete?
1: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie a posto. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
1: Io tengo un'età, tengo 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
1: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
1: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
1: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
1: Quando sento a lei parlare di farmi piangere.
0: No, no, per favore, no. Già si è allagato lo studio, no, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio, devo salvare la roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
1: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci, grazie,
1: ciao,
0: a voi,
1: ciao.
0: No, ma di cuore.
1: Ciao,
0: brava
1: Gennaro,
0: persona.
1: Ciao
0: grande,
1: ciao,
0: attivo,
1: ciao,
0: e passivo, ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì.
1: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma misericordia, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, coppa lavatrice, questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist, chist?
1: Veramente mandate, perché poi lo sai, affonica dalla ragione e si passa a torto.
0: Ma
1: poi.
0: In effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a una.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca lecca bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
0: questo comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui se...
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: c'aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stavano facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Cioè... Sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi non lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io papi già una mazza e ce la sono a capo a tutti e due, però ci sto che fa? Però
0: no, come una corona mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stavo a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso tu, ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andare subito, chi? Sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento, e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fo per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma... A parte che comunque.
0: Noi
1: sei...
0: anche l'attrazione, lì
1: no,
0: bagno,
1: ma
0: lì...
1: tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io...
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande Trashopoli, Gemma, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale.
1: Ciao, Gennaro,
0: per gli
1: auguri. Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Avria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Bella Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stiva a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno, però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettano poco.
1: Va bene.
0: E aspettando un poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, come il profumo
0: dell'oreale. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo. Quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, no? Sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo... Ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: Ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No.

ultimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899-48-46-10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora si dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato.
1: Pronto?
0: Salve, salve a lei, da dove chiama?
1: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto,
0: da Potenza. Sente?
1: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, ti ho chiamato?
1: 060963.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
0: ma che cosa, gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vando, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldoli. Un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata.

0: Sofia che ci chiama. Pronto?
1: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
1: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
1: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
1: Allora, la data?
0: Sì, sì.
1: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaccia il lavoro, eh?
1: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
1: Esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
1: Esatto Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
1: Ma guarda, no, niente.
0: No,
1: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
1: Ma guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona ecco. Di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
1: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
1: No, ma io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
1: Ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
1: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio, un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
1: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di... io non mi do il contentino, cioè quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
1: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio, la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero
1: grande.
0: Figlio. Hai ragione.
1: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
1: grazie,
0: benissimo.
1: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
1: Ciao.
0: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo? Vedo dei contenitori di che ingegnerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi, sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base, che è il lavoro, è importantissimo. Perché oggi, senza fatica, non si magna. Insomma, non è più come una volta. Chi non fa l'amore non si magna. Là, quella canzone del passato di Adriano Celentano. Chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Io me ne vado in privato. Vi lascio una bella canzone, veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato. 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa, invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta congiavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci mica cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente,
0: c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no. Quando meno te l'aspetti, verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri!
1: Però intanto, vabbè, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899-48-46-10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'imbrasso di polizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua. Ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa. Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: forma. Okay. Allora, quando sei nato?
1: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
1: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', eh? Giusto?
1: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
1: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
1: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
1: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Arieta?
1: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
1: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
1: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
1: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
1: No,
0: non
1: è Bruna. Castana,
0: è Bruna,
1: è
0: eh?
1: Bruna. Sì, sì, è Bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, eh. Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
1: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
1: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
1: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: Intanto mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale,
2: ancora no.
0: Ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai.
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto.
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico. Allora,
0: da che paese chiama?
1: Sono cinese.
0: Da?
1: Marcenisi.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente.
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh.
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sai?
1: Lo so.
0: E che nessuno si ha scelto. Ma che baronna mi fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: ma pigliare la carrettella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però ti ho avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E come è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta, Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Viene... Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì,
0: era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: È proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro.
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a che ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dove erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Salvatore? Allora, 899 48 46 10. Abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa piglia collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E sì. Tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la zucculone, fai il coso fatto per bene, va bene?
1: Va bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 46 10 899 48 46 10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Vanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va
2: dopo,
0: bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffè?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo. Non è mia moglie prima, la
0: compagna. Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo che stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Wow, ecco, dici a fa.
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, fra scopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it.
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo. Allora, che cosa
1: lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: È normale, vedi,
0: guarda,
1: mi
0: vuole
1: sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio colera sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però u parametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: Liquirizia, ma che è capitata? Liquirizia esagerati però. Ci fate su qualche liquirizia che la creatura, chi treccia.
1: La caramella.
0: Non mi fa ingazzare, La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai. Tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrovoglia la liquirizia, faccio un'urca, usciogli solo moglierata. Ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. 899 48 46 10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché è frenuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete, perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata solo a una parte che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se te un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto. Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza,
1: sì,
0: a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì,
0: sì. A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurignolo nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello che sia.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mamma che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là, perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io voglio, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale.
1: Sì.
0: Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Enrico, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate. Forza e coraggio, non vi perdete. Voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente qua la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: anna l'uomo, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899-48-46-10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché? Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano, certo. Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia.
0: Certo.
2: Non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi. Perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio. Grazie. Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vando, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sei la frase d'amore come

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, vuol dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Fra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Fra fuori rotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto. Perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto
1: in positivo.
0: Eh?
1: In positivo.
0: Certo, mica in negativo. Qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Ciao. Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene,
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto... no?
2: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: Ma la canzone, sì,
0: senti
2: sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stiamo soffocando, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, per mia moglie.
0: Per tua moglie non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' involverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli, però là non si è moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavri, eh?
2: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia, eh?
2: Va bene,
0: Gennaro. Ietta l'induli etti mugliere, che cucatanaccia ha da aprire solo mugliere.
2: Bravo, Gennaro, posso dirti una cosa? Io sì, vengo dì. la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaccia, miseria. Quanto tempo fa?
2: Cioè un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, ma che si trova così in casa, non esce.
0: È
2: perché
0: normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma, se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
2: Sì.
0: Chi ho problemi?
2: Vabbè, ma i sacrifici,
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. C'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guarda professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo.
2: Va
0: un
2: bene.
0: Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa i soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene.
0: Non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so come all'altro. Fatemi la posta per, fatemi questo, fatemi quello, chiamma qua, chiamma là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si... praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto
0: quello, sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
4: Tutto bene, tutto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so,
0: Gennaro. Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie era tua, eh?
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
4: in
0: volta una supporta proprio.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, veramente. È un segno che è fatto così. Stamma
4: perché
0: sentire.
4: Tu studi molto astrologia,
0: Sì, bravissimo, bravo.
4: Sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
4: Gianna, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzane che ha portato in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere. Adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettimi una canzone. Una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno. Chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello, ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, poi mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona?
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O se no, chi si ferma, eh?
5: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi sono fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piace.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.

0: come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
1: Ha avuto un arresto cardiaco?
0: Sì. Purtroppo.
1: Infatti mi è uscita qua.
0: Purtroppo siamo nati per morire.
1: Lo so, siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
0: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
1: Sì.
0: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
1: Fatemi capire, sto fatto un usaccio.
0: Come?
1: Non lo so questa cosa qua, si fanno vestire?
0: Sì.
1: Ma nella bara, voi dite?
0: No, esatto, bravo.
1: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
0: Io preferisco il pigiama.
1: È meglio ironizzare un po', sennò qua diventa una sala mortuaria.
0: Sì,
1: e a Rob, che succede?
0: Già abbiamo pianto. Ho chiamato già una volta qua.
1: Va bene.
0: Ho chiamato una volta.
1: Questa signorina è ucraina?
0: No.
1: È italiana, dico?
0: No, io sono sposato.
1: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
0: No, è uomo.
1: Ah, è un uomo questo qua.
0: Due, in parola, in privato.
1: No, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
0: Comunque, andate in 028.
1: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì, attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
0: 78.
1: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
0: Sì, da molto anni.
1: Ma vedo che si allontana, viene, va.
0: Va, viene, bravo,
1: Però non ci date soldi?
0: No.
1: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
0: Sì.
1: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già l'amore non si paga.
0: Io lo tratto sincero, la verità. Amore.
1: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
0: Ma come lo vedrete?
1: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
0: Come lo vedrete?
1: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
0: Sì.
1: Voi siete una persona troppo buona, vi posso dare un consigliato avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
0: Io tengo un'età da 75 anni.
1: Ancora per 50 in più, va bene?
0: Pure a voi, grazie. Comunque.
1: Non pensate i bish.
0: Gennaro, comunque io vi saluto.
1: Grazie.
0: E vi ringrazio di cuore.
1: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
0: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
1: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagente a roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
0: Vabbè, la ringrazio di cuore.
1: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
0: Grazie.
1: Arrivederci,
0: Gennaro,
1: grazie
0: ciao,
1: a voi. Ciao. No, ma di cuore.
0: Ciao,
1: una brava persona.
0: Ciao
1: grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah,
1: sì.
0: Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna?

0: Vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì, sì.
0: Sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma misericordia, bravo,
0: Ma che sta? L'ho
1: beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist, chist?
1: Veramente mandato, perché poi lo so, affonica dalla ragione e si passa a torto.
0: Ma
1: poi,
0: in effetti, mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta in bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con le callecche a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che questo
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'aveva già la gonna un po' alzata, si vedeva che stavano facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: E sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi non lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra.
1: Io papi una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa? Però
0: no,
1: come
0: una galera. Mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stavo a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a
1: grazie.
0: Quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Penso tu. Ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chi? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi mi voglio far aspettare gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ti hai fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per...

0: belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi sei... anche l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che poi sono utili nella vita.
0: Grazie, grazie, sei molto caro di cuore. Io,
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli Acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trash Shopoli, Gemma grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gemma, ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda. Io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli appi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato. E facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899

48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io per carità non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh. Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno, però non piangere per chi, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo, vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettano poco.
1: Vabbè.
0: E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleo. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: Vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo... Ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: buonasera. Vado in privato all'899 48 46 10. No!

l'ultimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e diciamo ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi. E quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Il padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba insieme a una figura maschile che ondulava.

0: subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. «Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione! Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo! Io sto uscendo pazzo! Venite a vedere con i vostri occhi!» L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. «Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. E la casa è infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta.» Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. Quelli dell'agenzia dicevano: «Ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa. Ma è possibile mai?» Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: «Facciamo una prova, andiamo noi una sera e vediamo cosa succede.» E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai 2 figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo qualcosa che non andava psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: «Guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta, non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo.» E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: «Mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere. Ma qua, questa polvere, ma come mai? Qua nessuno ha pulito mai. Qua ci mettiamo un bel quadro, mettiamo un quadro di Donna Velata, e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto.» La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.
1: «Oh

Romualdo salì sopra e vide la moglie a terra. «Oh mio Dio! Oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna! Anna! Svegliati! Svegliati, Anna!» Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque, tutto si rimanda all'ultima puntata e alla conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti. Un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. Andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio, e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero, 899 48 46 10. Per avere un consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Chiamate in questo momento, le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, alzate un po' la voce gentilmente.
1: Sì.
0: Allora, lei chi è? Da dove chiama, signora? Purtroppo.

48 46 10. Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

0: in diretta, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La signora di prima che era caduta. Allora, signora, sì, buongiorno a lei. Allora, quando siete nata?
1: 30/11/67.
0: D'accordo, vediamo un po' le carte. Signora, ditemi una cosa, negli ultimi tempi vedo qua che le cose stanno capitando parecchie cose un po' spiacevoli, vero?
1: Sì, sì, infatti, ecco perché.
0: Ma si è rotta pure la macchina di vostro figlio?
1: Leggermente, però sì, perché...
0: Le ruote, vedo le ruote qua.
1: Sì, sì, perfetto.
0: Che è successo alle ruote?
1: Non lo so, se è come se si fosse staccato un pelo, qualcosa, se ne sono uscite da tutto.
0: Signora, ma non è niente di paranormalità, le cose...
1: Però mi stanno capitando di tutto, mio marito ha fatto un incidente...
0: Io vedo un incidente pure, infatti, perché vedevo la macchina qua sotto, sì, sopra. Sì. Infatti, signora, ma suo marito beve vino, signora?
1: No.
0: Mi raccomando, quando si guida non bisogna bere alcolici.
1: Assolutamente.
0: Sì, ma guardi, non è niente di anormale, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Le cose si metteranno a posto, non vi preoccupate. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Grazie, buongiorno.
0: Non c'è niente di anomalo, assolutamente, sono cose della vita che succedono, insomma, non è che uno diciamo si stacca una ruota da un'automobile e praticamente subito si può pensare qualcosa di male, assolutamente, no, vi preoccupate, tutto a posto. 899 48 46 10
2: non è così importante.
0: Allora, questa è una canzone che io ci tengo a mandarla in onda, ascoltatela, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Questa è una canzone che io preferisco veramente tanto, anche perché sapete Stefania Rotolo morì se non sbaglio nel 1979-80 dopo quel grande successo di Tilt. Venne una brutta malattia, un male incurabile, in pochi giorni morì. Grande fisico, grande ballerina, bravissima più che mai.
2: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Io sto in privato, 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, fatti sentire.

0: bella questa canzone. Andiamo alla prossima diretta perché non bisogna far aspettare nessuno. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, sì. Alzate la voce, non sento.
1: Sì, buongiorno.
0: Giorno. Signora, non vi sento purtroppo. Devo sospendere questa telefonata? Non si sente?
1: Pronto?
0: Sì, adesso. Allora, da dove chiama?
1: Sì, da Sarno.
0: Da Sarno, alzate la voce, potete parlare con la cornetta vicino al telefono, vicino
1: sì,
0: alla bocca?
1: Ce l'ho vicino alla bocca.
0: Perfetto, da sì. Sarno. Allora, vediamo un pochettino le carte. Quanto è nata, signora?
1: Io ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Eh?
1: Ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Sì, vediamo un pochettino.
1: Sì.
0: Mischiamo le carte.
1: Sì.
0: Francesco chi è, signora?
1: È mio marito.
0: Eccolo qua. Signora, ma non fate più l'amore come lo facevate una volta? Vi do un rallentamento, vi do nervosismo.
1: Sì, siamo un po' nervosi.
0: Signora, ma voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No, assolutamente.
0: Eh?
1: No.
0: Sicuro? Perché sì. Qua mi esce una carta, qua forse solo per il pensiero l'avete
1: nemmeno,
0: tradito.
1: Nemmeno.
0: Eh?
1: Nemmeno.
0: Perché esce qua una carta.
1: No, assolutamente.
0: Va bene, signora, io una domanda che vi ho fatto, non è che una domanda. Comunque, che lavoro fa suo marito?
1: Camionista.
0: Allora, statemi a sentire, signore, è solo un rapporto che non va, ma le cose, vedo, nel futuro si aggiusteranno. Cercate di cambiare prima voi, se volete che vostro marito cambi. Non fate, cioè, state troppo come una pappamolla. Cioè, cercate un pochettino di come dire, un po' di vita. Mettete un bel vaso di fiori, mettetevi una bella... fatevi una bella pettinatura, mettete un bell'abito, fatevi vedere un po' diversa, perché se voi cambiate in positivo, anche lui se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e vostro marito cambierà proprio in modo positivo al 100%, sto Francesco che io vedo. Comunque le cose miglioreranno.
1: Speriamo.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Posso?
0: Alla prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Ah, finalmente si sente una voce chiara.
1: Ciao, Gennaro.
0: Chiara e dolci acqua.
1: Allora. Buongiorno e complimenti prima di tutto.
0: Grazie tesoro.
1: Sei una persona squisita.
0: Da dove chiamate?
1: Allora, chiamo da Napoli, però adesso sto al lavoro a Secondigliano e volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
1: Il 20 ottobre dell'83.
0: Avete sofferto molto in amore voi?
1: Sì, va bene, la mia vita.
0: Mamma mia, tesoro, ma tesoro. Chi è sto Tonino che mi esce qua sulle carte?
1: Tonino, mio zio, Antonio.
0: Sì, lo vedo. Ma guarda, hai sofferto molto psicologicamente tu, a causa di una persona che ti è rimasta alla gola nel passato.
1: Sì.
0: Enzo chi è?
1: Il mio ex fidanzato, è lui.
0: È quello che ti è rimasto alla gola?
1: Sì. Solo che adesso un'altra...

0: storia, volevo sapere come va, che, visto che sono un po' sfortunata, anche se non mi sono comportata bene, te lo dico in partenza.
1: Lo vedo qua, hai fatto un macello, un macello di uomini. Tu sei nata che hai buccata la capa, te lo devo dire, scusa, eh.
0: No, è la verità, lo so, sono sbagli che ho fatto e cerco di andare avanti nel meglio nella vita adesso.
1: Ma tesoro, ma dimmi una cosa, tu all'inizio proprio della tua età c'è stato un ragazzo che ti ha violentato proprio, io lo vedo qua.
0: Contro il mio volere è stato.
1: Ti ha portato, diciamo, dove c'era un'abitazione, degli alberi, un cespuglio, dietro un cespuglio, proprio io vedo che ti ha lanciato a terra e ti ha violentato.
0: Sì, era contro la mia volontà.
1: Perché non l'hai denunciato, tesoro?
0: Ed ero piccola, poi Gennaro, non so.
1: Quanti anni
0: visto...
1: avevi? 14, 15
0: no,
1: anni?
0: No, 18 anni.
1: Infatti
0: solo che avevo perso mamma, quindi era un periodo un po' brutto per me. Ho perso mamma da piccola proprio io.
1: Hai perso anche la tua verginità all'epoca?
0: Sì.
1: Mamma mia.
0: E avevo promesso a mia mamma di rimanere vergine al matrimonio, però poi... ho avuto questa brutta esperienza.
1: Comunque io lo sto vedendo sulle carte e non dico nulla, perché in effetti questa situazione a me mi rammarica molto e voi lo sapete. Però mi fa piacere che tu l'hai confessato il tuo peccato.
0: No, è vero, perché dire bugie, essere pochi, è la verità.
1: Adesso però comportati bene. Senti, per te c'è un nuovo ragazzo, sai?
0: Ti posso dire la data del mio ragazzo attuale per vedere se va in porto con lui?
1: Dai.
0: Allora, l'11 marzo del 76.
1: Vediamo un attimo.
0: Massimiliano.
1: Sì, vediamo un po'. No, ma tu andrai avanti, amore.
0: Ci sposeremo, ma Gennaro.
1: Allora, le carte, ti voglio dire una cosa molto importante. Qui esce l'andare avanti, però c'è la mamma che ostacola,
0: Sì.
1: Tu già lo sapevi?
0: No, io non la conosco proprio.
1: Non
0: frequento casa sua, in verità.
1: Ci sarà forse un po' la mamma, ma alla fine ce la farete, non ti preoccupare.
0: Grazie, Gennaro, sei gentilissimo.
1: Un bacio, tesoro.
0: Buona giornata,
1: pure
0: ciao,
1: a te.
0: Ciao.
1: 899-48-46-10 per avere un vero consulto di cartomanzia, non le sciocchezze. Gennaro D'Avria lo conoscete come è fatto, dice solo la verità, non inganna niente e nessuno, perché figuratevi che devo ingannare, e poi non è nel mio costume. Io lo ripeto ancora una volta, se la verità volete sapere da Gennaro D'Avria dovete passare, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, il sito della radio www.rcsnetwork.it, andatelo a visitare tutti, signori. Un saluto per Vanta, un saluto per lavegamedia.it, per Riccardo Ricchi Castelli Villa, un saluto anche per il nostro grande grafico e tutto lo staff. Ciao Matteo. Allora, signori, le linee sono libere. 899-48-46-10. Salvatore, ti raccomando, l'ossigeno. 899-48-46-10. Signori, allora, un'altra rarità di Gennaro D'Avria, appunto, però chiamatemi perché io ho bisogno delle vostre chiamate, controlliamo, il telefono è libero. Allora, per avere un buon consulto di cartomanzia, 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10, io vado in privato. I robot. Ciao escrementi, ciao carissimo giornalaio sfregioso con te.

per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate, la vostra cartomanzia è qua. Dalla vostra data di nascita vediamo cosa succederà nel vostro futuro. Il lavoro, l'amore, se vostra moglie appunto vi cornifica. Tutto si può vedere, signori, da queste bellissime carte. Forza, con una semplice telefonata voi avrete un ottimo consulto. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Allora, signori, forza, 899 48 46 10, vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante per parlare con Gennaro D'Auria, con me. 899 48

Una cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria veramente fa bene al corpo e all'anima. 899 48 46 10. Signori, chiamate all'istante che le linee sono libere e vi diciamo vi sarò molto vicino.

carissimi ascoltatori, 899 48 46 10, per sapere sull'amore, sul lavoro, su tutto quello che voi volete sapere. Io sono qui a vostra completa disposizione. Forza e coraggio. In questo momento vediamo, mi pare che le linee siano libere. Infatti,

0: Allora, vediamo un pochettino, c'è la prossima telefonata, pronto? No, non c'è niente oggi, sono ancora stanchi per la giornata di ieri che è stata proprio una giornata pesantissima. Allora, chiamatemi all'istante che sono a vostra completa disposizione. Buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno a lei. Ditemi, da dove chiamate?
1: Io chiamo da Salerno, Gennaro.
0: Sì, mi può dire la zona gentilmente, il paese?
1: Baronissi.
0: Benissimo, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
1: Un po' l'andamento della vita, perché sto avendo qualche piccolo problema in famiglia e voglio vedere se si risolve, perché poi ho appena iniziato una nuova attività per conto.
0: Auguri. Loro. Vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
1: 29-06-66.
0: Lei c'ha una paura in corpo tremenda, io vedo qua, una paura in corpo tremenda proprio, sì. Di non farcela, anche per l'attività, la vedo molto nervoso anche con sua moglie. Maria, chi è questa donna che mi esce?
1: Maria no.
0: No, dico, chi è questa donna di nome Maria? È una zia vostra? Una cognata, chi è? Esce una persona di famiglia, non so chi sia.
1: Allora sarà mia sorella.
0: Può darsi di sì. Comunque le dico subito una cosa: il lavoro che lei ha intrapreso andrà molto bene rispetto a quello di prima, è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, solo voglio che lei stia un po' più calmo, lo vedo troppo agitato.
1: Sto attraversando un brutto periodo, Gennaro.
0: L'ho capito. Vedo anche qua, diciamo, denari che vanno via. Vedo dei soldi, ma lei ha fatto qualche mutuo?
1: Sì.
0: Infatti, questa è la vostra grande preoccupazione?
1: No, a me la grande preoccupazione è se riesco a tornare con mia moglie.
0: Allora, questo è l'amore, io sto vedendo il lavoro, fatemi arrivare all'amore. Sto vedendo prima il lavoro, ho detto che vedo delle preoccupazioni lavorative, che il lavoro andrà bene e vedo anche che le cose si aggiusteranno a livello
1: economico
0: e anche per quanto concerne quella tratta che lei deve pagare, insomma.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda sua moglie, lei è un tipo un po' manesco, gli ha messo anche le mani addosso, io vedo
1: no.
0: qua.
1: No,
0: una
1: no,
0: volta
1: no.
0: Non so che cosa è successo, lei ha buttato a terra un oggetto, non so, dal tavolo l'ha buttato a terra e se n'è andato. Cioè, pure voi vi siete comportato molto male, questo lo devo dire. Questo
1: no,
0: è una cosa
1: non
0: in,
1: lo ricordo
0: in passato. Cioè, certamente la porta del bagno non l'ho sbattuto io, le porte non le sbatto, insomma, è chiaro, no? Questo lei l'ha fatto, io vedo qua. Ma non sto niente a condannare niente a nessuno, dobbiamo dire la verità. L'ha fatto?
1: Sì,
0: o
1: sì,
0: non
1: no,
0: l'ha
1: no, queste le ricordo queste cose perché, diciamo, vivendo questa situazione economica non molto, allora mi ha sempre tenuto un po'.
0: Ma infatti è tutto legato alla situazione economica, se lei è arrivato a questo punto con sua moglie.
1: Sì.
0: Io perciò questo che stavo vedendo è tutto legato all'economia, però non è che una moglie si picchia, figlio mio, diciamoci la verità, non è che
1: no,
0: si mettono...
1: No,
0: io vedo qua uno schiaffo, una cosa del genere, io lo vedo, tu devi fare mente locale.
1: Al massimo l'ho ricevuto io da mia moglie, ma io a lei no, perché
0: ti
1: non
0: ha picchiato,
1: mi posso...
0: lei allora a te?
1: Sì.
0: Ah, ti ha picchiato tua moglie?
1: Sì, questo sì, perché io non riesco a alzare le mani.
0: Io vedevo un litigio, vedevo addirittura degli schiaffi, vedevo delle botte. Mo è stata tua moglie praticamente.
1: Sì. Lei allora... proprio è più manesca di me, però allora, per l'amore...
0: No. Comunque, da quanto tempo è andata via?
1: Da 6 febbraio.
0: Ritornerà, non ti preoccupare, però cambi... Se vuoi che le cose cambiano, comincia a cambiare tu. Tua moglie tornerà, non ti preoccupare, auguri, te lo prometto.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando siete nato?
1: 11-11-61.
0: 11-11-61?
1: Sì.
0: Ma io vedo un'altra cosa qua.
1: Che vedi?
0: Scusate, ma prima avevate... Voi portate appunto i camion, no?
1: Sì.
0: Ma prima avevate un'altra attività, tipo lavaggio, macchine, una cosa del genere?
1: Sì, prima sì.
0: Ah, ecco, molti anni fa forse. Vediamo un po'. Allora, senti, Mimmo, per te...

0: tra le vicine ai testicoli.
1: Ai testicoli. Io vi devo il pisellino che ha avuto ai testicoli.
0: Niente di grave comunque, nel generale, tutto a posto.
1: Tutto superato. Bimbo, sì. Stai un pochettino depresso, ma tu, a parte poi, diciamo, questa tua depressione che... di salute di grave, non vedo niente. Cose che si possono risolvere chiamando il medico. Magari ti hanno chiesto qualche intervento?
0: No.
1: Non c'è niente, Mimmo. Tu ormai pure tu ne hai passate di cotte e crude, vedo qua sulle carte, però tu andrai avanti, non vedo niente di grave, Mimmo.
0: Vediamo un po', ma su mia moglie vedi qualcosa?
1: Vediamo, dammi la data della tua moglie.
0: 7264.
1: Un attimo che controllo. Chi ha avuto l'intervento?
0: No, forse ho fatto cesare.
1: No, dico la bimba.
0: No.
1: No, io parlo, un attimo, questa data è di tua moglie o dei tuoi figli, scusa.
0: No, è di mia moglie questa qua.
1: No, ma non vedo niente di grave. Falla fare una pulizia alle sacche a tua moglie, che è importante. Falla andare dal ginecologo. Sì. Una buona pulizia. Hai capito?
0: Ho capito.
1: Mimmo, non vedo niente di grave. Ma ha avuto qualche problema alle gambe tua moglie?
0: Allora, io l'ho avuto alle gambe, sono caduto.
1: E infatti, perché vedevo una caduta, Mimmo.
0: Sono caduto io, sono 15 giorni.
1: Ma ti hanno infasciato?
0: No, sono andato a fare i raggi, non ho niente di grave.
1: Perché io vedevo ai piedi un problema, ma non riuscivo a capire se era tua moglie o tu. Comunque, una cosa è certa, che tu migliorerai e le tue cose andranno bene, non ti preoccupare, Mimmo. Tanti auguri.
0: Sì, no, io ti seguo sempre.
1: Grazie, ti saluterò. Mimmo, un abbraccio di cuore veramente.
0: Ciao,
1: salutami tua moglie, ciao.
0: Ciao.
1: 0818... Che sto dicendo? Vedete, già mi sono confuso. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Sì, ciao, chi sei tu?
1: Nicola da Castellammare.
0: Ciao Nicola, buongiorno, forza.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 2/2/86.
0: Tu hai chiamato per sapere l'amore?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte qua, mischiamo. Scegli un mazzo, 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Antonella chi è?
1: La mia ragazza.
0: La tua ragazza. Ti vuole molto bene, non ti fa le corna, non ti preoccupare.
1: Certo.
0: L'hai fatta tu in passato qualche volta?
1: Qualche volta?
0: Non le fare più, perché non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te. Mi raccomando, Nicola, bye bye, ciao, auguri. Allora abbiamo le linee libere, 899-48-46-10, 899-48-46-10, è stato già intercettato quello di prima, perfetto, abbiamo preso la voce, un saluto a tutte le forze dell'ordine. Allora, le linee sono libere, 899-48-46-10, vado un attimo in privato, vi faccio ascoltare un brano e dopo ritornerò in diretta.

problema questo, eh? Ci fidiamo sempre al psicologo e a tutti gli amici, anche a Frank, vai. Le linee libere 899 48 46 10, vado in privato.

0: molto bella sta canzone. Pronto?
1: Allora, Gennaro, ciao.
0: Buongiorno.
1: Sì. Buona Santa Pasqua.
0: Buongiorno.
1: Allora, Gennaro, io vorrei sapere un po' se questa donna, quella data di nascita?
0: Scusami, da dove chiami?
1: Io chiamo da Angri.
0: Sì, allora, quando è nata questa donna?
1: Allora, 7-5-62.
0: 7-5-62. Questa è ucraina?
1: È russa.
0: È russa? Ma io vedo qua, da quanto tempo sei con questa ragazza?
1: Sono 2 anni e mezzo.
0: Ma ti ha lasciato ultimamente?
1: No, siamo insieme, è solo che vorrei sapere se che io e lei...
0: No, ma io vedo, guarda, il rapporto può proseguire, non c'è niente di strano.
1: E c'era anche in vista, non so, un matrimonio? O...
0: Sì, sì, tu andrai avanti e ci sarà anche il matrimonio, non ti preoccupare, vai avanti che no, le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare.
1: No, perché stiamo avendo molti ostacoli per fare i documenti e...
0: Lo so, ma è anche normale questo. Però vediamo se supererai... Mazzo 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Vai avanti, ce la farai, le carte sono uscite favorevoli.
1: Va bene.
0: Auguri, figlio mio.
1: Ti richiamerò, va bene.
0: Ciao, grazie, ciao. Ciao. 899-48-46-10. Allora, io ricordo una cosa molto importante, carissimi amici, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork con la K finale.it, www.rcsnetwork.it, tutto attaccato, no? Andate a visitare il nostro sito. Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
2: Buongiorno a te, Gennaro, mi chiamo Pasquale.
0: Ciao Pasquale, benvenuto. Allora, cosa vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, quando è nata la tua ragazza?
2: 4-3-64.
0: Da dove chiami tu?
2: Io ora mi trovo ad Arzano.
0: Non c'è nessun tradimento, se quello che vuoi sapere.
2: No,
0: vedo un distacco pure qua, ma che è successo?
2: Un po' di incomprensione, esatto.
0: Ma da quanto tempo c'è stata questa incomprensione, questo distacco che vedo?
2: Diciamo da un annetto, vai.
0: Da un annetto. No, alla fine le cose si aggiusteranno, è tutta una questione di tempo. Cambia un po' tu, non la tradire, mi raccomando, perché lo stai facendo.
2: Più che altro con la mente, va bene.
0: Diciamo con la mente. Io con la mente faccio il fegato.
2: Vabbè.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Grazie, capitano.
0: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, benvenuto. Ditemi, che volete sapere?
3: Qualcosa sulla moglie?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie. Sì, datemi la data di vostra moglie.
3: 92.
0: Sì.
3: 61.
0: Voi? Ma io vedo tutto bene, guardate, non vedo niente di anomalo qua.
3: Sì.
0: Avete avuto un forte litigio?
3: No.
0: Ma io vedo, diciamo... tutto. No. Guardate, io non vedo niente di preoccupante. Sull'amore lei ha detto, eh? Sul rapporto,
3: sì,
0: d'amore, sì. State sereno, non c'è niente. Non solo al motivo della sua chiamata, ma non c'è niente. Niente di particolare.
3: Niente proprio?
0: Ma no, non c'è nessun tradimento da parte di sua moglie, se è quello che lei vuol sapere.
3: No, diciamo più per da parte mia che da parte lei, per quello che sapere su di me.
0: Ma no, su di voi l'avete tradita, questo mi esce già, ma io sto parlando di sua moglie. No, non c'è nessun tradimento.
3: Più su di me volevo parlare.
0: Sì, sì, sì. Allora, statemi a sentire, cosa volete sapere su di voi?
3: No, volevo capire su di me. La...
0: Parlando c'è Omma Omma, voi volete sapere su quest'altra donna?
3: Sì.
0: E allora perché girate via che vicaria e l'abbiamo portato in di quartier? Io sto dicendo che voi avete tradito e non sta bene, perché vostra moglie è una santa e è stata in cannicorna a sta povera Gesù Cristo. Vi da mettere scuorno, figlio mio, perché vostra moglie non vi ha fatto le corna, è la mamma dei vostri figli, perché è stata tradendo in questo modo? Quando non si vuol bene una persona, abbiate il coraggio di dire: senti moglie mia, io non ti amo e finiamola qua. Siccome io non sono per il distruttivo, io sono per aggiustare i matrimoni, sono per fare andare d'accordo le persone. Però secondo me, lei dichiarando questa cosa in diretta, non è che ha fatto una cosa tanto bella, perché chiaramente un giorno che l'ascolterà sua moglie succederà un caos. Allora il mio augurio per lei, che lei possa fare il bravo e ritornare con sua moglie tranquillamente e serenamente, mi state capendo?
3: Sì, capisco.
0: Anche se non l'amate più a vostra moglie, ma almeno abbiate il coraggio, perché d'accordo. Così lei non riesce a vivere nemmeno lei bene, perché lei è infelice così, non sa dove dividersi fra il lavoro, fra vostra moglie, fra quell'altra amante. Cioè, ci rendiamo conto, l'amore è bello, la passionalità è bella, non lo metto in dubbio, ma andare avanti così che senso ha?
3: È chiaro.
0: Cioè, ma questo glielo dico a lei, attenzione, come a tanti altri, non è, ecco. Quindi faccia il bravo, ritorni con sua moglie e riunite la vostra famiglia, perché come state andando, state sprofondando in un vortice bruttissimo. Quindi cercate un pochettino di aggiustare la vostra situazione, lavorate un po' più su di voi. È chiaro? Bisogna lavorare su se stessi se vogliamo che le cose migliorino, che le cose vadano bene avanti. Mi raccomando,
3: Ok.
0: Auguri, buongiorno. 899 48 46 10. Allora, vediamo un po' chi è pronto.
2: Ehi, hey, Jenny, tutto a posto?
0: Tutto a posto. Salvatore. Buongiorno. L'idraulico. Ah, come stai, Salvatore?
2: Tutto a posto.
0: Benissimo, Jenny, dimmi.
2: Io ti ho chiamato, vabbè, le cose che è inutile che te lo dico, come dicessi tu, tutto a posto, si lavora. Però, Jenny, io vorrei sapere una cosa, se era possibile vedere.
0: Certo.
2: Io ho fatto delle domande degli affitti delle case, uscì in graduatoria, ma chi se sono domandato? Come mai?
0: Cioè, aspetta un attimo, hai fatto delle richieste?
2: Per avere dei fitti di casa, dei fondi per gli affitti delle case, no?
0: Sì.
2: Uscì in graduatoria, tutto a posto, però questi soldi hanno detto no, voi non siete usciti, non vi do i soldi. Ma se potessi vedere qualcosa, cioè,
0: dammi un attimo la tua data, adesso vediamo.
2: Allora, 13, 11.
0: Sì?
2: 75.

0: ma c'è qualcosa sugli uffici che devi andare a riguardare, qualcosa è andato storto. Io non vedo qua soldi, attenzione. Vai sugli uffici dove hai fatto le richieste, tutto, perché c'è qualcosa che non va.
1: Va bene.
0: Potresti riuscirci, però c'è qualcosa che non va, vedo tutto bloccato qua.
1: Mi devo un po' informare.
0: Bravo, bravo. Fammi sapere qualcosa di bello, eh.
1: Non ti preoccupare, ciao, ciao, grazie, grazie, ciao.
0: 899-48-46-10. Un saluto alla vegamedia.it, a Riccardo Castelli e tutto lo staff. Ciao Matteo, il grafico, a tutti gli amici del sito vegamedia.it. Andatelo a visitare perché sono specialisti in ogni forma. Vediamo un po', in ogni forma di sito, come lo volete così lo fanno. Pronto? È caduta la linea. Andatelo a visitare vegamedia.it. Un saluto per Vanda. Andate a visitare anche www.rcsnetwork.it. www.rcsnetwork.it.

dirci. Tutte le linee sono libere, adesso facciamo una pausa musicale e poi andiamo in diretta. Eccola qua, questa è la grande Dalida, Morir su scena.

0: Gali. Ciao. Anche Galileo e Roberto. Allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Jenny.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, Jenny.
0: Da dove chiami?
1: Provincia di Napoli.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 19.969.
0: Come, scusa?
1: 19.69.
0: Puoi parlare vicino al telefono che non sento?
1: Ci sto vicino al telefono.
0: Ah, scusami, allora c'è un difetto telefonico, perché... Dimmi, 99...
1: 69.
0: Sì.
1: 19.9...
0: Signori, sentite la voce che manca. 19.9.69.
1: Ok.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: No, c'ho pochi soldi.
0: Ma guarda che tu sei sul numero urbano.
1: Sì.
0: Tu non sei né sposata, né fidanzata, né ammogliata, niente.
1: No.
0: Tu troverai una donna per te, una donna sui 40 anni troverai, che ti porterà molta fortuna e vedrai che non rimarrai solo, figlio mio.
1: Sì,
0: basta
1: yes,
0: saper scegliere, sì. Però una cosa ti aggiorisce. Una cosa, tu sei un grande lavoratore, sei una
1: bravissima. Sei alla fine del mondo.
0: No, dico la verità.
1: Sei alla fine del mondo.
0: Sei un grande lavoratore e questo mi fa molto piacere. Vai avanti così, troverai anche l'amore, non ti preoccupare.
1: Ciao, Gennaio, grazie.
0: Un abbraccio, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10.

0: quello che è stata passata, un'altra telecomunicazione. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Denaro.
0: Ciao, ciao, chi è in linea?
1: Sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro, allora datemi la vostra data di nascita.
1: 12-4-67.
0: Vediamo un pochettino. Tua moglie quando è nata?
1: 7-4.
0: Sì.
1: 83.
0: Ma non c'è nessun tradimento. Tu pensavi che questa donna ti tradisse a te?
1: Sì, sì, c'è no.
0: Non c'è niente proprio, figlio mio. Non c'è. Raffaele è tua moglie?
1: Sì.
0: Non c'è nessun tradimento, però mi devi essere sincero. Tempo addietro ci hai fatto tu i corna, la verità.
1: Sì, c'è no.
0: Non ci fai più, perché guarda, tua moglie ti vuole molto bene. Non ci fai più, stamma a sentire. Me lo prometti?
1: No, non ti preoccupare, c'è no.
0: Ok, perché tu tieni un vizio lusessi, io lo vedo qua. L'hai fatta a destra e a sinistra. Comunque tua moglie non ti tradisce. Perfino all'Ucraina ti hai fatto, voglio. Ti metto lo scurno. Ciao. Allora, andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto?
0: Abbiamo la nostra cara Vanda.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori. Mentre un raggio di sole sta illuminando il telefono di dove parlo. Quindi sono vicina a tutti quanti voi, sempre con tanto tanto affetto, e voglio sperare che le mie parole giungano e penetrano nel vostro cuore. E volevo dire a tutti i radioascoltatori una piccola frase per consigliarlo un po' a superare i momenti un po' bui che spesso ci sono nella nostra vita. E volevo dire: credete soprattutto in ciò che volete e otterrete ciò che desiderate. Poi che cosa succede? La nota gentile del nostro ciegio ci farà vivere con dimensioni e prospettive più ampie del consueto, sdrammatizzando eventuali difficoltà, ma dandovi la forza per ricominciare bene, affidandovi al caro Gesù Bambino di Praga. Desideravo anche aggiungere qualcosa affinché siamo sempre vicini alle persone che soffrono, specialmente in determinati periodi. Però vi raccomando, la carità non deve essere vissuta come un obolo umiliante, ma vicino soprattutto spiritualmente e concretamente a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ci accorgiamo tante volte che al centro dell'universo ci guidano gli istinti del cuore. Abbiamo bisogno però anche un po' di tranquillità, ma soprattutto libertà per vedere ciò che vorremmo ottenere. Volevo dirvi, passione, intraprendenza sono il filo conduttore per le idee originali, e il coraggio di parlare soprattutto con sincerità ci faranno guadagnare punti nella nostra vita. Per tutte le persone che ci sono accanto, affidabile, dimostriamolo con il nostro affetto. Negli impegni che viviamo vivacemente, concentriamoci sull'immediato, non programmiamo sull'innovatismo. La vita sociale ci offre occasioni fortunate per ampliare più conoscenze con persone che ci saranno vicine e ci aiuteranno. Spesso facciamo una domanda a qualcuno e diciamo: se ti rivolgi a una persona, ti senti simile agli altri? Sapete qual è la risposta? La risposta è questa: qualcuno è più uguale agli altri. Queste sono le parole che San Francesco ha detto a tutti quanti noi.
0: Ah, che bello.
2: Sono parole molto semplici, molto bello. E questo era il mio articolo che volevo, poi non so se ho spazio e posso parlare
0: dopo,
2: a proposito.
0: Dopo, più tardi.
2: Più tardi, però l'argomento di come si curano le timidezze, le ansie eccessive. Va bene?
0: Dopo
2: quindi vi abbraccio caramente.
0: Ore, magari prima di andare via, questa volta meno una mezz'oretta prima, e quindi sicuramente avremo modo poi di spiegare, perché il telefono è bollente, va bene?
2: E lo credo senz'altro.
0: Okay.
2: Quindi più o meno ho fatto il mio piccolo intervento, abbraccio tutti quanti voi e spero che ci vogliamo sempre tanto tanto bene. Questo la cosa più bella della vita.
0: Forza e coraggio.
2: Bacione a tutti voi.
0: Forza e coraggio, un bacio, ciao tesoro.
2: Ciao, buone cose, tardi. Pure a te, buona trasmissione.
0: Adesso.
2: E un abbraccio cordiale a tutti.
0: Adesso vi. Ciao Wanda, buona giornata.
2: Ciao,
0: ci
2: altrettanto a tutti voi.
0: Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao,
2: ciao, arrivederci.
0: Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? purtroppo è caduta la linea. 899 48 46 10. Oh, pronto, pronto, sto qua, io sono pronto, lei chi è? Ah,
3: pronto, buongiorno, Gennaro, innanzitutto volevo farti complimenti per quanto riguarda il sito, ho visto il tuo sito.
0: Grazie, siamo... come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, grazie mille di cuore.
3: È una radio bellissima comunque.
0: Grazie, grazie, grazie
3: molto, cioè, mi piace moltissimo.
0: Grazie Antonio, sei molto caro, lo vogliamo ricordare, il sito appunto www.rcsnetwork.it. Bravo.
3: Senti Gennaro, volevo sapere su
0: Antonio, lascia un, dopo lascia un post, si dice così, lascia un tuo commento.
3: Sì.
0: Nel sito, hai capito?
3: Lo vado sì, a leggere. Mi devo registrare.
0: E che fa?
3: No, lo so, mi devo registrare prima per lasciare un commento.
0: Ah, va bene. Vedi tu, a me fa piacere gli amici che mi chiamano, che si registrano pure, perché insomma è bello così.
3: Sì, sì, Gennaro, anche, cioè, anche a me mi fa piacere.
0: Poi ci sta anche il nostro grande giornalaio Andrea, che sono dei miei amici molto cari, che io porterò sempre nel mio cuore.
3: Io ho visto anche un sacco di foto, cioè, un sacco di foto con Gigi D'Alessio.
0: Sì,
3: Gigi
0: è venuto qui nei nostri studi, sì, è vero, è vero.
3: Ho visto, comunque c'è davvero una bellissima radio.
0: Andatelo a visitare tutti, allora vogliamo ricordare il sito, Antonio? Vai, ricordalo.
3: Sì, www.rcsnetwork.it.
0: Allora,
3: ragazzi, andate a visitarlo, che cioè, è molto carino il sito di Gennaro, poi c'è una radio... che è bellissima. Bene.
0: Grazie.
3: Anche
0: ma
3: le
0: devo
3: foto,
0: ringraziare no? Antonio, credimi, io non ti conosco, ti ringrazio per tutti questi complimenti, grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare.
3: No, vabbè, Gennaro, ma tu te li meriti comunque.
0: Anche i ragazzi di Vigamedia.it che sono stati veramente molto, diciamoci la verità, sono stati eccezionali come hanno
3: sì,
0: lavorato.
3: Sì, certamente.
0: Ricky Castelli e a Matteo Casola, veramente ragazzi eccezionali. Cosa vuoi sapere?
3: Gennaro, senti, io volevo sapere sul lavoro, io ti ho chiamato prima quando c'era Wanda in diretta.
0: Ah, ecco, però, sì, ti ho scusato.
3: Purtroppo, sì, no, io capisco.
0: Bollente. Allora, che vuoi sapere sull'amore?
3: Cioè, praticamente, Gennaro, io comunque ho una situazione un po' particolare, perché io sono fidanzato da 2 anni con una ragazza, però comunque c'è sua madre che... cioè, potrebbe...
0: Allora, figlio mio, ascoltami, io ho capito... Tu non mi puoi affidare nelle mie mani se stare o non stare con questa ragazza. Ti spiego il motivo qual è. Siccome quando si fa una scelta, no? Per esempio, se sì. Faccio un esempio per farti capire, se tu devi comprare una macchina, no?
3: Sì.
0: E ti porti appresso un amico, dici, ma a te, scusa, ti piace questa qua o quella come macchina? Ci sono 2 macchine. Quale ti piace di più, questa o quella? Puoi sentire un parere, però la vera scelta alla fine la devi fare tu.
3: Sì, lo so, Gennaro, però purtroppo lei...
0: Cioè, non ti posso dire lascia sta ragazza e mettiti con un altro. Tu, il tuo cuore batte per questa ragazza, ma sul serio, batte
3: sì,
0: o non batte?
3: Io no, io cioè, voglio
0: e allora,
3: la figlia, cioè lei che...
0: Ricordati cioè, una cosa, che nella vita niente si ottiene facilmente.
3: Cioè, comunque lei mi tocca, cioè mi ha fatto anche litigare con la mia ragazza per... cioè sono stati 2 mesi lontano da lei, perché comunque lei... poi si sa, comunque io sono anche un ragazzo, cioè quando non mi tocca...
0: No, aspetta, chiedo
3: sangue
0: scusa,
3: bolle.
0: Un attimo solo, ti voglio dire una cosa. Questo lo fa tutti, perché tutti siamo esseri umani.
3: Lo so, penso che tu anche tu diciamo...
0: siamo tutti sensibili. Scusami un attimo, ti voglio dire una cosa di buono e mi devi ascoltare. Quello, la scelta la devi fare tu. Io non posso dire lascia questa persona e ritorna con la tua ragazza. Deve partire dal tuo cuore, perché è importante il fondamento, punto primario della vibrazione dell'amore. Allora è caduta purtroppo la linea. Questa è una scelta che devi fare tu. Grazie per i complimenti, grazie di tutti. Andò, registrati, manda i saluti. Ciao.

899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso ci andiamo appunto ad ascoltare un'altra bella canzone. Allora, signori, linee libere 899 48 46 10.

0: piace suonare queste belle canzoni, ma io so telefonate. Pronto?
1: Pronto? Salve. Pronto, ciao Gennaro.
0: Buongiorno, buonasera. Dite, che volete sapere?
1: Ciao Gennaro, senti, io volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Sul tuo lavoro?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Il 26, 1983.
0: Tu sei bravissimo, prepari tante di quelle cose belle al computer, vedo, eh?
1: Esatto,
0: sei un programmatore?
1: Sì, sì.
0: Programmatore di computer, complimenti perché fai un lavoro veramente a livello professionale, sei molto bravo.
1: Ti ringrazio, è proprio vero comunque.
0: Tu lavorerai in una centrale, figlio mio?
1: C'è una cosa, ti voglio dire, ma...
0: E collaborerai molto con i carabinieri, una cosa del genere.
1: Ah, e volevo sapere se il lavoro si trova qui oppure
0: allora io vedo uno spostamento. Però lo spostamento per me può essere pure per esempio da pianura, che ti posso dire, a Capodichino, oppure da Capodichino a Caserta, cioè lo vedo sempre nella regione Campania.
1: Ah, ho capito. Io ti dico la verità, Gennaro, avevo pensato di andare proprio fuori dall'Italia.
0: Sì.
1: No, io dire se è favorevole,
0: allora,
1: come
0: tu hai lavorato sempre qua.
1: Sì, sì, questo sì.
0: E vedo qua che tu lavorerai perché vivere fuori non è che sia una bella cosa. E poi ricordati, figlio mio, la crisi è arrivata anche fuori.
1: Lo so.
0: Quindi non è che così può dire emigriamo che facciamo denari. La crisi è arrivata pure là.
1: Questo è vero, quindi tu mi consigli comunque di...
0: Io direi dove hai fondato le tue radici, continua perché per te ci sarà successo.
1: Ti ringrazio, sarò veramente un grande consulto. Volevo farti i complimenti perché hai visitato il sito ed è fatto davvero bene.
0: Dovete ringraziare anche a vegamedia.it, Ricky Castelli che è un DJ, e l'amico... il grafico Matteo Casola, che veramente li ho fatti sudare freddo, quei poveri ragazzi eccezionali. Vegamedia.it, andatelo a visitare perché fa dei siti molto belli, anche se tu sei un programmatore, però insomma è bello vedere anche i lavori degli altri, no?
1: Sì, prendere spunto. Anche e poi voglio farti i complimenti a te perché ci tieni compagnia.
0: Grazie.
1: Con le tue trasmissioni.
0: Sei molto
1: sono
0: caro.
1: Davvero interessanti.
0: Grazie caro, grazie. Ti abbraccio, buona grazie, giornata.
1: Grazie,
0: e tanti auguri soprattutto per il lavoro. Tanto grazie. Lavoro ti auguro. Ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao. Buon lavoro.
0: Ciao. Allora, andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it. Il sito della radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork.it. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Maria.
0: Da dove chiama Maria?
2: Da
0: il nome
2: Napoli.
0: Della Madonna, che bello.
2: Da Napoli.
0: Dimmi, Mary, che vuoi sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora qualcosa sull'amore. Quando è nato quest'uomo sposato?
2: Con me.
0: È chiaro.
2: Allora, è nato il 20-12-71.
0: Allora, ma tu non tieni proprio fiducia. Madonna mia, ma come sei fatta, Maria? Ma perché non hai fiducia di quest'uomo? È vero che non ti fa sta mai quieti, Giulietta, perché ti tocca sempre e smaniusa da tucca, cuper, è vero o no? È una specialità lì, Piera, sto marito tuo, ti dà sempre tucca. Ma non si scuccia mai, non si stanca mai. Tu hai chiamato perché dimmi, mi ricevi la in un soccorso all'altro, tu sai, tu dici bella facci cose, dici
2: dimmi
0: una cosa, Mari, tu hai chiamato proprio per la sua smania sessuale, cioè perché chi su qua fuori di toccato sta consumando, cioè nel senso che lo fa spesso, lo vuole fare spesso, allora tu ti preoccupi che a volte che ne già rai, che capita abbastanza spesso, dici ma non è che chi se mi tradisce.
2: Ma perché io l'ho saputo.
0: Te so, t'hanno detto un sacco e strunzato, ma tu posso riuscire?
2: T'hanno
0: detto un sacco e strunzato, perché tuo marito non ti ha tradotto. Perché io sto qua dietro, vado a scubigliare i cornetti tutto quanto.
2: Ma io con mio marito veramente...
0: Ma
2: separando, non ancora.
0: No, tesoro, e tu stai facendo contento la gente, è a Statui Galibard, cioè stai facendo contento. Ma ti rendi conto che marito ti viene vicino a te, ti tocca, ti gira, ti vota, cioè, e tu sei come un pezzo di marmo, Marie, non è un uva ci fa amore a suo marito tuo, io.
2: Ma
0: è vero o non è vero?
2: Sì, vabbè, prima.
0: Marie,
2: sì.
0: Parla vicino al telefono perché io sono poco surd.
2: Mi senti?
0: Un po' più vicino al telefono.
2: Sì.
0: Ho detto, suo marito tuo,
2: sì.
0: Ogni volta che si è capito, ti chiama o non ti toccava?
2: Sì, vabbè.
0: È un tipo caldo, hai capito
2: sì.
0: O no?
2: Sì, sì, questo sì.
0: Allora, tu ci hai rifiutato di usare, no, dopo fa male la cap, no, dopo fa male la pants, no, dopo fa male l'uper. Allora, tu hai fatto scucciò. Un uomo può sopportare fino a un certo punto.
2: Lo so.
0: Ma poi se vuole essere una voce.
2: Però, vabbè, però quando uno ti viene a dicere sempre.
0: Ma uno, chi è tu? Uno che ti viene a dicere.
2: Uno per dicere uno tanto, no?
0: Stamma a di non ci sta niente. Tu no. Posso scrivere in coppa a un foglio che portiamo al latto, facciamo il latto notarile in coppa, non ci sta niente, sono sicuro di me. Allora, questa gente, sì. Riciancelle che se ci sono pochi, fatte loro in due quartiere. E non scumitassero la gente, come sta succedendo a te, che veramente, insomma, ti stanno facendo separato con tuo marito.
2: Sì.
0: E guarda, se tu stessa a dire, succederà questa cosa. Tu devi essere più forte, figlia mia.
2: No, infatti.
0: Ma tu sei scema proprio.
2: Senti, ma una cosa, ma vedi, se lui trova il lavoro, perché lui adesso sta senza
0: quindi
2: lavoro.
0: Che le sto separando con marito, penso un lavoro. Pensa prima a riordinare le cose. Ma come può fare? Di costo marito tuo, se tu non ce l'hai a cestone, se tu non ci fai fa amore a suo marito tuo, pensa prima assistimo la tua situazione.
2: Ho capito.
0: Ma che ragione, ma stiamo inguaiati a Napoli, voglio ma vuoi aggiustare prima, tu stai senti a gente?
2: No, vabbè.
0: Stai senti a Angela? A chi stai senti
2: no,
0: tu?
2: No, a nessuno.
0: Allora, stai senti, io mi sto alterando.
2: No, ho capito.
0: Per farti capire che tu vai troppo a pressa la gente, pure marito ti dai. E tiene la gente allora a chi lo punto,
2: figlia
0: mia.
2: No, lo so, me l'ha detto.
0: Allora, riordina, fatene un bello sciampo, una bella doccia, fatte una bella truccata, fatte una bella... Ti faccio vedere che marito ti il foschietto a tutto quanto, perché sotto a te non se leva.
2: Ho capito,
0: vabbè. Agenti in due quartiere che sta aiuto di cenna. E tu sti peggi loro che stai a dire.
2: Va bene.
0: Mi hai fatto proprio andusso, figlio.
2: Vabbè, ti ringrazio.
0: No, tu devi aggiustare il rapporto. Me lo prometti, Marì?
2: Sì, te lo prometto.
0: Marì, tutta caga, Mander.
2: No, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio.
2: Grazie pure a te. Ciao.
0: È possibile che Gesù portò sti cose ogni volta. Allora, signori, le linee sono libere, 899 48 46 10.

0: vediamo che è successo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Allora, chi è in linea?
1: Signor Pietro.
0: Da dove chiamate, Pietro?
1: Da Sant'Antonio Abate.
0: Dite, cosa volete sapere?
1: Sul lavoro, perché sono un po' fuori fase, la verità.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Quando siete nato?
1: Il 29-1-67.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 2.
0: Io in realtà volessi un bello mazzi sovere, perché a dire la verità a me piacciono le sovere. Ma voi le avete? Voi che
1: no.
0: A Sant'Antonio Abate c'è sta tutta quella bella piantagione, terreno, insomma.
1: Sì.
0: Un mazzi sovere non tiene.
1: Ah, ma se deve andare in montagna per trovare i sovere.
0: Ma
1: in
0: che
1: campagna,
0: lì in montagna
1: no.
0: Ci stanno anche qui i castagni.
1: No, ci stanno, non ti preoccupare.
0: Chi stanno giù di goppa su una montagna verso la zona, aspetta, come si chiamava quella zona?
1: Montefaite,
0: ma Montefaite, non è Montefaite. Cosa là, come si chiama? Andando a Salerno, Senirchia. Goppa Senirchia, che è una bella zona alta là, che si va verso Avellino, quelle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, ho capito.
0: E Goppa Senirchia, n'ha già trovato un fugge. Uno n'ha già trovato, era tutto marcito.
1: Ma quest'anno è stato poco,
0: Ma come mai?
1: Non tutti gli anni sono uguali.
0: Tanto che mi piacciono i funghi porcini, non ho trovato.
1: Anche io
0: ho ha già trovato una rocchia, erano tutte fradici.

0: Adesso controlliamo un attimo una cosa. No, ma il lavoro si riprenderà e andrà bene.
1: Speriamo, perché sono proprio
0: scorso, hai capito? No, andrà bene, migliorerete, non vi preoccupate.
1: Ma fra quando?
0: Io vi dico la verità, non è subito, ma piano piano vedrete i miglioramenti. Non vi preoccupate, vi faccio tanti auguri.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Allora, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Siamo arrivati tardi. È caduta la linea. Cadute le linee, sono cadute le linee. 899 48 46 10. Ciao Ricky Castelli, ciao Matteo, ciao Galileo, ciao Roberto, un saluto a tutti gli amici, Antonio il giardiniere, ciao Giovanni il marinaio, a tutti gli amici. Signori, 899 48 46 10. Per l'amico di Sant'Antonio Abate, non ti preoccupare che le tue cose andranno a migliorare. Parola d'onore, non ti preoccupare.

0: andiamo alla prossima telefonata, non facciamo attendere nessuno. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, salve, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
1: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo? Oddio, caduta la linea. Tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Forza. 899 48 46 10.

libere 899 48 46 10. Andate a visitare il sito di RCS, lo sto pubblicizzando un po' di più perché voglio che lo andate a vedere e giudicate voi se vi piace oppure no. www.rcsnetwork.it. Allora, questa era la canzone che prima abbiamo spezzato, Cocktail d'amore, Stefania Rotolo.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, chi è? Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno.
1: Buongiorno, senta Gennaro, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni.
0: Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it.
1: Io vi sto sentendo in diretta dalla macchina.
0: Andatelo a visitare.
1: Io vi dico tanti auguri perché...
0: Grazie, lei è molto caro. Cosa vuol sapere, Maurizio?
1: Vorrei sapere qualcosa un po' sull'amore, un po' di generale, se è possibile.
0: Allora, chi indossa una divisa?
1: Una divisa? Nessuno.
0: No, in famiglia parlo.
1: In famiglia, può darsi anche... Ah, sì, quel cugino.
0: Infatti, vedo, ma sta nell'arma dei carabinieri?
1: No, sta nella guardia giurata.
0: Sta nelle guardie giurate, vedi una divisa, perciò. Allora, quando sei nato, Maurizio?
1: Io sono nato il 14/08/78.
0: Allora, sei una grande persona a cui... Non sei capito tanto in amore, sai Maurizio?
1: Sì, lo so, è un periodo che sto passando un po'...
0: Un periodo burrascoso in amore perché tua moglie non ti capisce proprio.
1: No, dicevo
0: sta persona che tu stai, insomma.
1: No, non sono nemmeno fidanzato per adesso, Gennaro.
0: E chi è questa donna che a te interessa?
1: Sì, non lo so, comunque io sto passando un periodo molto critico e non lo so.
0: Scusami Mauri, ma io vedo che psicologicamente tu non ci stai dentro,
1: Sì, è
0: Fatti
1: vero.
0: Fatti aiutare da un medico, Mauri.
1: Sì, è vero, Gennaro.
0: Perché tu confondi il maschio, la donna, un po' tutto. Mauri, fatti controllare da uno psicologo.
1: Già sono stato, Gennaro. Già sono stato.
0: Continua, perché tu confondi le sessualità maschili e femminili, figlio mio.
1: In che senso, Gennaro?
0: Nel senso che quello che ti sto dicendo, e voglio che tu continui a fare sedute, appunto, dal tuo medico di fiducia, dallo psicologo, non lo so, vai là, che, insomma, perché devi capire ancora, perché tu quando ami davvero, poi sei un tipo che per esempio sei geloso delle tue cose, guai a chi te le tocchi, alle volte diventi anche una birra, diventi un pochettino isterico, allora qui ci vuole un medico, io ti consiglio di andare da un medico, vedrai come miglioreranno un po' tutte le cose, non ti preoccupare, auguri.
1: Ti ringrazio, ciao Maurizio, buona giornata.
0: Ciao. Allora 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10 899 48 46 10 sto ascoltando sto bel

0: Nero Tauri, eh.
1: Forse.
0: Allora, molto, pronto? Il telefono è bollente qua alla radio, pronto?
2: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno caro, chi sei?
2: Allora, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Francesco, dimmi tutto.
2: Senti Gennaro, vorrei sapere un po' nel lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato, Francesco?
2: 11-1-70.
0: È un periodo che le cose stanno andando molto a rilento, però ci saranno colpi di fortuna che ti porteranno benessere e priorità massima nei denari. Quindi dobbiamo far passare questo periodaccio, eh?
2: Io ho avuto delle chiamate, ma infatti volevo sapere come vanno comunque queste chiamate di
0: ci
2: lavoro.
0: Sarà, tu hai fatto qualche domanda pure, diciamo, in qualche tipo Auchan, queste cose qua?
2: No, Gennaro, queste qua no, siccome io ho lavorato in qualche azienda, poi sono finito il lavoro e mi hanno mandato.
0: Ma io vedo qua una chiamata che tu riceverai, però non è da Napoli, cioè sarà o da Roma o da Milano, non lo so. Non è da
2: diciamo qua. Che io mo domani dovrei andare a lavorare in una parte di Sorrento.
0: No, ma tu arrangerai, io vedo come un ristorante pure, non riesco a capire che cos'è. Vicino a un ristorante, non ho capito che cavolo c'è. Comunque, ascolta, tu il fatto di lavorare, cioè di lavorare, sì, lavorerai, però, come diciamo qua a Napoli, il lavoro per te ci sarà, ecco qua, infatti, che mazzo vuoi, uno, due o tre, scusami, fammi vedere.
2: Due.
0: Mi sta uscendo anche una cosa. Antonino chi è, scusami?
2: Antonino? No, non conosco, c'è no.
0: Dove tu andrai adesso a lavorare a Sorrento, vedo.
2: Antonio
0: a Sorrento parlo.
2: Sì a Sorrento, però mo non
0: ti viene in mente questo
2: nome? No,
0: momento.
2: Non mi viene
0: non
2: in mente
0: presente.
2: Questo nome, no.
0: Va bene, io ti dico che tu lo incontrerai e poi rimarrai a bocca aperta, mi richiamerai e dici sì, l'ho incontrato.
2: Gennaro, senti, solo una cosa, solo che sto facendo perdere un po' di tempo.
0: No, puoi fare una domanda, caro.
2: Solo una domanda, perché
0: veloce,
2: siccome
0: vai,
2: che ho un problema anche in amore. Diciamo
0: vediamo,
2: con mia
0: vediamo
2: moglie,
0: velocemente.
2: Grazie Gennadi, non mi dire niente.
0: Quando
2: dai.
0: È nata la tua ragazza?
2: Allora, è nata a febbraio, il 4 febbraio del 73.
0: Ma è andata via, vedo qua.
2: No.
0: Cioè dal tuo cuore, cioè lei, con te, ti tiene molto limitato.
2: Sì, Gennadi, infatti non abbiamo più rapporti con lei, da un po' di tempo.
0: E quello volevo indicare.
2: Mo non vorrei che, cioè ho paura che come se mia moglie mi potrebbe tradire oppure
0: no non c'è nessun tradimento, le cose si aggiusteranno, stai tranquillo,
2: d'accordo? Io ho anche una bambina piccola.
0: Si aggiusteranno con il tempo, auguri.
2: Grazie Gennaro, grazie mille, buona giornata
0: pure a te, buon lavoro, ciao.
2: Grazie.
0: 899 48 46 10. Io devo fare consulti flash qua in diretta perché giustamente poi in privato mi potete fare più domande, è chiaro, no? In diretto voglio dare spazio un po' a tutti quanti. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salve. Allora, quando siete nato?
1: 28-1-75.
0: 28-1-75. Lei ha chiamato per paura se sua moglie la tradiva?
1: Sì, perché la sento un po' scostante, pure a livello di stare insieme, insomma.
0: Carla è tua moglie?
1: Sì.
0: Vediamo un po', quando è nata questa signora?
1: 14-3-83.
0: Non ci sta assolutamente nessun tradimento.
1: E perché si comporta in modo scostante?
0: È per un fatto caratteriale. Carlo, stammi a sentire, siete due caratteri opposti. È un fatto. Chi è che parla sotto, scusami?
1: No, è un navigatore, sto in macchina.
0: Ah, ecco. Dove stai?
1: In macchina.
0: Allora stammi a sentire, io ti posso garantire che è solo un fatto caratteriale. Ti ricordi quando eri fidanzato, no?
1: Sì. Cioè,
0: gli facevi tutte quelle attenzioni, tutte quelle cose. Sai, sono venute a mancare queste cose?
1: Certo.
0: E allora, tua moglie non è stupida, cioè riesce a percepire queste carenze, queste mancanze. Cerca anche tu un pochettino di cambiare. Se cambi, vedrai che le cose andranno molto bene. Però mi devi dire la verità, tu l'hai tradita.
1: No, assolutamente.
0: Guarda,
1: come
0: vi chiamate voi?
1: Luca,
0: stammi a sentire. Hai avuto occasione di tradirla, perché io vedo qua in passato, parlo. Ti voglio dire una cosa, io sono un ragazzo molto sincero sulle mie cose, chi mi chiama sa che io dico le verità e non le bugie. E credo molto nel mio lavoro soprattutto. In passato c'è stato un qualcosina.
1: Papà, da non sposato.
0: Non lo so se muoio già eri sposato oppure no, ma io vedo qua. Se tu parli, ti devo essere onesto e sincero. Io vedo quando tu eri fidanzato che gli facevi queste cosettine, insomma.
1: Sì, questo sì.
0: Ecco, perfetto, vabbè. Per il resto si aggiusteranno le cose. Promettimi che cambi. Se tu cambi, vedrai che le cose cambieranno in positivo. E tua moglie se tua moglie si comporta scostante nel letto, anche nei rapporti di casa, la vedi cambiata, vuol dire che sei cambiato anche tu, capisci? Allora, certo. Cerca di, se non va bene questa frequenza, cerchiamo di cambiare la sintonia di pensiero. Se noi cambiamo questa sintonia di pensiero nei riguardi dell'altra persona, vedrai che lei se ne accorgerà che tu hai cambiato sintonia, e cambierà sintonia pure tua moglie, perché tu... Non so se riesci a capire quello che...
1: Sì, ho capito.
0: Fagli, per esempio, ogni tanto fai un gesto, portaci una rosa, portaci un pacco di baci perugina, portaci, per esempio, che ti posso dire, una collana bella. Queste piccole attenzioni, devi vedere come fanno nel rapporto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Okay, grazie, ciao.
0: Che le avrà ta? Signori, parliamoci chiaro, se uno a voi vi ha trattato sempre bene e poi a un certo punto vi fa delle carenze, voi come rimanete? Cioè, rimanete vuoti dentro di voi. Dice, perché prima mi pensava e ora non mi pensa più? Punto interrogativo. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io vorrei ascoltare una bella canzone e me ne vado in privato. 899-48-46-10. Questa canzone, signori, vi devo dire una cosa importante. Questa è una canzone particolare.

899 48 46 10. Un saluto alla città di Castellammare di Stabia, Tor Annunziata, a tutti gli amici da Tersigno, Napoli Centro, tutti quanti. Un abbraccio da Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. A tutto il sito di gennarodauria.it. Signori, andate a visitare www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

Allora, signori, abbiamo ascoltato questa bella canzone. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con me, Gennaro D'Auria. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Le linee sono libere.

0: abbiamo la prossima telefonata che adesso appunto andiamo a rispondere. Allora, vediamo un pochettino, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Ciao. A lei, ciao, ditemi, come vi chiamate?
1: Sono Roberto.
0: Roberto, da dove venite? Dalla Sicilia?
1: No, da Napoli.
0: Ah, da Napoli, ciao Roberto.
1: Ciao, dimmi.
0: Allora, quando siete nato?
1: 18-7-73.
0: Sì. Sull'amore?
1: Sì.
0: Lei è sposato, giusto?
1: Sì.
0: Ma come mai non andate d'accordo con vostra moglie?
1: No, volevo sapere un po' come stanno le cose, perché...
0: Non c'è nessun tradimento su sua moglie, assolutamente. Anna chi è? Scusatemi.
1: Anna è un'amica.
0: Un'amica che avete fatto l'amore, scusate.
1: No, un po' di sentimento così, ma senza fare l'amore.
0: Io non ci credo.
1: Ma è impazzata però, eh.
0: Io non ci credo, un po' di sentimento. Torna su Rienda, Mark. No, guardate. La barca tornò sola, non ci credo. Io credo che voi con questa persona abbiate...

0: avuto un rapporto sessuale, parliamoci proprio chiaramente, o mi sbaglio, perché se mi sbaglio chiudo le carte e non vado avanti, sapete perché? Perché dico, come non ha già indovinato che se ne indovina manco riesta.
1: Buongiorno,
0: c'è stato un po' di frufru a rinto o no?
1: C'è stato,
0: adesso fa di.
1: Però adesso prima è stato,
0: siete un vero uomo perché l'avete detto in diretta ed è così.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Vi ringrazio, no.
0: Non c'è nessun tradimento da parte di vostra moglie, fate il bravo.
1: Va bene.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10.

0: Abbiamo Giovanni. Pronto, Giovanni?
1: Sì, buongiorno.
0: Salve a voi. Come vi chiamate? Scusate, quando siete nato?
1: Il 3 giugno dell'88.
0: 3 giugno dell'88. Giovanni, ma abbassa un po' la radio, per favore.
1: Sì.
0: Stai in macchina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perciò si sentiva il rimbombo. Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, ma tu hai avuto ultimamente problemi di lavoro?
1: Sì, molto.
0: Ma navigavi prima?
1: No, 2 giorni sono stato navigato.
0: Perché vedo che sei sceso per un fatto di un forte esaurimento anche nervoso.
1: No, perché mi fece male il ginocchio.
0: Ma che è successo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Il carrette mi sento male il ginocchio.
0: Ah, perciò ti sei poi dopo esaurito, ho capito.
1: Sì, sì.
0: Vediamo un pochettino. No, ma per te ci sarà il lavoro, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Non ti preoccupare. Hai visitato il sito di Radio Camaldoli?
1: No.
0: Vallo a visitare www.rcsnetwork.it. Comunque ti dico questo, che le tue cose andranno molto a migliorare a livello lavorativo. Non ti preoccupare, Giovanni.
1: Ok, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio di cuore, buon lavoro.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Salve, salve a voi. Da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Armando, chiamo da Napoli.
0: Armando Dupal. Cioè, ci stava un grande che si chiamava Armando Dupal. Non so che fine abbia fatto.
1: Non ci manchi.
0: No, rido non per te, per il tecnico. No, dice, mi hai fatto due. No, ma veramente si chiama Armando Dupal, non due palle. Che cavolo hai capito? Dupal.
1: Sì, lo so.
0: No, ce l'ho con il tecnico là.
1: Ah, vabbè.
0: Armando Dupal, comunque, salutiamolo. Allora, se vivo ancora. Allora, vediamo un pochettino. Antonella chi è, scusami?
1: È la mia ragazza.
0: Ma tu stai in da pace in Gesù Cristo, qual è il problema?
1: Io non vedo nessuno. Non lo so, volevo solo vedere.
0: Non c'è tradimento.
1: C'è qualche tradimento, qualcosa.
0: No, guarda, se tu parli di tradimento, io da Gesserone S e Sigere l'hai fatta tu.
1: Sì, ci danno a me.
0: Hai capito quello che ti ho detto?
1: No, ho capito.
0: Antonella non ti ha mai tradito. Però tu l'hai fatto.
1: Sì, è in precedente.
0: Perché io vedo qua, in da una macchina, goppa a una zona, non so, Iavers, non ho capito dove si trova questo posto, Caserta, non ho capito, o Capua, non lo so. Hai fatto pure con l'Ucraina, voglio.
1: No, quando va?
0: Sì, no, vedo qua perché mi esce una svariata scelta. Cioè, hai fatto con Carmela e con Antonino, tanto per dire, no, hai cambiato varie ragazze qua.
1: No, questo no.
0: Non hai già fatti allora? Questo l'hai fatto tu, figlio mio, perché tu tieni un po' il vizio, ragazzo, te lo devo dire. È vero o no?
1: Però,
0: guarda, dobbiamo essere sinceri, perché o sino che hai chiamato a fare per sapere?

0: Usciami?
1: No,
0: hai cambiato in una settimana 3-4 vaglioni a volte?
1: Sì.
0: A ruta hai portato? Coppa San Michele, a ruta hai portato?
1: No, per zona dritta tu, via Versa, allora.
0: Stammi a sentire, figlio mio, ma queste hanno bisogno di tanto latte, ste ragazze. Ma proprio tanto latte hanno bisogno. Mi pare che sia una latteria, tu. Sai la vacca quando uno tira la zizza la vacca? Che se fai sempre, tu? Ma tu ora una calmata o no, frata?
1: Sì, ma c'era una calmata, ma c'era. Ma già me la sono data.
0: Io ti dico una cosa, addirittura una ti ha dato un morsacchio sulla cappelluccia. Addirittura pure questa ti è bruciato un pochettino?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Ricorda dirle che ti bruciava un pochettino il tuo sesso. Mo ti ricordi?
1: Ricordati bene,
0: proprio dove sta la cappellina, sulla pelle, c'era un po' di graffio, ricordati bene, quel morso storto che andò, ti sei ricordato?
1: Non me lo ricordo, lo vedo qua.
0: E quindi per vederlo vuol dire che le cose così stanno. Poi se tu mi dici le bugie, non lo so.
1: No.
0: Però Angela, chi è questa Angela che vedo qua?
1: Non lo so, non la conosco. Chi è?
0: È una donna che tu hai avuto in precedenza?
1: No.
0: Chi è questa Angela che è masciuto qua sopra? Vediamo un attimo. Forse ci avete qualche parente in famiglia?
1: No.
0: Ma pensa un attimo. Adesso ti vedo un po' nervoso.
1: No, adesso tranquillo.
0: Chi è st'Angela che esce? È qualche amica cara della tua ragazza? Angela si chiama.
1: Non lo so, mi sembra di no, non mi risulta.
0: Non ti risulta, non ti ricordi forse, ma ci sta. Questa può essere pure una di famiglia, perché mi esce nell'ambito... Non è un'estranea, no. È nell'ambito della famiglia. Anna chi è, scusami, quest'Anna che mi esce forte e chiaro? È una ragazza che tu hai avuto?
1: Sì, ma tanto tempo fa però.
0: Sì, fra le tante migliaia di ragazze che siete... Lascia immaginare. Anna Maria, chi è questa Anna Maria?
1: È una mia amica.
0: Amica?
1: Sì, amica.
0: Amoraggio fatti questa allora.
1: No, non ci
0: fate
1: niente.
0: Ok, saranno già riusciti, insomma.
1: No.
0: Si è salvati, insomma.
1: È stato fortunato.
0: È stato un po' fortunato. A che parte di Arzano l'hai portata queste vittime? Per curiosità lo voglio sapere.
1: Non lo so, perché...
0: C'è un posto di Boscaglia.
1: Non è che vado sempre allo stesso posto.
0: C'è un posto di Boscaglia, forse?
1: Credo di sì, ci stanno i posti, però non mi ricordo ma qual è.
0: Fra le tante, infatti, ma comunque stiamo a sentire. Il morso, ma allora ricordati, io ti voglio far venire a mente. Ci fu una ragazza che fece quell'abbassamento che a capa, ricordati, e tu ci mettivi tempo, non ce la facevi, perché o eri stanco, non lo so, o non ti piaceva quel tipo di ragazza, non lo so. E quella ti portò questo piccolo problema di bruciore a quel punto delicato. Mo ti è venuta in mente sta cosa, roppo tanto tempo?
1: Sì.
0: Ecco qua. Questo bruciore per quanti giorni l'hai avuto? Per una settimana o per un mese?
1: Una settimana.
0: Ma sei andato anche dal medico? Dimmi la verità.
1: No, dal medico no.
0: E che ci hai messo? La pomata sopra la cappelluccia là? Che ci hai messo?
1: Non ci ho messo niente.
0: Si è tolto da solo, insomma.
1: Sì.
0: In effetti che cos'era?
1: Era un graffio, però...
0: Che da getta, primo mamma. Ma tu veramente...
1: Mi è venuto a mente.
0: I sfugliatelli, babà, ma quando arrivano a basciare di qua? Gesù. Comunque vai avanti perché sta ragazza non ti tradisce. Però non la tradi manco tu,
1: No, basta, mai.
0: Hai fatto la trillover, non lo fa più, fa un bravo aglione. Mo prometta.
1: Promesso. Quindi mi posso
0: pentati,
1: fidare.
0: Figliuolo, pentati, ma sul vero senso della parola, non lo fare perché stavo agli uncelli dopo bene. Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, signori, io vado in privato 899 48 46 10. Voglio mettere sta bella canzone, però, eh? 899 48 46 10 Gennaro D'Auria va in privato. Vado in privato, non è che sta canzone. Speriamo che sia qui. Questa già l'abbiamo messa, Reggi, lo so che vi piace il robot, lo so, ma non la possiamo ritrasmettere, non la possiamo. Che facciamo? Africa! Questo era il trullo appunto degli anni Ottanta. Ve lo ricordate? Bellissima sta canzone. Mandiamola in onda, io vado in privato, 899-48-4610. Chiamatemi che rispondo in privato.

0: pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi potete alzare un po' la voce, per favore?
1: Sì, sono... mi senti? Sono Antonella.
0: Antonella, da dove chiamate?
1: Siamo da Sarno.
0: Da?
1: Sarno.
0: Sì, da Sarno. Cosa volete sapere?
1: Voglio sapere la mia situazione in amore.
0: La vostra situazione in amore. Datemi la data di vostro marito.
1: Allora, 02.
0: Sì.
1: 03.
0: Sì.
1: 78.
0: Allora. Voi quando siete nata? Veloce, signora.
1: 20/11/74.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?

0: che non andate tanto d'accordo, signore. Io qua vedo proprio che state proprio male tutte e due, ma per quale motivo? Vedo anche che voi avete sempre un pensiero di tradimento, perché, signora?
1: Sì, questo è vero.
0: Ma perché l'ate sul buccì?
1: Siamo preoccupati. Noi ci dobbiamo sposare tra una settimana, però siamo estremamente preoccupati l'un dell'altro.
0: Sì,
1: abbiamo litigato molto in passato.
0: Ma anche per un fatto economico. E anche la famiglia vedo di mezzo qua.
1: La famiglia?
0: Allora, io vedo
1: la mia famiglia.
0: No, no, la famiglia di lui. Vedo un fatto economico e famiglia. Forse all'inizio ha ostacolato molto il vostro rapporto. Signora, svegliatevi.
1: No,
0: però.
1: No, questo no.
0: E allora, perché si è rimandato sto matrimonio? Per un fatto di denari, signora?
1: No, perché...
0: Alzate la voce, io quando non sento bene...
1: Sto aspettando un bambino.
0: Come?
1: Aspetto un bambino.
0: Ma dico, la famiglia pure ha ostacolato un poco.
1: No, questo no.
0: Cioè, ne hanno parlato male, in poche parole.
1: No,
0: perché avrebbero preferito che più di che, cioè, questo avvenisse dopo, praticamente.
1: Vabbè, forse più da parte mia.
0: Perché io vedo gente qua, una donna che ha parlato. Signora, a me mi escono chiare le carte, io difficilmente mi sbaglio, sono una persona umana, posso sbagliare, però io sono un medium, signora, è difficile che mi sbaglio. La famiglia di lui ha ritmo, potevano sparagnare suo figlio, faceva una roba, ve lo dico sinceramente. Comunque le cose si metteranno a posto, lei si sposerà e andrà bene.
1: Però il rapporto sarà
0: come?
1: Tranquillo, questo non è...
0: Io non
1: sarà tranquillo.
0: Come?
1: Dico, successivamente tra noi sarà tranquillo il rapporto, questo non mi interessava sapere.
0: Signore, io non vi sento, con tutto il cuore, ripetite. È meglio così, va? Io facevo fatica a sentirla.

0: Pronto?
1: Sì, certo, pronto.
0: Ah, finalmente si sente molto chiaramente.
1: Certo.
0: Signora, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, che si chiama www.rcsnetwork.it. Ripeto, questo è il sito della radio Camaldo Listerio, sì. www.rcsnetwork.it.
1: Io ce l'ho già accesa.
0: Ah, meno male. Vi piace la pallina che gira là, la barchetta con la mousse sopra?
1: Sì.
0: Mi fa piacere. Signora, ringraziamo anche, salutiamo a vegamedia.it l'amico Ricky Castelli insieme al grande amico Matteo.
1: Ho capito. Sono,
0: hanno avuto una grande pazienza. Che succede? Senti, da dove chiamate?
1: Signor D'Auria, io chiamo...
0: Signor Sangie, lei mi chiama Gennaro, l'uomo è su signor D'Auria, che su faceva una vecchia televisione.
1: Ha ragione.
0: Io non sono come quella persona là che esce per televisione che dice già che è
1: sfuggiato. Ho capito.
0: Voi vi affidate a gente della televisione e dicono un sacco di stronzate.
1: Capito, benissimo.
0: Gennaro, allora, D'Auria, non c'è niente a che vedere con nessuno.
1: Allora vi devo chiamare Gennaro.
0: Chiamatemi Gennaro, io non sono pataterna, signore, io sono una persona di carne e osso come voi. Solo che un pataterna mi ha dedicato questa potenzialità. Non si dice poteri, potenzialità, che è tutta un'altra cosa. Dite, signore.
1: Allora, signore, mi scusate.
0: Gennaro,
1: statemi a sentire a me. Io so, per il momento io vi chiedo soltanto questo favore.
0: Va bene, signor, parlate. Da dove chiamate?
1: Io chiamo dalle zone di verso Pompei.
0: Dite, signore, che volete sapere?
1: Allora, con precisione, io sto giocando un sacco di gratta e vinci.
0: Ida sbagliata proprio.
1: Sì, e volevo...
0: Signora, la possibile. Televisione, il telegiornale, non l'avete seguito? Che hanno scoperto la guardia di finanza, non so quanti gratta e vinci falsi.
1: Lo so. Veramente, se era possibile.
0: Ma giocate l'otto, giocate il Super Enalotto, giocate queste qua, che sono più affidabili. Cioè, chi su cazzo chiude un gratta e vinci? Io non lo comprerò più, per carità.
1: Denaro, veramente, non è.
0: La televisione, ricetta canale 5, TG5, che la guardia di finanza, non so quanta gratta e vinci falsi ha trovato.
1: Capito.
0: Per carità.
1: Denaro.
0: Dite.
1: Io volevo sapere, io sono un po' curiosa.
0: Me ne accorto.
1: Vabbè, andiamo avanti. Volevo sapere se potevate voi, con il vostro favore, la vostra bravissima bontà, che siete veramente un santo, volevo sapere se era possibile potermi dare un paio di numeretti.
0: Signor, allora non capite proprio niente. Io non sono in grado di dare i numeri all'otto, c'è la dottoressa Giovanna, chiamate all'899 48 46 10. A parte che fa delle statistiche, io non le so fare, signore, io sono un medium, sono un'altra situazione, là sono statistiche, la dottoressa è brava, alle volte... Oddio, ma anche non è nupata terna, dottoressa. Alle volte pure ha perso, insomma. Però la maggior parte ho visto delle buone vincite. Boh, che vi devo dire? Signor Perovacci, c'è la verità. Non avete capito niente di Gennaro D'Auria. Scusatemi se ve lo dico, perché io, anduina gente vera, però non mi è dato dal Padre Celeste sapere sulla ruota di Napoli sabato che numero esce. A me non mi è dovuto.
1: Ho capito.
0: Il Signore mi ha dato questa, si chiama potenzialità, di capire, di vedere, perché la parola veggente vuol dire colui che guarda lontano. Signore, ma se voi gambate ancora con i sogni, con il numero, come si chiama là? Superenalot e quell'altro cavolo là, come si chiama? Gratta e vinci, signore, ma voi state rovinate psicologicamente. I soldi, se non si lavora, non si guadagna, signora.
1: Beh, infatti, io lavoro.
0: E appunto, signor, quanta soldi ti ha dato per un gioco?
1: Non ne parliamo.
0: Vedete? Ho torto?
1: Va bene, allora, Gennaro, almeno per il momento
0: signor,
1: ci fermiamo
0: qua.
1: Signor,
0: posso dare un consiglio?
1: Che poi io vi chiamo in questi giorni.
0: No, aspettate, non è che vi dico questo per farmi chiamare, non esiste proprio. Vi sto dicendo un'altra cosa. Quelle sono statistiche che fa la dottoressa. Ci date la vostra data, che fa delle statistiche. Ma signora, pure ho visto parecchie volte che ha vinto, però pure parecchie volte che ha perso. E ci siamo avrà
1: tanto. Ho capito.
0: Sono, chiamiamole statistiche, coincidenze, non lo so. Però vi dico questo. In goppo yuk non ci crede proprio. perché io ho visto gente.
1: Gennaro, veramente, a me mi ha fatto tanto piacere telefonarla e mettermi in contatto con lei, parlarle, perché
0: ringrazio tanto di cuore, però io ho visto gente.
1: Io ho anche tantissime cose da spiegarvi.
0: Per il gioco si sono appezzenditi. Ma c'è gente che hanno pianto lacrime amare e voi venite a dire ma hai un numero 1-8 per vincere sabato?
1: Vabbè, perché cosina così non per arricchirci.
0: Signora, ma secondo voi, ma vi rendete conto della domanda? Vi voglio bene, buona giornata, non voglio dire altro. Se io sapessi il numero all'otto, signora, non li giocherei, aiuterei a tante persone disagiate,
1: certo,
0: pure.
1: È vero, è vero.
0: Ma per cortesia.
1: Allora, aspetta, abbiamo detto 899 48 49 10.
0: No, signorita, capita niente. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate verso le 3:30 perché l'orario che ha trovato la dottoressa.
1: Certo. Verso che ora?
0: Alle 3:30, signora.
1: Ah, il pomeriggio. Gennaro, allora se è qualcosa io vi chiamo di nuovo.
0: Oppure, aspettate,
1: va bene, perché devo sapere
0: anche
1: qualche cosa, che tengo a abbonarmi mio marito morto.
0: Mi dispiace questo.
1: Va bene?
0: Com'è morto suo marito?
1: Va bene, ma io
0: è
1: morto di un po' il fegato, un poco, diciamo, c'è stata la mala volontà medica, c'è stato un poco di tutto.
0: Va bene, signora, tante
1: cose. Va bene, signor Gennaro, io la saluto, la ringrazio, una felice, buona e dolce
0: signora,
1: giornata.
0: Guardate, se io ero un altro come quelli che escono in televisione, si dice giocatevi 13 e 14 che esce Coppa Ruo di Napoli. Cioè,
1: certo.
0: Io, gente, non li, cioè, non è il mio costume ingannare le
1: certo,
0: persone.
1: Certo.
0: Signori, in casa, non è mai stamattina. Vengo al lavoro, il lavoro non viene da me, non è che aspetta l'angelo azzurro che scende a Lucilla e mi porta praticamente i denari per una tutti sogniamo di vincere, signore, è vero, tutti sogniamo di mettere qualcosa, ma la fortuna è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
1: Bravo,
0: veramente,
1: cioè,
0: no, la saluto
1: allora. Buona giornata.
0: E poi giocate poco, non mettete, diciamo.
1: Infatti io gioco parecchio, 5 euro a volte,
0: 300-400 euro, Marone, questa è malattia pura. Auguri, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Questo è Gennaro D'Auria, signori, questo è, cioè, vuol dire che sono reale, tutto è per tutti.

0: prossima chiamata, pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Gennaro, sono Antonio e chiamo da Salerno.
0: Ciao Tonino, da che zona?
1: Volevo sapere cosa è il mio lavoro.
0: No, dicevo, da che zona di Salerno chiamate?
1: Battipaglia.
0: Sì. L'avvocato che c'entra qua?
1: No, ho avuto una separazione, c'è nato imbazzato.
0: Voi state con un'altra donna, no? Dico, adesso state con un'altra donna, no?
1: Sì, sì.
0: Tony, a che parte di Battipaglia?
1: Quando non vuoi andare verso Eboli.
0: Ah, ho capito. State sulla frequenza 88.6? Vabbè, vediamo un po'. Antonio?
1: Sì, dimmi Gennaro.
0: Allora, io vedo che le vostre cose si andranno ad aggiustare, Tonino. Ma non con vostra moglie. Voi già avete conosciuto un'altra donna?
1: Io
0: vedo un'altra donna qua, Antonio.
1: Sì.
0: Ma è italiana questa donna?
1: Sì, è italiana, italiana.
0: Ma tu andrai avanti, Tony.
1: Mi fa piacere per il lavoro, come vado?
0: Allora, vediamo un po'. La Valle della Lucania, che c'entra?
1: No, non c'è, è una zona vicina, ma non c'entra niente, non c'è nessun contatto.
0: Sei andato a fare l'amore là, alla Valle della Lucania, Andò?
1: No, mai, Gennaro, non sono mai andato lì, sinceramente.
0: Succederà un giorno, perché a me mi fuoriesce sulle carte che tu andrai con una persona là e l'amerai tantissimo, non so, nei periodi estivi. Vediamo un pochettino.
1: Quale?
0: Eh?
1: Forse ho detto ci andrò in vacanza con la mia donna attuale.
0: Sì, ma io parlo della tua donna attuale, non parlo di una nuova. Quando è nata questa donna? È di dicembre?
1: Settembre, 12 settembre.
0: Sì, con lei andrai in dei luoghi meravigliosi. Tony, non ti preoccupare, il lavoro pure migliorerà, le carte sono uscite molto favorevoli. Vai avanti così che andrai molto a migliorare. Vai, figlio mio, vai.
1: Caro, grazie.
0: Auguri, un saluto a Battipaglia, ciao. Lasciamo Tonino da Battipaglia, 899 48 46 10.

0: Buongiorno, buonasera, come lei preferisce. Io qua perdo le condizioni del tempo perché non c'ho una finestra. Lei
1: ancora
0: chi è?
1: Mattina. Sono Domenico, chiamo da Napoli.
0: Da Napoli, Domenico? Ma
1: sì, sì.
0: Sento l'accento un po' americano.
1: No, no, sono veneto e faccio servizio qua a Napoli.
0: Ah, ecco, che siete, un finanziere, un carabiniere? Che cosa siete?
1: Sì, sì, sì.
0: Finanziere?
1: Sì.
0: Benvenuto allora.
1: Grazie.
0: Voi, io amo il Veneto perché là ci stanno delle radio bellissime. Mi pare ci sta anche Radio Birichina.
1: Non lo so effettivamente perché non seguo. Qua me l'ha dato un collega, ha detto chiama che è una brava persona.
0: Grazie mille, grazie. Salutatemi tutti i finanzieri, colleghi vostri. Grazie di cuore.
1: Grazie, grazie a lei.
0: Allora, cosa le interessa sapere dalle carte, signor
1: finanziere? Volevo sapere qualcosa sull'amore, se è possibile.
0: Certo, vediamo un pochettino. Mi dovreste dare solo il segno zodiacale.
1: Ariete.
0: Vediamo un po', caro finanziere mio. Oddio. Ma hai fatto domande di trasferimento tu?
1: Eh sì.
0: Ci sarà una persona maschile che ti aiuterà, un superiore.
1: La ringrazio.
0: Andrete molto a migliorare, perché io lo spostamento qui lo vedo, ma non lo vedo subito.
1: Ah, ho capito.
0: Avete avuto dei problemi alla schiena ultimamente, dolori?
1: No, assolutamente.
0: Sì. No, vedevo dei dolori, non so. Vi siete forse un po'. Quanto pesate? Scusate se vi faccio sta domanda.
1: 86 kg.
0: E dovete fare un po' di dieta, secondo me.
1: Ah.
0: Leggermente, un po' di dieta, sì.
1: Va bene, sì.
0: Comunque per il resto io vedo. Il suo sogno è di ritornare nella sua regione.
1: Eh sì, quello sì, è vero, effettivamente.
0: No, ma lei ci riuscirà, perché lei ci riuscirà assolutamente.
1: E sull'amore cosa...
0: Dove abita lei? C'è un cimitero? Mi scusi un attimo, voglio un attimo approfondirle.
1: Dove abito qua? A Napoli o...
0: No, io parlo di sopra.
1: Ah, sì, a 8-900 metri. Sì,
0: vicino, 8-900 metri, sì. Da casa sua lo vede questo cimitero?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Mi scusi perché io vedevo un sacco di croci e dicevo qua c'è un cimitero dove abita sto signore. Vicino c'è un cimitero, no, ma non è nemmeno 500 metri.
1: In linea d'aria sì, sono ancora di meno per la strada.
0: No, io parlo in linea d'aria dalla sua finestra,
1: sì, sì.
0: Perché lei sotto posa la macchina, giusto?
1: Sì, sì, sì.
0: E poi ci sono le scale che s'apre e lei abita sopra.
1: Effettivamente sì, sì.
0: Guardate, signor finanziere, potevo sapere io questo?
1: No, assolutamente no.
0: Lei che è un uomo di legge e che va appunto a controllare tutti i settori, è chiaro, cioè anche i veggenti in passato sono stati controllati, lei lo sa, no? Il fatto di Vanna Marchi, quella disonesta, una grande disonesta. Ma lei come reputa Gennaro D'Auria, signor finanziere?
1: Fino adesso, per quello che mi ha detto, è una persona eccezionale.
0: Sono dei doni che mi ha dato il Signore e io questo lo voglio espandere a tutti, a parte che l'Italia già mi conosce perché sono stato intervistato anche da Chiambretti, però
1: sì,
0: è venuta qua la RAI e infatti tante sì mi hanno ripreso, infatti abbiamo parlato. Fu all'epoca quando, vi ricordate quando c'era Chiambretti c'è?
1: Sì.
0: Venne la RAI, qua ci abbiamo tutto documentato. Venne anche la bellissima, io dico bellissima, Maria Curfaro, la giornalista di Rai 3.
1: Sì.
0: Con il vecchio programma di Sciuscia, ve lo ricordate voi?
1: Sì.
0: Di Santoro?
1: Sì, come?
0: Prima di Anno Zero, Santoro effettuava Sciuscia.
1: Sì.
0: E viene
1: sì,
0: la Curfaro qua.
1: Benissimo, perché poi sono trasmissioni molto più interessanti.
0: Molto interessanti.
1: E di quella spazzatura che c'è oggi in TV.
0: Madonna mia, ma come mai siamo ridotti a signor finanziere?
1: Purtroppo le persone questo vogliono oggi.
0: Ma
1: vogliono
0: voglio...
1: De Filippi, il travestito della De Filippi.
0: Non facciamo nomi, non per qualcosa. Lei è un finanziere, si può permettere di tutto, io no, le voglio dire questo. Ma lei si rende conto?
1: Sì,
0: una persona che fa l'amore davanti alle telecamere che vede tutto il mondo.
1: Assolutamente è uno schifo, mi scusi del termine, ma non.
0: Voglio dire solo una cosa, che stiamo. Ecco, il Signore manda a quei poverini dell'Aquila, salutiamoli, ma veramente non ci voleva questo disastro ambientale, però voglio dire, Cioè, io non capisco con delle belle potenzialità, belle televisioni, si facciano programmi spazzatura, veramente, guardate.
1: Purtroppo il grande pubblico questo vuole.
0: Ma il grande pubblico, se lei si è reso conto, sta degenerando troppo.
1: Degenerando troppo,
0: amano le trasgressioni, amano questi tipi di programmi.
1: Se vogliono questo, vuol dire che a loro piace vivere in questo modo, piace questa trasmissione, queste trasmissioni.
0: Ritornando a lei, lei è maresciallo oppure?
1: Sì, no, maresciallo.
0: Siete proprio maresciallo. Lavorate, mo state a Napoli voi attualmente?
1: Sì, sono a Napoli, però penso di tornare nel Veneto.
0: Lei tornerà maresciallo.
1: Signor Daudio, però abbiamo dimenticato il problema dell'amore. Se era possibile.
0: Ah, sì, adesso vediamo.
1: Sì,
0: adesso controlliamo. Mi dà la data di sua moglie, per favore?
1: No, non sono sposato.
0: Lei vuole sapere se conoscerà una ragazza?
1: Voglio sapere un po', sì. Sono stato con una ragazza più di 3 anni.
0: Sì.
1: Però non è andato
0: a buon fine. Non è andato a buon... Vediamo un po', mischiamo le carte. Mazzo 1. In voi vedo una grande carica d'amore, finanziere mio. Però vi siete soppresso troppo dentro.

0: di voi, dovete un pochettino vivere voi, cioè vivere, parlo a livello di amore, amore vero, perché lei non gli interessa, mi scusi l'espressione, una donna facile, a lei interessa una donna riservata, una donna che abbia delle caratteristiche a livello umano e soprattutto nei comportamenti, deve essere una donna che abbia delle affinità. Allora, lei la troverà, non è quest'anno comunque, passeranno un paio d'anni ancora.
1: Ancora?
0: Eh sì, il tempo non è che si può calcolare proprio precisamente, ma la vedo lontana, però troverà la giusta persona per lei. Perché
1: me lo auguro.
0: Lei che segno ha detto che siete?
1: Ariete.
0: Ariete, lei troverà e andrà benissimo, non si preoccupi.
1: La ringrazio.
0: Io gli mando tutte le benedizioni di questo mondo.
1: La ringrazio.
0: Mi ha fatto piacere, veramente
1: piacere
0: mi ha fatto
1: mio, piacere mio.
0: Mi salutate, maresciallo, tutti i colleghi e tutti i finanzieri che noi amiamo tanto, perché per fortuna che ci siete voi che controllate tutte le cose, e anche alle forze dell'ordine, carabinieri e poliziotti, sino come si farebbe? Auguri.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata a voi.
1: Arrivederci.
0: Abbiamo salutato appunto il maresciallo della Guardia di Finanza che chiamava da Napoli e andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
2: Gennaro, ciao.
0: Chi è?
2: Sono Escrementi di Muro.
0: Ui, abbiamo un altro finanziere.
2: Io l'avevo pensato, ho detto dopo un finanziere ci vuole un altro finanziere.
0: È chiaro, dopo il maresciallo ci vuole un altro maresciallo. Come stai?
2: Tutto bene, Gennaro.
0: Ho letto quello che tu hai scritto, ti ringrazio tanto di cuore, Antonio.
2: No, veramente, guarda, è stato un sito straordinario secondo me, ma soprattutto è importante per noi che siamo fuori Napoli.
0: Ma se tu lo dici, tu guarda, quando voi mi avete visto quel momento, non è stato facile, Antonio, credimi, te lo dico come un fratello, creare quella creatura non è stato facile, perché ci ho messo 2 mesi. Perché ho dovuto scrivere tutte le biografie, tutta la storia, tutte le foto, tutte le cose. Madonna mia, Antonio.
2: No, ma si vede che dietro ci sta un lavoro enorme.
0: È stato facile, Antonio. Ti dirò una cosa in più. Quei ragazzi di vegamedia.it mi hanno veramente, sopportato, perché li chiamavo continuamente, così non va. Pensa che quel sito aveva un'animazione molto più forte, l'ho detto ad Andrea ieri, no? Ci siamo sentiti. Il mare si muoveva, poi quando usciva quando usciva l'arcobaleno, il sole saliva, però appesantivano troppo il sito.
2: Certo.
0: E ho dovuto fermare sia il mare, Antonio, e sia il sole che saliva. Infatti tu vedi il mare fermo e il sole è fermo. Io invece l'ho visto proprio come saliva, si apriva l'arcobaleno insieme al sole che saliva, il mare che aveva quelle oscillazioni, ma era bellissimo.
2: No, ma io poi essendo appassionato di computer ho apprezzato molto, cioè ho visto che effettivamente è un lavoro fatto per bene.
0: Certo, certo.
2: No, io ti volevo dire una cosa, perché poi sai...
0: Antonio, la radio è tutta tua, vai!
2: No, tu mi leggi e sai che io ormai sono 20 anni che ti seguo, non è un giorno.
0: Lo so.
2: Se a volte vedi che io ti punzecchio, ma non perché è il desiderio di stare insieme.
0: Non ho capito però una cosa, Antonio, il fatto del neuropsicologo, quella discussione, perché io sinceramente non so che cosa vuol dire quella parola che faceva un sacco di...
2: Lo spam, mo ti spiego, Gennaro, perché praticamente quando c'è in un forum...
0: Io non capisco, che sono questi spam?
2: Sì, praticamente quando in un forum ci sono delle discussioni, per fare tanti messaggi, per mandare tanti messaggi, tante volte il messaggio è mandato solo per fare numero, ma non per approfondire...
0: Cioè, per fare numero di che cosa, scusa, Antonio?
2: Spiego, Gennaro, perché praticamente tu più messaggi si mandano e più nel forum, diciamo, acquisisci una certa importanza, una certa... in base al numero...
0: è inutile però, secondo me, no?
2: Infatti, io all'amico gli ho detto che sicuramente un grande appassionato, però mandare tanti messaggini con le faccine, con che ciao, buongiorno, insomma, non è costruttivo.
0: Non può essere che, Antonio, scusami, sono profano, sono alle prime armi per internet per me, infatti se non mi diceva il giornalaio, l'avatar che era, io non sapevo nemmeno che cosa è l'avatar, lo sto scoprendo grazie a voi. vi mando veramente tante ringraziamenti, ma dico, se mando un buongiorno con una faccina vicino è un segno di educazione verso i riguardi di voi, penso.
2: No, io ti ho fatto un esempio, non era il discorso del buongiorno, cioè in effetti se noi per esempio in una discussione si parla di un argomento e lui risponde in un altro modo, se tu per esempio hai fatto caso quando io ho parlato di questa cosa, lui mi ha detto io stavo in bagno e quindi non ti ho potuto rispondere.
0: Ironizzato, forse vuoi dire.
2: Ecco, è anche un modo per avere un certo rispetto, una certa educazione nei confronti degli altri, però per carità è massimo rispetto per l'amico però siccome noi nel forum abbiamo raggiunto anche un certo equilibrio, cerchiamo di parlare in un certo modo, allora anche per questo, ma niente di particolare, perché si continua così.
0: Comunque poi in effetti vedo che il neuropsicologo, pure tu quante volte hai scritto cose belle, pure lui si dedica un po', addirittura ha trovato, penso un po' quanto quel disco particolare di Gerard, quello là che mando io, ce l'aveva il neuropsicologo a casa, tanto vero che l'ha scritto nel sito di gennarodauria.it.
2: No, ma noi vedi, infatti ognuno di noi porta un mattoncino, mano a mano siamo arrivati a rcsnetwork.it.
0: Ma infatti io devo dire la verità, se non era per il giornalaio, per Antonio Scrementi di Muro, il nostro grande amicos Andrea, io non facevo niente, perché mi hanno punzecchiato, mo basta, mi supporti più, mo vi faccio vedere io. Facciamo il sito.
2: Allora diciamo un poco di critica però, è servita anche.
0: Però no, siete cari, io vi voglio, guardate, io veramente mi sono affezionato, siete cari. Quando non posso venire all'appuntamento non mi giudicate, ma perché
2: no,
0: veramente
2: no, noi magari mo vediamo se domani ci riuniamo giusto per pigliare un caffè tutti gli amici.
0: Se posso fare una scappata, perché pure io
2: non ci sono problemi.
0: Andrea l'ho telefonato ieri, sa quello che sto facendo. Oggi è JIT, voglio dedicarlo un po' a tutti gli amici che ascoltano la radio, e così magari non gli faccio mancare la diretta. Però mo devo, proprio queste settimane devo fare dei lavori importanti. A proposito, mi hai fatto ricordare pure una cosa, che dopo devo scocciare la Vega Media, che deve cambiare, deve aggiungere delle frequenze radiofoniche là. Quindi,
2: tu sei sempre preciso nelle tue cose, giustamente.
0: Mi hai fatto ricordare Andò, sei unico.
2: No,
0: lo dico di cuore, sei unico, perché qua, guarda, non so quanto tempo fu, io lessi una cosa un pochettino, diciamo, nei miei riguardi, no?
2: Sì.
0: Però uno poi, che aveva falina fine, capisci, ma a me, no? A furbizie, ti capì? E tu dici, ecco, bravo, sei stato l'unico che mi hai capito.
2: No,
0: non
2: io
0: mi, non mi ricordo a quale post era, cioè quando tu scrivesti una cosa, ma non mi ricordo.
2: No, io sì, perché dissi che praticamente tu eri stato troppo in silenzio, e allora noi, ecco,
0: no,
2: era
0: un'altra
2: stato...
0: cosa, no, era un altro post, era un'altra cosa comunque, Tony.
2: Non me lo ricordo, Gennaro.
0: Mi pare che ti capì o Uranio oppure...
2: Forse Minollo.
0: Minollo, tu dici?
2: Può darsi, sì.
0: Come, di solito... quello con la pipa in bocca, zio Paperone, come si chiama? Solo Verità.
2: Ah, Solo Verità, sì.
0: Mi
2: sì,
0: pare
2: sì.
0: Che lui ti capì. Mi pare. Poi non ricordo. Andò, comunque, tutto a posto, è trascorso tutto bene?
2: Sì,
0: le
2: ringraziamo a Dio, Gennaio, sto un po' in famiglia, mo sto periodo.
0: Mo stai a Bari?
2: No, mo sto a Napoli. Poi
0: Andò, ma dimmi una cosa, tu sei un tecnico di queste cose, ma l'audio esce bene dal sito?
2: Sì, guarda, Gennaio, è perfetto, però a volte ogni tanto ricarica, come se si bloccasse, capito? Però
0: no, ti spiego, dipende da noi, perché purtroppo stanno i tecnici di Telecom sopra la radio, stanno aggiustando che ci arriva, noi paghiamo una 20 mega come ADSL, vedete i miei fatti sono chiari, li dico al pubblico, e non arriva nemmeno a 500 la DSL, allora lo streaming non ce la fa.
2: Ho capito, quindi ma è tutta una questione tecnica, io pensavo che potesse essere pure la nostra connessione.
0: No, dipende da me, Andò, dipende da noi, e dallo streaming proprio generale che parte da noi, non dipende da voi, non vi preoccupate.
2: Ho capito.
0: Figurati che ieri pomeriggio la rete scese qua, mi pare a 83-84 kilobyte, cioè, ma proprio una cosa assurda. Poi è venuta la Telecom e vi ripeto, in questo momento sta lavorando proprio questa cosa qua, non dovrebbe succedere più, auguriamocelo.
2: Ho capito, Gennaro, allora io ti faccio ancora tanti complimenti.
3: Ciao Gennaro.
2: Vedi, c'è pure mia moglie qua, mia moglie che ti te la
0: bacio,
2: che ti vuole salutare.
0: Avete un marito splendido, vi voglio bene, un bacio, ma lo dico con il
3: Gennaro,
0: cuore.
3: Un bacione, grazie, ciao.
0: Ciao tesoro, ciao. Antonio.
2: Gennaro.
0: Grazie, grande finanziere mio, di avermi chiamato, ti voglio un sacco di bene.
2: No, altrettanto, Gennaro, mi raccomando per agosto che io ci ho messo il pensiero.
0: Farò il possibile.
2: Vabbè, non ti preoccupare.
0: Può darsi prima o dopo.
2: Prima, risolvi prima i tuoi impegni, poi quando c'è un po' di tempo per noi siamo sempre disponibili. Gennaro.
0: Vi voglio bene. Un bacio
2: un
0: a tua moglie.
2: Ciao,
0: ciao Antonio.
2: Gennaro, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Allora, signori, fermiamoci con le telefonate. Ferma. Ferma. No, ferma, per piacere, perché adesso... facciamo questo e poi... Pronto? Pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Vanda, un attimo, ci dobbiamo fermare un attimo.
4: Senti, no, ma io voglio fare un salutino a queste persone che conosco e poi ti lascio libero.
0: Vai, tesoro, perché dopo devi preparati un argomento importante.
4: Lo so, prima di tutto volevo salutare a Salvatore che vende i materassi.
0: Sì,
4: è importante perché un ragazzo viene di buona volontà ha un negozio meraviglioso.
0: Vanda, scusami, ti volevo dire una cosa, io me ne vado in privato. Tu già sai gli argomenti?
4: Sì, sì, ce l'ho.
0: Allora, dammi giusto 5 minuti a orologio.
4: Va bene.
0: Io ti lascio, così parli di tutto quello che devi parlare.
4: Va bene.
0: Mi raccomando, un paio di argomenti che... 5 minuti, così magari gli ascoltatori vado a smaltire 2 telefonate dentro in privato. Allora, signori, io vi lascio con la grande Wanda, grande amica di Gennaro D'Avria, opinionista di Radio Camaldoli Listerio, presidentessa della nostra radio.
4: Grazie,
0: vi lascio con Wanda. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10. Wanda, io non ti rispondo perché vado a parlare in privato. Vai.
4: Pronto, di nuovo Salvatore, io sono Wanda, desidero salutarti e congratularmi con te per i tuoi negozi che sei così attrezzato, negozi di materassi eccetera, e poi volevo salutare anche a Rido Luce Bruno, un carissimo ragazzo che ti ricorda sempre volentieri, con un abbraccio forte per le sue cortesie e gentilezze. Ciao ciao Bruno, sono Wanda ed ora ascoltatemi con una mia piccola preghiera. Che rivolgo a tutti quanti voi e dico: io ci sono con te e in te, dunque dona riposo in te mio Signore a questa testa piena di mondo e di parole, dona riposo e quieta a questo cuore innamorato della storia e degli uomini ma purtroppo timoroso e fragile, dona riposo e equilibrio a questo corpo spesso stanco e affamato per il correre, tentato e misurato dalle sue cadute. Dona riposa alla fede di ogni giorno quando diventa problematica e discutibile e dimentica l'abbandono al grembo tuo, generando un amore semplice ma infinitamente avvolgente. Dona riposa al dolore nel vedere, guardare e sentire nell'animo soprattutto infanzia, giovinezza e coppia che vivono la potenzialità bellissima che tu doni ma spesso sono sprecate in questo tempo che brucia la vitalità più intima. Dona riposo, mio Signore, con la tua presenza eucaristica rassicurante che mi sussurra: io ci sono, e allora anch'io ci sono in pace serena davanti a te e solo con te. Poi volevo trattare un argomento che può interessare un poco tutti. Spesso che cosa si dice? Come si deve curare la timidezza e l'ansia? Dice: una timidezza eccessiva che impedisce generalmente di prendere la parola in pubblico, di chiedere informazione a un passante, che rende difficile presentarsi a persone sconosciute, mangiare in un ristorante, andare a una festa e quindi limita la vita sociale, lavorativa e affettiva. Non può e non deve essere scambiata per semplice timidezza. È un vero e proprio disturbo psichico che noi psichiatri chiamiamo fobia sociale. Generalmente compare nell'adolescenza e nella prima età, che rende la vita quasi impossibile. Talvolta questi pazienti, a torto definiti timidi, cadono in un forte stato di depressione, ansia e frustrazione, perché non si sentono come gli altri. E non è raro che in mancanza di una diagnosi corretta corrono il rischio di assumere sostanze che purtroppo donano un illusorio senso di benessere, quale alcolici o droga, per vivere il loro timore. Tuttavia esiste un rimedio: l'uso di antidepressivi, inibitorio della ricapitazione, della serenità e della normalità. Questi farmaci assicurano una maggiore quantità di serenità, cioè della sostanza prodotta dal cervello, che ci fa sentire di buon umore e soprattutto di allegria. Un ormone che ci fa sentire sempre più determinati e pronti mentalmente. A queste si possono anche aggiungere farmaci bloccanti che possono aiutare a vivere e si calma il batticore e le palpitazioni. Sono questi infatti farmaci che possono donare un senso di benessere. Come facciamo a distinguere una timidezza normale da una fobia sociale vera e propria? La differenza consiste nel fatto che la prima è compatibile con una vita, diciamo, di relazione normale, l'altra invece la rende quasi impossibile. Perché? Il perché si deve sapere. Perché? Per descrivere al meglio il disturbo si ricorrono ad alcuni esempi. È malato di fobia sociale, non è in grado di prendere la parola in pubblico. Se deve domandare a qualcuno una semplice indicazione stradale, è colta da una crisi di ansia con tutti i sintomi che le possono comportare: sudorazione, rossore, palpitazione e così via. Non riesce ad andare al ristorante, si blocca se deve parlare con il capo ufficio e anche solo con un collega. Addirittura teme di dividere un breve tratto ed è escluso dalla società. È uno che soffre mentalmente. Quindi cerchiamo logicamente di affrontare questi disturbi, non li trascuriamo, perché alle volte da piccoli disturbi poi le cose peggiorano, va bene? Un bacione forte, affettuoso ancora a tutti quanti voi, scusate se spesso mi prolungo, ma desidero essere al vostro fianco come una buona sorella, una buona amica che vi abbraccia e vi vuole sempre tanto bene. Bacioni a tutti, carezze, ciao ciao Wanda.
0: Ciao tesoro, ciao. 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia. Consulto effettuato da Gennaro D'Auria, medium leggente. 899 48 46 10. Chiamate adesso che le linee sono libere. Un consulto di cartomanzia può deviare magari delle cose negative nella vita di qualche essere, quindi le cose possono magari, come si vuol dire, quando uno sfugge a qualcosa di negativo, si può anche sfuggire a qualcosa di negativo grazie a una buona lettura di carte. Approfittatene quindi. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Allora, signori, il telefono in questo momento squilla.

signori, io adesso faccio una piccola pausa musicale e dopo ritornerò in diretta. Una piccola pausa musicale, vediamo un attimo chi è.

ricordatevi una cosa molto importante: il mio sito, il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it. Ricordo ancora, www.rcsnetwork.it.

0: telefonata, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Pronto, ciao. Buonasera. Gennaro. Ciao, sono Voodoo di gennarodario.it.
0: Salve Voodoo, come
1: ciao,
0: stai?
1: Come stai?
0: Benissimo, grazie.
1: Bene, io sono quello che ti ha fatto lo show, diciamo. Tu l'hai visto, ti è piaciuto, sicuro?
0: Ah,

0: che comunque
1: è un'esclusiva Trampolis per gennarodauria.it, veramente è un, lo dico apertamente perché è una persona splendida lui, sì, no. Titti, anche tu che sei eccezionale a fare dei montaggi di un certo calibro,
0: ma figurati, voglio dire, io ti seguo da quanto sarà 12-13 anni, ti seguivo la notte a Video Team Italia,
1: sì,
0: delle dirette fantastiche, purtroppo poi si sono andate perse,
1: purtroppo.
0: Molto materiale video credo sia andato perso. Tu non ne hai, è vero?
1: No.
0: Perché infatti sto tentando di recuperarle, perché quelle erano veramente delle puntate fantastiche. Poi mi dispiace che ci sia stata della gente che so che comunque ti ha creato dei problemi, ti ha fatto del male e ti ha impedito comunque di continuare un certo tipo di puntate, un certo tipo di carriera televisiva, giusto?
1: E voi che sapete tutto di me, no? Sapete anche quella persona che fine ha fatto?
0: Ah no, io veramente non lo so. Non so se c'è qualcuno che sul
1: io
0: forum.
1: Io penso che il mio motivo di andare via da quella bellissima televisione, che poi è stato uno solo, semplicemente quello di quella donna anziana che tanto ne ho parlato, perché quella là purtroppo ostacolava tutti quanti. Quando una persona c'ha, diciamo, dei poteri che vanno oltre, e magari poi c'è una persona che ha dei poteri carenti, è normale che si sente sorpassata, allora cerca di mettere zizzania. Infatti, se tu noti, c'è un video dove ci sono delle strane parolacce, perché in effetti furono proprio coordinate da questa maledetta, è chiaro?
0: Ah, quindi la colpa che tu, del fatto che tu te ne sei andato da Video Team Italia e di quella signora lì?
1: Sì.
0: Ma
1: figurati che mi ha copiato perfino l'arte divinazione da Gennaro D'Auria. Da quanti anni lo volo? Già, ditelo. Da quanti anni che io trasmetto arte divinatoria?
0: Saranno 30 anni, 25 anni.
1: No?
0: Sì.
1: Ecco, allora, quella signora si è permesso il lusso di fare una trasmissione su una televisione ben vista e amici anche miei. Anzi, approfitto per salutare Alfredo Albaneo di Telea, che è un caro amico di Gennaro D'Auria, si è permessa di chiamare l'arte della divinazione.
0: Sì, è vero, assolutamente copiato.
1: Allora, c'è stato sempre un contrasto, è una donna falsa, purtroppo è così, vabbè, comunque non parliamo più di lei perché ormai è andata in pensione, penso.
0: Non lo so, io non l'ho vista più, per fortuna, insomma. È brutto che siano le persone false poi ad andare avanti, e tu che sei sicuramente una persona, si vede, molto più sincera, più che voglio dire, sei costretto a fare una diretta ogni tanto in radio, insomma, non puoi
1: però
0: più fare gli
1: faccio,
0: esperimenti.
1: Però quando faccio la diretta pure ogni tanto, voodoo, ricevere tatu, cioè, mi faccio consolare oppure
0: sempre,
1: no?
0: Sempre il massimo, sì.
1: Ti voglio bene.
0: Anche noi.
1: Grazie di avermi.
0: Figurati, speriamo di vederti presto.
1: Io ti ringrazio tanto per tutto quello che fai per il sito, grazie mille di cuore.
0: Andrea
1: sarà sicuramente contento, l'angelo azzurro.
0: Sì, siamo tutti contenti, in questo periodo ci hai fatti consolare a tutti quanti, dai, diciamoci la verità.
1: Il mio regalo ve l'ho voluto fare, l'ho fatto, perché se non era per voi non facevo niente, ve lo dico sinceramente.
0: Ti ringraziamo.
1: Un abbraccio di cuore, Vudu, ti voglio bene.
0: Anche a te, anche io, Gennaro, ciao.
1: Ciao, caro.
0: Ciao.
1: Allora, sì. Allora abbiamo la prossima telefonata, chiedo scusa, ogni tanto i nastri qua si arrotolano. Pronto?
2: Pronto?
1: Allora, con chi parlo?
2: Non posso dire il nome, sì?
1: Va bene, non lo dire se...
2: Va bene, senti, io chiamo per il lavoro, per mio marito.
1: Sì, che lavoro fa?
2: Adesso si arrangia, però lui ha fatto una... Io voglio sapere una cosa in particolare, ha fatto una domanda,
1: sì,
2: di lavoro, sì. Domanda.
1: Vuoi sapere se andrà in porto?
2: Ecco, sì, bravo.
1: Dammi la data.
2: Allora, lui è nato 1-2-62.
1: Vediamo un attimo. Mazzetto 1, 2 o 3?
2: 2, va.
1: Andrà bene.
2: Andrà bene,
1: auguri.
2: Vuole tanto tempo ancora?
1: Da dove chiamate voi?
2: Da Fondi.
1: Andrà bene, ci vorrà un po' di tempo, ma alla fine io vedo il lavoro, ci sarà lavoro per
2: lui.
1: Senti,
2: posso fare una domanda per me?
1: No, signora, deve chiamare più tardi perché c'è altra gente che vuole intervenire.
2: Ma te posso richiamare allora?
1: Sì, più tardi, fra un'oretta.
2: Grazie.
1: Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Le linee in questo momento sono libere.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Salve a voi, buonasera, ditemi.
1: Sono Marco.
0: Marco, quando sei nato?
1: 21-10-79.
0: Vediamo un attimo le carte. Che fai, rappresentazioni? Tu sei rappresentante di che cosa, vediamo?
1: Sì.
0: Ma vai un po' in tutte le aziende, sei un commerciale?
1: Sì, sì.
0: Cosa rappresenti, scusa?
1: GPL.
0: Sì. È un momento critico questo, però per te c'è tanta fortuna, sai?
1: Sì.
0: Per te c'è una dei colpi di fortuna che verranno più appresso.
1: Ah, è un momento un po' difficile allora.
0: Un momento difficile che supererai. Tira fuori la tua grinta, la tua forza di volontà, forza e coraggio. Supererai e andrai bene, Marco.
1: Ah, ho capito. La ringrazio. Buona giornata.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, approfittatene in questo momento. 899 48 46 10. Adesso faccio una pausa musicale, così vado in privato. Bella sta canzone, mettiamo proprio questa qua, va. Allora, Voglia di morire, Panda. Allora, dedicato a tutti, a Ricky Castelli, a tutti gli amici dei siti, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli, www.rcsnetwork.it.

0: niente, devo contentare gli amici. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve.
1: Vorrei sapere un po'...
0: Come ti chiami? Buongiorno.
1: Rosario.
0: Da dove chiami?
1: Da Torre Annunziata.
0: Un saluto a tutta Torre Annunziata che porto nel mio cuore. Allora, Rosario, quando sei nato?
1: 11-11-71.
0: Allora, chi è il muratore? Tu arrangi a fare il muratore?
1: Sì.
0: No, ma per te cambieranno le cose. Io vedo qua che lavorerai in un'altra azienda, le cose miglioreranno.
1: Ah.
0: Un po' di pazienza, un po' di tempo, vedrai, si aggiusteranno. Rosa.
1: Va benissimo.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
0: Ciao, Rosa.

0: Poi io devo sfumare perché le telefonate sono tante. Grazie. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Buonasera, dimmi. Allora,
1: Praticamente io volevo sapere se c'era qualche impedimento sul mio tipo di attività.
0: Dammi la tua data, fammi capire un po' qua sulle carte.
1: Io sono nato il 10 luglio 75.
0: Mamma mia, che rabbia vedo in te.
1: Infatti.
0: Ma tu c'hai un'impresa edile in società con qualcuno?
1: Sì.
0: Sta andando proprio male.
1: Infatti. Come vedi il futuro, Gennaro?
0: Un attimo, sto controllando le carte.
1: Scusami.
0: No, ma c'è una ripresa, Mario.
1: Ottimo.
0: Mario, andrai bene, non ti preoccupare, Mario.
1: Grazie, sei molto incoraggiante.
0: No, non sono incoraggiante, è la verità. Ci sarà un cambiamento del tuo lavoro, sai? Le tue cose andranno molto a migliorare. Forza e volontà. Dobbiamo superare questa crisi. Auguri.
1: Grazie, Gennaro. Buona giornata.
0: Pure a te, ciao. 899 48 46 10. Signori, approfittatene all'istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere all'istante. Forza e coraggio. 899 48 46 10. Tutte le linee sono a vostra completa disposizione.

0: Allora, vediamo un po' la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Signora, buongiorno, da dove chiama?
1: Io chiamo da Avellino.
0: Da Avellino, cosa volete sapere, signora?
1: Senta, volevo sapere, ho avuto una storia con una persona, per cui diciamo che è terminata.
0: Signora, alzate la voce, non ho capito. Signora?
1: Pronto?
0: Adesso parlate con la bocca vicino al telefono. Signora?
1: Pronto? No, non riesco più a sentirvi.
0: No, manco io vi sento. Potete parlare più vicino al telefono? Vabbè, è caduta la linea. Allora, signori, abbiamo le linee libere. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Vediamo se possiamo recuperare. Allora, linee libere all'istante. Forza e coraggio. 899-48-46-10. Gennaro Daurias a vostra completa disposizione per un consulto di cartomanzia.

0: Buongiorno, con sì. Chi parlo?
1: Sono Arturo.
0: Arturo, ditemi, che volete sapere?
1: No, volevo sapere se riesco a fare carriera nella società dove io lavoro.
0: Ma io vedo qua dei trasporti.
1: Sì.
0: Lei che cosa trasporta in sostanza? Cioè, traslochi?
1: No, è un trasporto pubblico locale, il metro.
0: Il metro. Quindi che vuole sapere in effetti?
1: Praticamente voglio sapere se riesco a fare carriera all'interno.
0: Se entrerà a far parte?
1: No, io lavoro già, se faccio carriera all'interno di questa società e praticamente, diciamo, faccio l'operaio, vorrei, sì, siccome io aspiro a fare qualcosa di...
0: Di superiore.
1: Sì, di superiore.
0: Quando sei nato, Arturo?
1: 26-06-75.
0: Vediamo un attimino. Da quanto tempo lavori in questa società?
1: Sono 5 anni.
0: Come si chiama la società, per curiosità?
1: La società?
0: Sì.
1: Non lo so se lo posso dire, c'è nato.
0: Certo, e che c'è di male? Mica stiamo rubando qualcosa a qualcuno.
1: Metro Napoli.
0: E che ci sta di male? Anzi, è una pubblicità. Tu andrai avanti e andrai da questo lavoro che tu stai facendo.
1: Sì.
0: Vedo anche del legno, non so capire che cosa c'entra.
1: Del legno?
0: Sì. Non so capire che cosa c'entra sto legno. Comunque, andiamo avanti. Per me tu avrai uno scalino in più. Vedo che tu andrai a risalire. Quindi per me tu andrai benissimo.
1: Va bene, ti ringrazio Gennaro.
0: Auguri.
1: Sei molto gentile, ciao.
0: Ma no, è la verità. È la verità di quello. Adesso attualmente tu che cosa stai facendo come lavoro, diciamo?
1: Praticamente io...
0: Manutenzione, che stai facendo?
1: Lavoro giù al deposito, sì, facciamo la manutenzione ai treni.
0: Manutenzione ai treni, sì, ai binari pure?
1: Sì, siccome diciamo sono sempre sporco vicino ai grassi, queste cose qua, volevo sapere.
0: Come meccanica, diciamo?
1: Diciamo una specie di meccanico, va, perché siamo un poco più qualificati.
0: Elettromeccanica?
1: Sì.
0: Quindi?
1: Sì.
0: Ma anche per i binari?
1: Come no, scambi, queste cose qua.
0: Scambi,
1: no.
0: Sì, perciò sì. Vedevo anche del legno. Vabbè, tutto a posto. Comunque tu andrai avanti, perché vedo che supererà questa situazione qua. Vedo che tu comincerai a risalire per il tuo lavoro, quindi esce molta fertilità.
1: No, io mi auguro di togliermi da tutto questo sporco, diciamo, di poter aspirare,
0: sì,
1: magari
0: sì,
1: ad una sedia.
0: Non ti preoccupare, guarda, con il tempo, non è una cosa immediata. Abbi pazienza, perché ogni cosa che coltivi, piano piano poi questa pianta comincerà a crescere, come crescerà il lavoro dentro di te. Non ti preoccupare, i cambiamenti che avverranno.
1: Va bene.
0: Auguri, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10.

0: Ma
1: come ti chiami? Non ho capito, scusa.
0: Antonio.
1: Stavi dicendo Antonio?
0: Stavo salutando, ti volevo dire che ti seguo sempre perché mi fai molto, diciamo, stare in allegria in macchina quando
1: vado. Grazie Antonio. Da dove chiami?
0: Da Giuliano.
1: Da Giuliano, un abbraccio a te e tutti i giulianesi, si dice così?
0: Sì, grazie mille. Senti, Gennà, che c'è la mia data?
1: Sì.
0: 11.5.72.
1: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi controllare? L'amore, il lavoro, che cosa?
0: No, Gennà, c'è una situazione di un mutuo acceso, no? Sto chiedendo un mutuo.
1: Sì.
0: Volevo sapere un po' come sta la cosa.
1: Adesso vediamo. Quando sei nato, scusa?
0: 11.5.72.
1: Toro. Cosa molto dolorosa questo, perché ti sta portando proprio follie e pazzie nella tua testa, cioè sei sempre nervoso. Ma ti dirò, guarda, ci sarà una persona che ti aiuterà, sì sì,
0: ma come come andrà a finire?
1: Ce la farai, andò, ce la farai, non ti preoccupare, poco alla volta ce la farai, non ti trovi in una situazione proprio brutta, ma vedrai che le cose cambieranno piano piano, vedi come si rovescerà la cosa in modo positivo, non ti preoccupare.
0: Ti ringrazio, se no
1: ti faccio ancora tantissimi auguri.
0: Ciao, grazie,
1: ciao caro, ciao. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora andiamo con la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Allora salve.
1: Salve.
0: Salve a lei. Allora, come si chiama?
1: Carmine.
0: Carmine, cosa volete sapere?
1: Niente, un po' la situazione sul lavoro.
0: Sì, adesso mi dà la sua data, per favore.
1: Gliela posso dare in privato, per lei è un problema.
0: In privato? Sì, un attimo solo. Allora, sentite solo la mia voce, ma quella di Carmine no. Dite, qual è la data? Allora, va bene Carmine, tutto a posto, l'ho presa?
1: Sì.
0: Adesso vediamo un attimo. Tu ti occupi di abbigliamento?
1: Sì, sì.
0: Ultimamente proprio zero.
1: Appunto.
0: Ma tu sai, a molti ti dico una cosa, mi chiamo un grossista, già l'ho detto varie volte questo fatto, di San Giuseppe Vesuviano. Venivano i camion da Bari a rifornirsi della merce e sai adesso, invece di andare con i camion stanno andando con le auto.
1: Sì, è vero, è vero, è vero.
0: Perché non c'è più produzione, cioè non è che non c'è più, la produzione c'è, non c'è più vendita.
1: Infatti.
0: Questi partivano con i camion da Bari e venivano a comprare a San Giuseppe perché là ci sono i grandi
1: dell'abbigliamento.
0: I grandi dell'abbigliamento e niente, adesso vanno con le auto a riempire appunto i loro diciamo bisogni di vendere questi bellissimi vestiti e cose. Comunque andò, vediamo se si riprende la situazione. Vediamo. Dammi un numerino da 1 a 7.
1: 5.
0: Penso un numero, non lo dire, da 1 a 5, l'hai pensato?
1: Perfetto.
0: Il 3?
1: Sì.
0: Andrai bene, andrai a migliorare.
1: Sicuro?
0: Senti, io credo molto nel mio lavoro.
1: No, io...
0: credo molto...
1: È sorta spontanea la domanda, sicuro.
0: No, io ti rispondo spontaneamente, io credo molto nel mio lavoro.
1: Io avevo addirittura intenzione di cambiare, di lasciare completamente l'abbigliamento, cioè, no,
0: Io vedo dei miglioramenti che avverranno. Tu in ogni settore ti metterai,
1: sì.
0: C'è crisi dappertutto. Purtroppo è una macchia che si è sparsa per tutta Italia e non solo per Italia.
1: Sì, è vero.
0: Allora, non ti credere, anche ne stanno risentendo tutti i settori, andò. Capito?
1: Sì, capisco perfettamente.
0: Ma attendiamo i tempi, attendiamo i cambiamenti, le evoluzioni.
1: Speriamo
0: che le cose cambino al più presto, anche a livello politico, perché se cambiano a livello politico cambiamo pure noi e miglioreremo, perché la gente sta proprio a terra, non ce la fa più.
1: Non ce la fa più.
0: Stiamo in ginocchio, ma nel vero senso della parola.
1: D'accordo, ok.
0: Però dei piccoli miglioramenti li vedo, non enormi, ma da come stai adesso, facciamo da 3, arriverai a 6. Già è un qualcosa.
1: Già è una buona posizione.
0: Auguri.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: buona
0: ciao.
1: Giornata.
0: 899 48 46 10. Allora, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Buongiorno Gennaro, sempre il tuo amico da Caserta, Andrea.
0: Ciao caro Andrea, buonasera, come stai?
2: Buongiorno, do ancora l'una, Gennaro.
0: Vabbè. Andrea, come stai?
2: Abbastanza bene, Gennaro, se mi trovo in auto. Io ti chiamo sempre per farti i soliti complimenti.
0: Sei sempre così caro tu, veramente.
2: Sì, di all'amico commerciante, non ti preoccupare che ci aiuteranno questi della politica. Io ho l'attività commerciale, come sai, come tu pensai.
0: Sì.
2: Ci sarà un bel
0: cambiamento.
2: Poi tutti quanti ci Gennaro, guarda che tutti quanti ci stiamo affidando a te,
0: No, ma ti voglio dire, aspetta un attimo, ti voglio dire una cosa. Io lo dico, l'Italia sta in ginocchio. Se non cambiano le cose in Italia, qua purtroppo le cose invece di migliorare vanno a peggiorare. Questo cioè perché io sono una persona umana, pure io ho i miei limiti, pure io posso sbagliare.
2: È ovvio. Cioè,
0: però cioè, io voglio solo... Dimmi.
2: No, tu ci hai sempre detto... Comunque,
0: io vi ho dato sempre forza.
2: Che Dio t'aiuta, diamoci una mano pure noi.
0: Bravo. Io ho detto sempre tirate fuori la vostra forza di volontà. Però le carte, sai, erano molto fiduciose, molto positive.
2: Sì. Gennaro, per questi amici terremotati?
0: Eh, che posso spendere, che Dio,
2: due paroline ci vogliono delle tue.
0: Dio dà le prove a gente già disagiata, per forse per far capire ai cattivi che devono diventare bravi. Io penso questo che sia, però è un disastro che non doveva proprio succedere, che non ne parliamo perché già ne hanno parlato tanto e io devo dire la verità, ho pianto tantissimo pure io davanti al televisore, perché io ho visto gente che mi ha fatto proprio, mi ha colpito dentro,
2: hanno perso tutto,
0: lo so caro.
2: Questo nemmeno la radiolina per sentire niente, non c'hanno più niente. Il brutto del problema, sai che io, almeno per quello che penso io, la casa gli verrà ricostruita.
0: No, il problema è
2: loro
0: i cari estinti che non ci sono più, una sorella, un padre, una nonna.
2: Ognuno di loro ha perso qualcuno, stanno tutti.
0: Che dobbiamo fare? È stato come il terremoto del 1980, questo forse anche peggio, chissà, ma
2: è stato molto concentrato.
0: Molto concentrato. Io ho visto le spaccature del terreno, fanno paura.
2: Esatto.
0: Fanno paura.
2: È bene ricordarli ogni tanto, ricordiamoli sempre.
0: Ma senz'altro, ma figurati, ma sì, già sì, c'è sì. Tanto, se ne è parlato
2: anche
0: se tanto.
2: Qualcuno può sempre fare le solite offerte dei...
0: Ma io penso che guardando la televisione ci sono proprio persone interessate a questo fatto e quindi faranno sicuramente qualcosa di buono. Pure io ho fatto la mia offerta telefonica di 2 euro e ho contribuito pure io, non è niente.
2: Però io devo sempre fare un appoggio, guarda, c'ho una rabbia addosso, questi televoti che fanno...
0: Lasciamo perdere,
2: guarda. C'ho una rabbia assurda
0: Lo so, hai perfettamente
2: dobbiamo
0: ragione.
2: Dobbiamo buttare soldi per questo, per fare il televoto. Doniamoli.
0: Ma per carità.
2: Ecco qua, tu per esempio stai facendo la trasmissione, noi non stiamo pagando niente.
0: Certo, ti
2: costa a te, ti ringraziamo.
0: Certo, anche perché la radio... ha dei costi, lo sapete, no? Non è che vive di acqua e...
2: Le frequenze costano e le sappiamo come
0: e
2: no.
0: Quindi pur di dare la possibilità a persone che hanno problemi economici, facciamo entrare un po' a tutti.
2: Sei buono d'animo, questa è la cosa
0: io
2: bella.
0: Ti ringrazio, sei molto caro di cuore.
2: Ti lascio continuare la trasmissione.
0: Grazie, sei molto caro, grazie.
2: Ciao, Gennaro,
0: grazie mille
2: giornata.
0: Della chiamata, della tua partecipazione che è molto importante per noi.
2: Ciao, grazie, buona giornata.
0: Buona serata. Allora, lasciamo questo caro amico 899 48 46 10. Vediamo un po' chi ha il telefono. Pronto?
3: Salve, buongiorno.
0: Salve, con chi parlo? Può parlare vicino al telefonino, per favore?
3: Sì, sto parlando. Diciamo.
0: No, la sento lontanissimo, guardi.
3: Un attimo soltanto, mi sposto.
0: Un attimo, vedo di aggiustare pure io un po' la cuffia. No, niente, c'è proprio un problema di lontananza, non ci sentiamo. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
4: Da Fondi.
0: Da Fondi, allora, cosa vuol sapere?
4: Sul lavoro.
0: Sul lavoro?
4: Sul lavoro.
0: Al lavoro. Allora, signora, quando siete chi è che lavora, lei o suo marito?
4: No, per me.
0: Per voi?
4: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
4: 6/1/67. Ho fatto domanda di un lavoro, volevo sapere se va in porto sta cosa.
0: Che lavoro è, signora?
4: Preferisco non dirlo.
0: In ospedale, signora?
4: Ecco, sì.
0: Io l'ho già visto, è inutile che... Allora, io vi voglio dire una cosa, ma perché? Ma è che... Allora, signora, lei sa che sbaglia. Lei dice... Non lo voglio dire, ma perché fare l'infermiera, stare vicino ai pazienti è una vergogna?
4: No, non pensavo di fare un
0: No, no, non si preoccupi, non è successo niente, stia tranquilla, non si preoccupi. Però quando una cosa che non si può dire, vabbè, però quando una cosa bella come la sua si è fatto domanda in qualche ospedale, come infermiera, come Croce Rossina, come altre cose, sono belle a sentire queste cose.
4: Scusi, allora...
0: La radio poi finisce, perché la radio non è la televisione. Allora, vediamo se lei ci riuscirà. Mi ridia la sua data, per favore.
4: Allora, 6/1/67.
0: Sì, signora, per me è positivo.
4: Ma mica ci vuole tanto tempo.
0: Signora, allora, Voi è la prima volta che la fate? Io penso che già l'abbiate fatta qualche altra volta.
4: Non ne ho fatte due. Però,
0: infatti.
4: Però per sto aspettando più per una, quindi...
0: Allora,
4: sto...
0: una andrà in porto, l'altra no.
4: Sì, lo so questo, ma non, me lo immagino, però volevo sapere più o meno se ci vuole ancora tanto tempo.
0: Signora, allora, lei solleciti, mi ascolti, il tempo sì? Non si può calcolare, sì? Le direi una grande stronzata.
4: Sì, sì.
0: Io posso vedere se è una cosa vicino o lontana.
4: Sì, questo volevo sapere.
0: La vedo ancora lontana, non la vedo molto vicino, vi parlo proprio sinceramente con il cuore.
4: Lontano?
0: La vedo ancora lontana questa cosa. Faccia un sollecito, faccia qualcosa. Aiutatevi ad aiutarvi.
4: Sì.
0: Aiutatevi ad aiutarvi. Auguri.
4: Ok, grazie, grazie, arrivederci.
0: Abbiamo salutato la signora che chiamava da Fonti, le linee sono tornate libere. 899 48 46.

0: Allora, eccoci qua. Prossima chiamata, vediamo un pochettino. Caro signore, da dove chiamate?
1: Sono Francesco di Arzano.
0: Ciao Francesco, tanta salute e prosperità.
1: Grazie anche a te. Siccome che io sono quasi un anno e mezzo, no, che mio figlio non riesce a trovare lavoro, ho fatto tante di quelle domande. E sto sempre nervoso perché praticamente ognuno va a trovare che il figlio
0: è normale, certo.
1: E non riesco a farlo inserire nel mondo
0: del lavoro. Antonio chi è? Su Antonio chi è? Scusami.
1: È mio figlio Antonio.
0: Hai visto? Francesco?
1: Volevo sapere se ci stanno buone prospettive.
0: Antonio, io sapevo, scusami, come ti chiami?
1: Francesco.
0: Francesco, io sapevo il nome di tuo figlio?
1: No.
0: Ecco. Sono cose che scopro io, no? A te ti rispondo ugualmente alla signora di prima.
1: Sì.
0: Ci vuole tempo e devi sollecitare, o sennò non vedo che andrà bene.
1: E per questo ragazzo ci stanno buone prospettive.
0: Questo ragazzo perché lavorerà, però dovete muovervi, dovete sollecitare, dovete muovere.
1: No, è perché proprio perché se lo dite sempre tarda sera, sono sempre nervoso.
0: Questo è un altro discorso, voi siete il genitore e lo dovete educare, questo è un altro discorso.
1: E perciò anche perché se va a lavorare io sto pure a testa tranquillo.
0: Allora statemi a sentire, vostro figlio deve essere responsabile di se stesso. Voi siete il padre ed è giusto che fate il vostro dovere da papà, però non esagerate troppo, perché nessuna cosa dura in eterno. Quando non ci sarà più il papà, chi l'aiuta a questo?
1: Ho capito.
0: Però cercate una cosa, cercate di ingruccare bene nel cervello di vostro figlio, che a una certa ora si addarrà. Non si capisce più niente.
1: Ma
0: voi state scherzando, drogate a mezza via, ubriachi in mezzo alla strada.
1: Se mi sa fa muro con cocco guagliona, perché prima.
0: Ma che sta sempre con gli amici qua, un burdello, isse gli amici. È un casinista. Però è Robby Guaglioni, t'ha capito o no?
1: No, perché chi l'ha avuto una storia con una guagliona, allora con una femmina sposata, loro sono sempre.
0: Lo so, vabbè, questi sono Robby Guaglioni. Comunque vi dico una cosa. Fatelo impegnare pure a lui insieme a voi di trovare appunto di fare delle domandine qualcosa di buono.
1: Ma io sto facendo gennaio.
0: Avete ragione,
1: se
0: io fossi al vostro posto mi alzerei e gli essa una parte, perché è vero che scrivendo è vero, però oggi come c'è la crisi la migliore cosa è sai so chi pacca coppa seggio e gli avrei alla Ushan e gli avrei presente.
1: Ma ci fatto tutte domande, gennaio.
0: Sì, hanno amplificato la carta, però quello che voglio dire io, un conto è andare in un modo diretto e un altro conto è diciamo scrivere. Non so se sono chiaro.
1: Ho capito, gennaio, speriamo che si risolva questo
0: problema. Ci vorrà un po' di tempo, però alla fine ci riuscirete.
1: Perché io sono stato anche sfortunato perché tenevo loro in coppa, sono rubato pure loro e sta cosa non ci è riuscito a fare.
0: Buonanotte su Natur.
1: Hai capito?
0: Da dove sono entrati?
1: Non lo so, ha cambiato la mascatura, sono giù da Brera, New York, non ci trovato, ha detto ma chi è trasuto? Una cosa che non ci è rimasta proprio male. Era cosa di mia moglie che teneva da andare.
0: Mi dispiace proprio assai, mi dispiace. Che se dovete vedere bene chi entra in casa vostra. Mi dispiace. Comunque auguriamoci per vostro figlio, forza e coraggio,
1: arrivederci. Poi ci sentiamo un'altra volta.
0: Va bene, quando volete, no?
1: Vabbè, grazie, arrivederci.
0: Allora, la cosa importante è che tirate fuori la vostra forza di volontà, perché non esiste proprio. Tirate fuori la vostra forza di volontà, alzatevi dalla sedia, camminate, andate verso il lavoro. Se voi farete così vedrete che il lavoro arriverà prima da voi. Abbiamo il nostro caro giornalaio sfreggioso, eccolo qua.
2: Ciao Gennarone, come stai?
0: Io sto benissimo. Titti, tu come state?
2: Tutto bene, Gennaro. Poi sono sempre felice di intervenire nelle tue dirette.
0: Ma
2: sto cercando di rubare il posto a Zanda, quindi.
0: Sei il padrone. Padron dovuto, perché tu come... Guarda, tu sei una cosa meravigliosa. Non ho visto ancora il video, lo devo andare a vedere. Stai in rete?
2: Lo Sì, la seconda puntata dell'intervista è online, è praticamente quando tu mi strappi la telecamera da mano e ti metti a intervistare tu me. Dalla settimana prossima invece sarà online Gennaro Lauria che racconta la sua infanzia e la sua prima adolescenza.
0: E quindi da non perdere su Trampolis e gennarodauria.it.
2: Cioè, e su rcsnetwork.it, perché ho voluto mettere anche il logo del tuo bellissimo
0: l'ho
2: sito.
0: L'ho visto, ma come hai fatto? Io non lo so. Sei unico?
2: Non ci voleva tanto.
0: Ma tu mi devi dire una cosa, perché io non, quando guardo la tua foto veramente sto meglio. Ma quei pappagalli erano veri?
2: Sì, era Tenerife praticamente. Eravamo a Tenerife, c'era un tizio che faceva la foto alle persone con i pappagalli.
0: Andate a vedere, la foto mi pare 104 se non sbaglio, o 103.
2: Più o meno da quelle parti, e ho messo soltanto la foto, quella più normale, perché poi me ne hanno fatta anche un'altra, dove un pappagallo si era attaccato indovina dove.
0: Ah, ecco. No, comunque, devo dire la verità, è stupendo. Io non so come Titti abbia fatto a mantenere il pappagallo.
2: No, quelli erano addomesticati, facevano tutto quello che
0: diceva
2: il padrone.
0: Pure, cioè erano...
2: No, non parlavano, però il padrone li poggiava dovunque, sulla testa, sulle braccia, sulle spalle,
0: ma
2: anche altrove,
0: ribadisco. Che bei colori.
2: Se non ci credi ti mando anche l'altra foto.
0: No, ci credo, ti credo, perché no? No, lo so, però che bei colori, sai?
2: Sì,
0: ma veramente
2: sì,
0: bellissimi.
2: Sì.
0: Ma proprio, dove ti trovavi, hai detto?
2: Tenerife, Santa Cruz di Tenerife, un paio d'anni fa in Spagna.
0: Lo saluto da un personaggio che abbiamo in diretta, signori. Veramente, lo dovete andare a vedere. La foto mi pare o è la 102 o la 103 o la 104. Appena vedete il pappagallo è il nostro giornalaio.
2: Anche quando vedi il gatto, praticamente siamo animalisti.
0: Sì. Come sta a proposito?
2: Insomma, è un po' moscio in questa fase, speriamo che stia meglio presto. Il veterinario dice che sono problemi alle gengive praticamente, però noi stiamo cercando anche di consultare altri veterinari.
0: Sì, fai bene, mi raccomando, quanto è bello quel gatto.
2: Ma quello d'anni è uno spettacolo, Gennaro.
0: Lo so, io avevo un gatto anch'io, bianco e nero, non l'ho visto più, chissà, forse, però non era come questo qua bianco, diciamo, di razza, era un bastardino, diciamo, quelli là trovati per strada, che io poi, quando vedo un gattino piccolino che cammina sotto la marciapiede, che fa Gennaro Dario? Si firma, lo prende e lo porta a casa, poi prendo il contagoccio e gli inoltro il latte nella gola e lo cresco.
2: Gennaro, ma ci racconti un po' la storia di Vanni, come l'hai trovato, quanti anni hai, eccetera.
0: Vanni mi è stato regalato dalla Wanda. Vanni mi è stato regalato dalla Wanda, che voi sentite, e dopo farà anche il suo intervento, quindi sicuramente devo dire la verità, caro giornalaio, Wanda è una donna speciale come te, come noi, perché tutti quelli che fanno parte del sito Gennaro Dauria, Transpolis e RCS, cioè sono persone spettacolari. Hai sentito Antonio prima?
2: Sì, l'ho sentito, è intervenuto in diretta sulla storia, sulla querelle tra lui e neuropsicologo.
0: Infatti che io poco ci ho capito quel fatto, però mi ha fatto capire un qualcosa.
2: Ma lì la storia era un poco, insomma, tra anziani e giovani della community. In pratica Antonio era infastidito dal fatto che il neuropsicologo intervenisse molto spesso nei commenti. Oggettivamente il neuropsicologo parlava un po' troppo, però secondo me è in buona fede, cioè lui è un ottimo devoto di Gennaro Dauria, è un membro molto molto prezioso della community.
0: Dico, c'è, lo salutiamo, c'è.
2: Sì, come no, c'è sempre, sì. Quindi.
0: No, a me piace che insomma ci sia, perché veramente insomma è una persona di una certa cultura pure lui, insomma.
2: Gennaro, allora io approfitto un pochino per farti delle domande sul passato di Gennaro Dauria, perché un pochino ogni volta che ti chiamo mi piace che tu tiri fuori delle notizie su personaggi, eccetera. Allora vorrei sapere chi era l'astrologa Nives.
0: Allora,
2: e che fine ha fatto?
0: Nives prende il nome della Madonna della Neve perché era nata a Torre Annunziata, è nata a Torre Annunziata, e niente, è una cara amica di Gennaro Dauria, era un'astrologa, adesso non lavora più con noi. Nives, ti ricordi Nives? Guarda,
2: come no, abbiamo anche dei video di Nives.
0: Infatti, a Teletorre, figurati se poi gli sfugge qualcosa al mio giornalaio.
2: Poi c'era anche un'altra Venere.
0: Venere invece era una dolce creatura che gli ho insegnato io, gli ho fatto comprare dei libri da leggere, ma penso che non avrà capito ben poco.
2: Ma era bravina effettivamente. Sì, poi Antonio il Masto che ti telefonava sempre.
0: Antonio il Masto.
2: Con l'Angelo Cement.
0: Antonio il Masto è una persona che da piccoli ci siamo sempre trattati all'inizio dell'epoca Teletorre. Prima... Sì. A proposito, mi hai fatto vedi che io l'altra volta ho fatto un errore con te, mi sono sentito nella registrazione, non era Antonio Palumpa ma Antonio Vitiello.
2: Antonio Vitiello, quello di Televit, allora?
0: Io ti dissi Antonio Palumpa, invece mi sono confuso. Antonio Palumpa è dove io compravo i dischi, che è di fronte alla posta.
2: Sarebbe questo era Antonio Vitiello, quello che aveva Televit, per caso?
0: Ma dove c'è la statua, no? Di fronte, che c'è?
2: C'è un ferramenta, un negozio
0: di ma prima c'è ancora il ferramenta adesso?
2: Sì, dico. C'è ancora.
0: E di lato, a fianco al ferramenta, che cosa c'è?
2: Sai che non mi ricordo, sinceramente.
0: E là dovresti vedere, perché là sta questo Antonio Vitiello, è un po' cocciato, senza capelli in testa.
2: Va bene, non mancherò, continuo a fare
0: infatti
2: detective.
0: Infatti ho detto, madonna mia, ma cosa ci ho detto al mio giornalaio? Perché in effetti, quello là si chiama Antonio Vitiello, e lui fu il primo fondatore, che a parte Ruggiero di Radio Camaldoli, che nel 73 aprì la prima televisione che si chiamava Tele Camaldoli, non so se ve la ricordate.
2: No.
0: Canale, vi dico anche il canale, era canale 60, prima di Italia 1, che noi, c'era canale 60 che partiva come trasmettitore dal Colle di Sant'Alfonso e si vedeva per tutta Torre del Greco, c'era un cartello Tele Camaldoli e c'era poi
2: Tele Camaldoli, sì, ora me la ricordo, avrei vaghissimi ricordi d'infanzia.
0: E infatti questa Tele Camaldoli è durata secondo me 7-8-9 mesi, poi fu tolta di mezzo, fu spinta, non mi ricordo.
2: Allora ancora un'altra domanda, c'era una Maria Teresa tanti anni fa, verso il 1900.
0: C'è ancora, anche se non chiama in diretta, ci siamo sentiti in privato ed è quella è una grande persona Maria Teresa, anzi se mi sta ascoltando e mi vuole fare una chiamata, lo spero. Solo una piccola novità, mi pare che sia morto il marito, se non sbaglio, che io ho conosciuto poi di persona queste persone eccezionali. Maria Teresa era una letterata, cioè una grande maestra di scuola, di lettere, insomma.
2: Parlava di Platone, infatti, del Liri per Uranio, mi ricordo
0: sì,
2: bene,
0: sì,
2: ti ho fatto
0: sì.
2: Anche un video in proposito, non so se l'hai visto.
0: Caro giornalista mio, cosa mi vuoi domandare ancora, perché c'è poi tanta gente che deve chiamare?
2: Va bene, allora io ti vorrei domandare innanzitutto la cosa più importante, io vorrei rivedere Gennaro in televisione, assolutamente.
0: Questo sarà un po' difficile per il momento per colpa mia, non perché per qualcosa, perché io con Alfredo Albaneo c'è un grande rispetto e una grande sintonia, il proprietario di Telea parlo e Telea più, solamente che in questo momento Telea più e Telea ci sta proprio un personaggio a me sgradevole, quindi non ci andrò e manco morto.
2: Chi è questo personaggio?
0: E questo personaggio lo sapete come si chiama, no? Santa Rita quando viene?
2: Come?
0: Santa Rita quando viene?
2: Santa Rita non lo so.
0: Invece là c'è il demone Rita, è diverso. Vabbè.
2: Ok, credo di aver capito, altrimenti faccio qualche ricerca e lo identifico.
0: Certo, certo, c'è anche un bel sito.
2: Senti, Gennaro, io ho 5 puntate registrate della tua autobiografia e siamo arrivati praticamente alla tua prima infanzia. Quindi...
0: dammi un po' di tempo!
2: Vabbè, io diciamo che riesco ad andare avanti per un mesetto e mezzo, poi sarò costretto a scatenarti di nuovo.
0: No, perché sono incasinato a massimo, ce l'ho detto ad Andrea ieri, Andrea l'Angelo Azzurro, ce l'ho detto che sto facendo alcuni lavoretti particolari, poi ti spiegherà lui, infatti, quindi... facciamo passare un po' di tempo, ma senz'altro
2: certo.
0: Continueremo perché ci sono tante novità poi.
2: C'è la vita di Gennaro Gauria, che voglio dire, per come la stiamo realizzando ci può venire pure un
0: solo
2: mondo romanzo, sembra
0: ma solo
2: Davide
0: tu potevi, giornalista mio personale, solo tu ti è permesso.
2: È a metà tra Davide Copperfield e Oliver Twist, voglio dire, è un romanzo di Dickens, non è una biografia normale, voglio
0: certo,
2: dire, è una cosa spettacolare.
0: Certo. Grazie. Senti, allora noi ci sentiamo, io ti ringrazio tanto, salutami tutti con tanto affetto e mi raccomando, dosa bene là.
2: T'ho detto, sono 5 puntate pronte che andranno online nel giro delle prossime settimane, ne metto una ogni lunedì. Quindi.
0: Senti, mi raccomando il gatto, eh?
2: Va bene, non ti preoccupare.
0: Mi raccomando, quando è bello, veramente mi raccomando, curalo per bene, eh?
2: Certo, Gennaro, su questo caro è sicuro, non ti preoccupare.
0: Ti
2: va
0: abbraccio
2: bene?
0: Tantissimo.
2: Un abbraccio, Gennaro. Ciao, ciao. Ciao.
0: Salutato il grande Uros di Traspolis, andate a visitare il suo sito che è meraviglioso.

0: Allora, amici cari, non poteva mancare Giovanni, il grande amicos di Gennaro D'Auria. Ciao Giovanni!
1: Ciao Gennaro!
0: Come si va?
1: Gennaro, sei ancora nevi.
0: Ancora periodi negativi, lo so.
1: Ma
0: sei andato a vedere là per l'imbarco? Niente ancora.
1: Ma proprio è nero, un colpo a tutti i fronti.
0: Ho capito.
1: Approfitto per fare tanti salutoni alla signora Wanda.
0: Sì, sicuramente ti starà ascoltando, Giovanni.
1: L'ho sentita prima, sì. tanti salutoni da parte mia.
0: Hai sentito il giornalaio? Il nostro Uros, sì. Salutalo tanti, Uros.
1: Salutoni ad Uros e tanti salutoni al nostro giardiniere Antonio.
0: Anche Antonio Escrementi di Muro.
1: Ancora non dobbiamo sentire. Escrementi di Muro l'abbiamo sentito.
0: Sì, il nostro grande finanziere.
1: Io
0: sì.
1: Dico al giardiniere.
0: Tu dici Antonio il giardiniere. Secondo me starà sfasciando qualche albero. Allora, sta facendo una potatura.
1: Carissimo Gennaro, vogliamo
0: vediamo un po' le
1: sguardo.
0: Carte a te, sì, dammi la tua data, Giovanni.
1: Allora, 15469.
0: Allora, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, Giovanni?
1: 2.
0: Giovanni, ci vorrà un altro poco di tempo, ma stiamo quasi pronti comunque. Il lavoro c'è qua presente sulla cartomanzia.
1: Mannaggia,
0: non è lontano, devi attendere un altro pochettino, non è lontano. Però Giova, lo so che tu ti muovi, muoviti un altro po', fai qualche sforzo in più, ce la farai. Giova, stammi a sentire che Gennaro, lo sai, non ti ha mai mentito.
1: Lo so. Vabbè, io mi metto nelle mani del signore, non c'è altro che metterci in mano del signore.
0: Ma risolverai questo problema, Giovanni, te lo garantisco io.
1: Va bene, Gennaro, ti faccio
0: tanti
1: saluti.
0: Ti voglio bene, un abbraccio, Giovannino.
1: Pure da parte mia.
0: Ciao,
1: saluti
0: caro.
1: Salvatore.
0: Senz'altro, ciao, caro. Allora, abbiamo lasciato Giovanni un caro amico, caro amico, che veramente io ho pochi amici, ma quei pochi, ma buoni, come l'amico Giovanni, anche Uros, vai a chi me lo tocchi, io ci tengo molto per Uros.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, ti ho detto.
0: Puoi alzarmi un po' il volume, per favore?
1: Sì, Pasquale da Calvizzano.
0: Ciao Pasqualino, dimmi.
1: Niente, praticamente, siccome i miei rapporti con mia moglie non è che vadano molto bene ultimamente.
0: Sì.
1: Volevo sapere un po' da cosa dipendeva, volevo sapere se mi tradiva o no.
0: Sì. Quando sei nato tu?
1: 22/10/72.
0: E invece quando è nata tua moglie?
1: 23/65.
0: Questa tua moglie fa un po' come faceva la moglie di quello là, il fatto dell'obeso che si girava all'altro lato del letto.
1: Diciamo che ultimamente capita un poco spesso, Gennaro.
0: Cioè, tu quando la tocchi lei si gira?
1: Lei si fa trovare già girata, quindi diciamo mi fa già capire che non vuole essere toccata.
0: Ho capito. Mamma mia, ci sono anche donne frigide però, attenzione,
1: Vediamo no, ma ti devo dire la verità, mia moglie è sempre stata un tipo molto allegra, molto vivace.
0: Sto controllando, mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3, vediamo un attimo.
1: 2.
0: No, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno. Però cerca di accarezzarlo un po', cerca... Sai
1: no,
0: che...
1: ma eppure io, diciamo, sono pure il tipo che ogni tanto comunque gli fa carezze. Ultimamente gli ho fatto pure un bel mazzo di rose.
0: Hai fatto benissimo.
1: Ma non lo so da cosa dipende, però...
0: No, ma non dipende da niente, è solo un momento che lei sta un po' stanca e un po' esaurita. Vedrai che le cose si aggiusteranno, caro amico mio, non ti preoccupare.
1: Speriamo quanto prima, Gennaro, perché ti devo dire la verità, io ho molto bisogno di...
0: Pasqua, però non la tradire.
1: Tradire? Ma non esiste proprio. Bravo. Guarda, questo non sto proprio nel mio vocabolario.
0: Meno male, meno male.
1: Non esiste mi proprio, fa piacere. Io amo mia moglie.
0: Ok, no, ma le carte mi parlano bene, io vedo qua che le cose si aggiusteranno, si metteranno a posto, non ti preoccupare.
1: Va bene, ti ringrazio. Gino.
0: Ti faccio tanti auguri, grazie, arrivederci. Grazie. Allora, salutiamo questo amico. 899-48-4610 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: prossima telefonata, vediamo chi ci chiama. Pronto? Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ma non ti sento bene però, dal telefono.
1: Senti, senti Gennaro?
0: Sì, adesso sì, grazie. Come sì. Ti chiami?
1: Io mi chiamo Gianni.
0: Gianni, che vuoi sapere?
1: È un po' la situazione sentimentale mia, come va.
0: Dammi la tua data.
1: 25-1-84.
0: Allora.
1: No, io sto un po' condito tra una e l'altra, capito?
0: Sto vedendo un attimo le carte. No, ma comunque, guarda, da quanto tempo ti ha lasciato questa ragazza?
1: No, veramente ho lasciato io a lei da una decina di giorni.
0: Ma tu ritornerai insieme a lei? Tu ritornerai di nuovo insieme a lei, perché io vedo qua il futuro con lei.
1: Gemma, questa qua nuova non è cosa.
0: Io vedo questa qua vecchia, che tu tornerai insieme, le cose si aggiusteranno, devi essere cosciente con la tua coscienza. Quale tu pensi, questa o quella là? Dimmi la verità.
1: No, perché ho incontrato una ragazza da poco che è stupenda, Gemma.
0: Sì, ma che c'entra che è stupenda? Tu devi vedere anche il tuo cuore a chi desidera. Io vedo spesso che tu ritorni sempre su questa qua. Giovanna chi è?
1: È stata l'ultima ragazza.
0: E tu tornerai con Giovanna. Auguri, ciao. Vediamo un po' chi mi chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì.
0: Salve.
2: Gennaro.
0: Salve.
2: Gennaro mi sente?
0: Sì, io la sento. Con chi parlo?
2: Benissimo. Mi chiamo Raffaele.
0: Da dove chiamate, signora?
2: No, sono in viaggio.
0: Dove, sono in viaggio. Dove vi trovate?
2: Sono qua in colonna direzione Roma, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere, benvenuto fra noi. Avete subito preso la linea, giusto?
2: Vabbè, insomma, dai, ho aspettato un pochino, però l'abbiamo presa.
0: No, hai aspettato. Gennaro. Io l'ho presa, io la sua telefonata. Appena è finito lei ha chiamato, che è attesa, per carità. Mi dica no, comunque, poco. Mi dica.
2: Gennaro, io a me mi è successo un piccolo particolare sul lavoro giovedì scorso.
0: Che è successo?
2: Giovedì cui, vabbè, insomma, un proprio cuoco al lavoro con i grandi capi, con gente che non capisce niente.
0: Dispiace.
2: E mi sa che stavolta ho esagerato. Allora, Gennaro, fammi sapere, cioè, non è che giustamente...
0: No, io voglio capire bene, voglio capirla. Che cosa è successo? Non ho capito niente.
2: Io ho sbagliato... Ho sbagliato a fare il mio lavoro in poche parole, ma diciamo che poi effettivamente ho sbagliato un 50%. E
0: sì.
2: L'altra è stata la mancanza di persone competenti che sono in ufficio, ecco, diciamo. Però la colpa giustamente a chi capita, capita sempre, ricade sempre sul primo che sbaglia. Allora, il discorso era che adesso siamo ferri corti, in poche parole, non so oggi che sentenza mi daranno al rientro delle vacanze.
0: Mamma mia, ma lei, cui... ma lei non ha ammazzato nessuno, ma per carità.
2: Lo so che non ha ammazzato nessuno, ma essendo che lì dentro in ufficio abbiamo persone che è stata messa lì solo perché, diciamo, era stata messa lì solo perché è diventato il marito della figlia, ma tanto di cappello, ma è molto ignorante come persona.
0: Vabbè, vediamo se lei attacchi. Allora mi scusi perché non la vorrei far perdere molto tempo,
2: certo.
0: Quindi mi sembra anche giusto. Allora, mi dia la sua data di nascita.
2: 27/12/60.
0: Ma lei c'ha a che fare anche con gente dello spettacolo, mi scusi?
2: No, trattiamo anche su macchinari e campo estetico, diciamo, ma il mio primo lavoro, diciamo, il primario, vedete che cos'è, o no?
0: Comunque le cose si aggiusteranno, io non vedo nessun disastro,
2: sì.
0: No, le carte parlano.
2: Però Gennaro, io e te, scusa, posso darti del tuo Gennaro?
0: Ah, ci mancherebbe.
2: Allora, Gennaro, io e te ci siamo sentiti circa 6 mesi fa.
0: Sì.
2: E tornavo su dal sud perché ero nel, diciamo, consegnavo un macchinario estetico.
0: Sì.
2: Se ti ricordi.
0: Sì, mi pare di ricordare.
2: E di cui mi sono insomma,
0: si è complimentato, sì.
2: Ho fatto un apprezzamento ottimo nei tuoi confronti.
0: Grazie.
2: Però ecco, diciamo questo, io volevo soltanto da te un piccolo consiglio.
0: Sì.
2: Se in quell'ufficio giustamente c'è una parte negativa verso i miei confronti, nell'ufficio in cui io lavoro.
0: Diciamo che tutti abbiamo gli amici e nemici,
2: ecco,
0: diciamolo,
2: sta
0: in tutti i campi.
2: Non siamo in rapporti buon sangue, diciamo.
0: In tutti i campi ci sta appunto chi ci vuole bene e chi ci vuole male, diciamoci la sacrosanta verità. Comunque io ti dico che è gente che pensa a lavorare e non pensa, diciamo, a zizzani o cose varie, però è uno meglio che si guarda anche un po' le spalle, però insomma puoi proseguire perché le carte mi parlano bene. Non vedo grandi ostacoli, ti devo dire la verità.
2: Ho capito, insomma, poche parole si aggiusteranno a un modo,
0: sì,
2: diciamo.
0: Le cose vedo che andranno a migliorare, non vi preoccupate. Forza e coraggio.
2: Va bene.
0: Le cose andranno bene.
2: Denaro, sì, in ritardo, buona Pasqua. Ciao, Costa Napoli.
0: Grazie, arrivederci, arrivederci.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, abbiamo salutato questa persona. Pronto? Tutte le linee proprio sono intasate. Tutte intasate. Signori, io vado in privato. Allora, se mi volete seguire, 899 48 46 10. Allora, io vado in privato, vado in privato. Regia, ma che mettiamo oggi? Sempre la solita musica, eh? Cambiamo un pochettino, non vi pare? Eh? Che dite? Penso che bisogna variare, no?

0: metto mano alla spada e lui mi dice riconciliati, io voglio vendetta e lui dice porgi l'altra guancia, io voglio essere grande e lui mi dice diventa bambino, io voglio nascondermi e lui dice mostrati alla luce, io voglio il primo posto e lui mi dice siediti all'ultimo, io voglio essere visto e lui mi dice prega nella tua vita. No, proprio non capisco questo, Gesù mi provoca. Come molti dei suoi discepoli, anch'io avrei voglia di cercarmi un maestro meno coraggioso. Però anche io succede come a te, dove voglio essere capita. Io non conosco nessuno che abbia parole di vita come te. Ti amo, Gesù, con tutto il mio cuore.
1: Bravo,
0: ciao, ciao, Wanda. Buone cose, dalla Wanda.
1: Ciao, Wanda, ciao, bella, ciao. Ciao, ciao. Allora, signori, io vado in privato all'899-48-46-10 dopo il bel messaggio che ha dato Wanda, io vado in privato e vi lascio appunto a una bella canzone che io adoro molto e poi ritorno in diretta. Chiamatemi all'899 48 46 10 in privato.

Saluto il fratello di Dalida che si trova in Francia. Grazie Orlando di questo bel cofanetto che mi hai mandato. Grazie, l'ilarità di Dalida.

eccezionale. Signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che le linee sono libere per un bel consulto di cartomanzia fatto

0: Allora, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Ciao Maurizio, come stai?
1: Bene, tu?
0: Molto bene, grazie.
1: Allora, complimenti per il sito della radio, l'ho visitato, bellissimo.
0: Grazie, grazie di cuore, sei molto caro.
1: È bello perché poi si può ascoltare anche su internet la radio.
0: Sì, sì, infatti, grazie.
1: È una cosa bella.
0: Grazie, sei molto caro, veramente. Tua mamma sta bene, me la saluti
1: sì,
0: tanto.
1: Grazie,
0: sta a posto. Allora, io ti mando un saluto a te. Tu sei un ragazzo doc, cioè un ragazzo professionale, perché anche tu avrai un ottimo futuro lavorativo. So che anche tu sei in cerca, quindi non ti preoccupare, che anche per te uscirà il sole.
1: Gennaro, faccio... io prima ti ho inviato un'email, non so se l'hai ricevuta.
0: Sì, io ti ringrazio, ti sto ringraziando, l'ho ricevuta, è stato bellissimo. Ma hai postato sul sito, mi pare?
1: Sì.
0: Vogliamo ricordare il sito
1: www.rcsnetwork.it.
0: Ricordiamolo che in questo momento, se lo volete andare a visitare, saremo ben lieti di ospitarvi al www.rcsnetwork.it. Io ti ringrazio tanto, so che ti fai chiamare Ariete.
1: Sì, è vero. E poi ogni tanto pure io spiego.
0: Certo. Senti, grazie della chiamata, sei sempre caro.
1: Ciao,
0: saluta mia mamma Lucia, mi raccomando,
1: Va benissimo, grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. Allora, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10 per intervenire appunto e parlare con Gennaro D'Auria, d'accordo? So che questo è un orario un po' scalabro, tanti di voi state ancora appunto là ad ascoltarmi, io di questo ne sono certo.

Certo, e vorrei mandare un altro pezzo mentre io vado in privato, perché le richieste in privato veramente sono tante. Allora, carissimi amici, ecco qua, parliamo di Francia. Non poteva mancare che Amor o Solitaire, io d'accordo, vado in privato.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve. Allora,
1: ciao, buongiorno.
0: Buonasera. Allora, mi dica, cosa vuol sapere?
1: Qualcosa sul lavoro.
0: Sì, da dove chiamate?
1: In questo momento da Napoli, sto in macchina.
0: Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 24-2-6-7.

0: c'è un po' di rallentamento, ma lei andrà molto bene, perché io non vedo, diciamo, è un periodo di crisi, questo già lo sappiamo, però lei storto o morto va avanti, e questo mi fa molto fiero, perché lei tira tutta la sua forza di volontà per andare avanti. Bravo,
1: mi hai dato un grande sollievo. Allora
0: lei andrà bene, non si preoccupi,
1: va bene.
0: Ci sono persone molto più disagiate, credetemi.
1: Ti ringrazio.
0: Pure io a voi, vi voglio bene, un abbraccio.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo in linea, vediamo un po' chi.
2: Ciao, sono Marco Gennaro.
0: Marco, ciao, benvenuto.
2: Ciao.
0: Dimmi, Marco.
2: Senti, io ti volevo chiedere una cosa sull'amore.
0: Sì, dimmi.
2: Perché io sono un po' in dubbio sulla mia sessualità. E io sento che tu parli... Cioè...
0: No, aspetta, ho capito già. Ti voglio dire una cosa, Marco. Allora, stami bene a sentire.
2: Dimmi.
0: Allora,
2: dimmi.
0: Qui non ci vuole Gennaro D'Auria, ci vuole un psicologo.
2: No,
0: non
2: sono, no,
0: non
2: ma...
0: Non sono in grado di lasciarti nessun... tipo di test dalle carte, qui ci vuole uno psicologo. Marco, vai, non chiamarmi su queste cose perché non ti posso essere utile. Allora, quando uno è in dubbio con se stesso, specialmente sulla sessualità, ci vuole uno psicologo, non ci vuole un cartomante, assolutamente. Perché quando si va dallo psicologo, uno si siede su quella sedia, espone tutti i problemi che c'ha all'interno. Allora io non posso fare un consulto di cartomanzia per dirti tu sei questo o sei quello, assolutamente. Medico, psicologo.

0: Ciao Gennaro.
1: Ciao, come ti chiami?
0: Senti, io chiamo Luigi, siamo da Napoli.
1: Sì, dimmi Luigi.
0: Ciao, senti, io volevo sapere qualcosa per quanto riguarda il lavoro.
1: Sì.
0: Allora, perché ti chiamo solo per lavoro, sì, qua.
1: Non ti preoccupare, hai ragione. Okay. Dammi la tua data, vai.
0: Il 25/08/1978.
1: Vediamo un po'.

0: Volevo sapere qualcosa di
1: sì, sto vedendo un attimo le carte.
0: Si aggiustavano un po' le cose.
1: Un attimo solo. Sì, questa è una società elettrica.
0: Sì, sì, è una società. È una...
1: Tipo come la Ticino, queste cose qua.
0: Tipo l'ABB, l'Ace di Frosinone.
1: Vedo una società elettrica qua, come una produzione di interruttori, cose varie.
0: Sì, sì, sì, esatto, sì, esatto.
1: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, non lasciare questa azienda.
0: Ho capito.
1: Non lasciare, perché tu andrai molto a migliorare. Questo periodo brutto deve passare, è vero, siete tutti bastonati, avete ragione, ma passerà questo brutto periodo. Non auguri.
0: Ti ringrazio tantissimo, Gennaro.
1: Pure io a te, ciao, okay, caro, ciao, certo, ciao. Allora, signori, linee libere, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiamatemi in questo istante che le linee sono libere e possiamo appunto parlare. Vi lascio, ecco, vediamo un attimo chi è. Allora, vediamo un po' chi è in linea, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Francesco da Napoli.
1: Ciao Francesco, dimmi.
2: Gennaro, onestamente non credevo proprio di riuscire a parlare con te.
1: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dimmi, abbassa un po' la radio, per favore.
2: Sì, aspetta.
1: Abbasso
2: va
1: un po'.
2: Bene così?
1: Grazie. Dimmi, okay, cosa vuoi sapere?
2: Francis, Gennaro, scusa, io volevo sapere qualcosa sull'amore, perché io ho dei dubbi sulla mia ragazza.
1: Sì, adesso subito scopriamo. Allora, dammi la data della tua ragazza.
2: Della mia ragazza?
1: Sì.
2: 18 ottobre 87.
1: Tu invece quando sei nato?
2: 010588.
1: Adesso vediamo. No, ma non c'è niente qua.
2: Come non c'è niente?
1: Da quanto tempo sei con questa persona?
2: Sono quasi 4 anni.
1: Vai avanti, non c'è nessun tradimento, non ti preoccupare. Auguri, buona giornata.
2: Gennaro.
1: Eh?
2: Gennaro.

0: non c'è proprio nessun tradimento, assolutamente. Ciao, non ti preoccupare.
1: Gennaro, grazie mille, Gennaro.
0: Ma tu, dimmi la verità, tu pensavi che la tua ragazza andava con altre donne?
1: Sì, Gennaro.
0: Cioè, pensavi che era una lesbica, in poche parole?
1: Sì, Gennaro, mi ha dato qualche segnale, perché io la vedo un po' strana.
0: Non è così, ama molto l'amicizia, ma non è una lesbica, è una brava ragazza. Vai avanti, auguri.
1: Grazie, Gennaro, sei un mito.
0: Ciao, ciao, grazie. Allora, io non sono nessuno, ve l'ho detto già, grazie. Io sono quel che voi sentite. Vediamo un po' chi è. Pronto? Pronto?
2: Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno. Da Francesco, dove chiamate?
2: Francesco da Sorrento.
0: Ciao, Francesco. Dimmi, che vuoi sapere?
2: Un po' sul lavoro, sulla ragazza, perché io e Silvia siamo stati a ballare, ho visto qualcosa un po' male.
0: Certo. Che tipo di lavoro fai tu?
2: Io?
0: Sì.
2: Gestisco una concessionaria di auto.
0: Va bene, vediamo un pochettino. Tu volevi sapere sul lavoro, ho capito bene?
2: Sì, sul lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 14.
0: Sì.
2: 10.
0: Sì.
2: 69.
0: Un attimo solo, perché voglio far sentire il mio gatto come fa le fusa. Sentite un attimo, un attimo solo, eh. Questo è Vanni che fa le fuse. Cucuc. Avete sentito anche la voce, però l'ha fatto di spontanea sua volontà, eh? Allora, vediamo. Si sentivano le fusa?
2: No.
0: Comunque, portarsi adesso tramite il telefono. Non
2: ma
0: le
2: qualche posto di lavoro non ce l'hai?
0: Adesso vediamo un pochettino. Un attimo le carte. Mi dai la tua data, scusami?
2: La data?
0: Quando sei nato? No, purtroppo è caduto. Pronto? No, qua abbiamo le linee libere. Allora, 899 48 46.

0: telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, da dove chiama?
1: Da Napoli.
0: Allora, lei chi vuol sapere?
1: Vorrei sapere qualcosa dal mio ragazzo.
0: Ma lei è ucraina, rumena, che cos'è?
1: Rumena.
0: Sì. Quindi chi volete sapere qualcosa?
1: Sul mio ragazzo.
0: Quanti anni ha suo, suo ragazzo?
1: 43.
0: All'anima lui, ragazzi, chi sei? Non è sposato quest'uomo?
1: No, è stato sposato.
0: Ah, ecco. Quando è nato, preciso?
1: Il 24 febbraio 67. C'ha 42 anni.
0: C'ha 40, 67?
1: Sì.
0: C'ha 42 anni, mi pare. Voi quanti anni avete?
1: Sono giovane, 26.
0: Hai da trovato buono pulla se lo puoi spannare.
1: Come?
0: Ho detto bene. Signori, ma rendiamoci conto, voi avete 27 anni, questo tiene 42 anni, ci sono la bellezza, vedete quanti anni di differenza, quando quest'uomo avrà 60 anni, voi avrete 32 anni. Cioè, ci rendiamo conto la differenza di età, tesoro mio? Il fatto di andare avanti, andrete avanti, però mettetevi con uno pari alla vostra età. Cioè, perché poi che cosa succede? Che adesso voi state bene perché questo ragazzo tiene 42 anni, come dite voi ragazze, che è un uomo a 42 anni. Però il problema sta dopo. Cioè, quando praticamente voi avete 27 anni, lui ha 42 anni, quant'è la differenza di età? Vi rendete conto?
1: Sì.
0: Perciò vi dovete mettere uno pari alla vostra età, uno i 30 anni, nati i 28 anni, cioè come fate voi? Sbagliate tutta la vostra vita, io ve lo dico, perché poi arrivate a una certa età, date una delusione a quella persona che lo lasciate, lo abbandonate, e dopo che succede? C'è troppo una differenza di età, tesoro mio, troppo una differenza di età, te lo dico dal mio cuore, non mi giudicare male. Tu andrai avanti, ma non sarà questo l'uomo della tua vita. Auguri. Ottono, io dico la verità, ma si può fare, 27 anni con 42 anni, anche 35, 42. Dicono che io mi altero, mi innervosisco. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Federica.
0: Ciao tesoro, dimmi.
1: Senti, ho bisogno di parlare perché c'ho un problema grave. Molto sì. Proprio.
0: Che è successo? Papà, la sceneggiata di Mario Merel oggi,
1: ho dei problemi con il mio ragazzo.
0: E chi sa un problema più grave, figlia mia?
1: Gennaro,
0: il problema è grave quando uno tiene una malattia o muore. Chi le sono problemi gravi?
1: Gennaro, sto morendo.
0: Vabbè, chiamo mire chi l'ha morto. Allora, stiamo a sentire, che vuoi sapere? Fai una persona seria.
1: Voglio sapere capire se lui vuole continuare a stare con me oppure no.
0: Dammi la tua data.
1: Allora, il 6 agosto
0: dell'89. Un problema
1: serio.
0: Sì, ma non hai fossi cosa, figlia mia? Questo non so problema serio.
1: Senna, ma chi le mamme si incinta? Chi
0: fatto
1: non fatica?
0: Bella, stammi a sentire, io ti voglio molto bene, però questa è una tua scelta che ti hai fatto tu e lui, e quindi mo siete tutti...
1: No, Senna, io non ho scelto proprio niente.
0: Allora, scusa, da me cosa vuoi sapere? Fammi capire.
1: Se lui vuole continuare a stare con me oppure no, non lo so. Senna, aiutami tu.
0: Cioè, io ti faccio le carte, io con tutto il cuore ti aiuterei, ma se fosse padre ti aiutasse a fare una buffettata di mazzata, ma come adesso a capo.
1: No, ma io ho già buscato, già, non ti preoccupare. Comunque
0: niente, tu andrai avanti con lui.
1: Sì, continuo.
0: Sì, continuerai, non ti preoccupare.
1: Meno male, Gennaro.
0: Auguri, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10, povero me, povera Italia, povero mondo, a Roma arrivato, già faccio più. 899 48 46 10, mi metto una bella canzone e me ne vado in privato. 899 48 46 10, vado in privato, seguitemi.

0: Allora, vediamo un po', abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: È pronto, Gennaro?
0: Ciao, salve. Ciao. Allora, dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Volevo sapere qualcosa sulla salute di mio padre.
0: Allora, il tuo papà, scusami, tu come ti chiami?
1: Pamela.
0: Pamela. Papà quando è nato?
1: Il 19 febbraio 57.
0: Sì. Ma c'hai il morbo di...
1: Parkinson.
0: Ma si deve curare questo tuo papà, eh? Perché io vedo qua che, diciamo, deve stare sempre sotto cura. Non vedo una cosa tanto brutta. Purtroppo il male c'è. Però con le cure migliorerà, papà.
1: Ho capito.
0: Dimmi una cosa. Io sto vedendo anche le carte, Pamela. Sì. Papà migliorerà con le cure. Ma dimmi una cosa. Tu, quando eri più piccolina, mi devi dire la verità.
1: Sì.
0: Perché io lo vedo qui sulle carte.
1: Lo so.
0: Quando il tuo papà entrava nel bagno... per fare pipì oppure altre cose, tu ti mettevi a guardare dalla mascatura del bagno questo tuo papà quando faceva il pipì?
1: No, in verità entravo proprio, non siamo abituati in casa a chiuderci pure quando ci facciamo la doccia.
0: Sì, ma il fatto della mascatura che vedo qua sulle carte...
1: Sì, può essere sì, per curiosità, sì, non ti posso dire no, che non sono sicura, può essere sicuramente...
0: Hai visto il sesso di papà
1: sì.
0: Tuo? Perché fai queste cose, tesoro?
1: Ma io non ci vedo niente di male, non vedo con malizia, anche mio fratello quando si lava, oppure io sto facendo la doccia, entrano normalmente.
0: Vabbè, però ci deve stare vedere da una mascatura il papà che fa la pipì, magari con il sesso fuori, cioè tu per curiosità...
1: È per curiosità, sì, non ci trovo niente, nessuna malizia, mio padre.
0: No, ma per carità, però un po' di riservatezza ci deve stare fra il figlio, la madre e il padre. O se no, che facciamo? Tutti quanti facessero la stessa cosa. Perché io vedo anche una mutandina che tu hai presa e te la sei messa sotto il naso, hai profumato l'odore del tuo papà.
1: No, io questo non lo ricordo, ho un amore morboso per mio padre. Perché...
0: Infatti, però, figlia mia, non si fanno queste cose. Queste cose sono proprio da fuori della norma, anche perché tu sei stata violentata da piccola.
1: Ha avuto
0: c'è stato un signore che ti ha inofilizzato, un manganiel, io vedo. Ti ha portato a retta, luce spuglia e ti ha fatto un servizio.
1: No, non c'è stato proprio un rapporto completo, ma
0: comunque ti ha rotto la vergine.
1: Forse...
0: Ma tu hai perso la mamma?
1: Sì.
0: È morta mamma.
1: Sì.
0: Ma però ti voglio dire una cosa. Guarda, guardare dalla mascatura, tuo fratello quanti anni c'ha?
1: Ora 15, è piccolo, ma l'ho cresciuto io perché mamma lo partorì e purtroppo morì dopo.
0: Quanti anni ha tuo fratello?
1: 15.
0: Vabbè, io posso capire, tuo fratello quando teneva 12-13 anni, non credere che adesso ti fa vedere il sesso a 15
1: no,
0: anni.
1: No, adesso no.
0: Però il fatto sta che il papà fra tuo padre e te non ci deve stare questa cosa, perché tu ti metti a guardare in tasca da tuo papà, seppure si è masturbato, l'hai visto tu questo qualche volta? Tu hai desiderato anche il tuo papà, scusami se te lo dico.
1: Non
0: tu sai, io mi chiamo, io sono Gennaro, solo verità.
1: Sì, lo so.
0: Tu l'hai
1: perché
0: se non è vero, dimmi, Gennaro, ti sei sbagliato. L'hai desiderata a livello sessuale,
1: no,
0: a tuo padre?
1: Desiderare mio padre, no, però l'ho visto, ho potuto vedere quando ero più piccola che stava con mia mamma, sì, perché ero curiosa, volevo vedere, era attratta.
0: Ma tu hai vissuto cosa? Tu hai visto tutto, figlia mia.
1: E non lo so perché, Gennaro, mi
0: perché l'hai fatto?
1: Non lo so perché.
0: Figlia mia, tu hai bisogno di uno psicologo. Questo te lo dico di cuore, guarda, io non sto contro di te. Però uno che si mette a avere un papà che si masturba in bagno, che poi arriva pure e tu ti metti a guardare. Figlia mia, tu hai desiderato quel sesso di tuo padre come la... Questa è una malattia, tesoro, questa va curata. Te lo dico fuori dalle mie interessi, per te non può essere niente, ma è un fatto anormale, eh? È un fatto fuori norma, va curato, vai da uno psicologo, stammi a sentire, vattene da uno psicologo perché ci vuole, tesoro, non sto contro di te, questa è una malattia.
1: Va bene.
0: Comunque
1: grazie,
0: il tuo papà migliorerà, però vai dallo psicologo perché queste cose, tesoro, che tu continui a fare non sono belle.
1: Va bene.
0: Te lo dico di cuore, ti voglio un sacco di bene.
1: Grazie, anche io, Gennaro.
0: Però,
1: no, non mi sono offesa, lo prendo come un consiglio, grazie.
0: Vai da uno psicologo, perché è una forma che va curata, hai capito?
1: Ok, grazie.
0: Hai fatto pure la doccia insieme a tuo padre?
1: No, questo no.
0: Meno male. Un
1: grazie,
0: bacio, ciao, arrivederci. Pronto? Ah, no, già ho perduto anche. Già sto meglio, mi calmo un attimo. Signori, un brano. Ma lo piacere, basta, eh! Oh, pronto? Allora, fuori posto i telefoni, io vado in privato. 899 48 46 10. Allora, siccome il mio gatto si chiama Gianni, io gli voglio dedicare una canzone al mio gatto.

0: ti faccio una cantata. Pronto?
1: Poi Gennaro.
0: Mamma mia, io mi chiamo Gennaro, non gennaio, febbraio e marzo, Gennaro.
1: È un bellissimo nome, San Gennaro.
0: Mamma mia, ma chi lo mette dai martire, martire, quello che sto io qua dietro, essendo tante cose, non ce la faccio più, mi hanno rotto. Dimmi, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sulla vita di coppia, come va, si va bene.
0: Da dove chiami tu?
1: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Capo ragazza.
1: 16, 5. 77.
0: Ma perché c'hai sempre paura di perderla?
1: No, non è colpa di perderla, c'è un rapporto buono, volevo sapere se continuava nel tempo questo rapporto buono.
0: Quando sei nato tu?
1: 21 10 77.
0: Non ti ha mai tradito, figlio mio, il rapporto andrà bene e non ci saranno problemi per te. Io penso che per voi ci sia anche il matrimonio.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Di cuore te lo dico. Stai sereno. Tu sei un tipo molto geloso e possessivo, ma proprio assai.
1: Sì, infatti.
0: Però non ci sarà niente. Chi indossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì, sì.
1: Forse mio cugino.
0: È tuo cugino. Luigi chi è?
1: Luigi è un amico.
0: Perfetto. Chi è l'omosessuale? Lui?
1: No, una persona tranquilla.
0: No, perché vedevo che avevi un amico tempo fa che era omosessuale, perciò te l'ho detto.
1: No, è un amico normale, tranquillo.
0: Un amico normale, va bene, tanti auguri. Però l'omosessuale ci stava da piccolo, eh? Che se te lo voglio dire, perché tu vuoi la sincerità da me, io te la do, però non mi mentire alle mie carte.
1: No, non ti sto mentendo assolutamente.
0: Guarda, l'omosessuale è una persona come tutte le altre, non è che cambia qualcosa.
1: È probabile che lo conoscevo, no?

0: non ho
1: detto che, aspetta, non mi fraintendere, chiariamo un punto. Non ho detto che tu hai avuto rapporti con quella persona, che lo conoscevi e basta, punto e basta.
0: Ho capito. Probabile che non sapeva che era omosessuale.
1: No, il fatto non sapevo, sapeva. No, diciamoci la verità, o se non faccio fare più il carta. Era una persona di famiglia, evidentemente. Una persona, un cugino può essere, non lo so chi cavolo è, però a me mi è uscito qui sulle carte.
0: Gennaro, ti ripeto, non...
1: Era una persona che tu hai conosciuto tempo addietro, però non c'è stato mai nulla fra te e lui.
0: Può darsi, sì, sicuramente se lo dici tu, Gennaro.
1: No, può darsi, resiste, cioè se c'è stata, c'è stata. Se non c'è stata, dice Gennaro.
0: Gennaro, io ricordo non c'è stata.
1: Ma non hai fatto rapporto, dico.
0: Sì,
1: cioè,
0: anche
1: solo
0: conoscenza.
1: Guarda, chi l'ha fatta così?
0: E c'è anche conoscenza, non c'è stato.
1: Non ti credo. Mi dispiace, non ti credo.
0: mi dispiace pure a me, perché io ti seguo da tanti anni.
1: E mi devi credere, se lo dico, allora mi faccio ne a mente. Quando tu eri piccolo, non so se tu ti ricordi, quel è una cosa proprio che risale ai tuoi 13-14 anni, ci stava nella tua comitiva un ragazzo che portava questa nominata. Ti ricordi adesso? Ti sto facendo venire proprio in mente sta cosa. Pensa e ricorda.
0: Lo sfottevamo noi forse.
1: Era un omosessuale questo ragazzo.
0: Non era dichiarato, però aveva degli atteggiamenti...
1: Questo qua io sto alludendo.
0: Allora sì, se è questo sì, però non era dichiarato.
1: Ma ancora oggi lui non si è sposato,
0: No, infatti no.
1: Ancora oggi lui porta questa nomina e tu lo sai troppo bene. Mi sto sbagliando?
0: Non ci sono contatti più come una volta, però so che non è sposato.
1: E infatti, e sai pure che è omosessuale, lo dobbiamo ammettere.
0: Lo potrei ammettere tranquillamente, perché non c'ho niente, non c'ho niente contro gli omosessuali.
1: Allora, a me non è il fatto dell'omosessuale o non omosessuale, è per vedere se le carte mi dicono le verità.
0: Ma le carte sicuramente dicono la verità, perché
1: hai capito? Perciò sto insistendo su questa cosa, per dirti, guarda, ma ne te ne assunzate o stanno dicendo in verità?
0: No, esatto.
1: Auguri, tu ti sposerai e andrai bene, ciao.
0: Ti ringrazio, ciao.
1: Io mando un saluto all'omosessualità, sia femminile che maschile, non tengo niente contro, ci mancasse pure. Per carità, per quale motivo? Sono creature di Dio. 899 48 46 10, però non bisogna nascondere le verità. Che la guaglione, verità? È vero, se mi si dà mascatura l'ubagna avreupate che si masturbava, però l'ha messa, è una grande donna. Non mi sono sentito di fare una cazziata che la guaglione, non me lo so sentito, perché è una ragazza che va curata. Pronto? Andiamo in diretta? Passo in diretta? Pronto?
2: Gennaro?
1: Sì, buongiorno, buonasera, come lei desidera, anzi è meglio buonasera, dite?
2: Buonasera, io volevo sapere un po' in generale sul lavoro.
1: Figlio mio, sai da che ora sto in diretta? Adesso dobbiamo dare spazio un po' a tutti quanti e in generale occupa troppo spazio.
2: Allora sul lavoro.
1: Sul lavoro, vediamo il lavoro, dammi la tua data.
2: 3575.
1: Perché in generale, per farti capire, prende molto tempo.
2: Hai ragione.
1: In privato possiamo parlare pure in generale. Questo generale non ha già mai capito la russa trofa. Tu ridi. Annaccia la miseria, ma che pazienza. Veramente San Gennaro avete a Napoli. Ma io voglio avere uno che esce per televisione, che fa le stesse cose mie, esiste?
2: Penso di no.
1: A me mi è stato proposto di andare in TV, ma non ci voglio andare. Ma semplicemente perché il mio modo di agire è spontaneo e purtroppo alcuni editori non possono reggere il mio modo di agire, capito? Perché io dico la verità. Allora, se là te fanno i pupazzi alla rete, chiamate, cioè a me sì cosa non mi piace. Se uno deve partire dal cuore, se mi deve chiamare perché veramente tiene i problemi, e veramente vuole la sincerità delle mie carte che io sto mettendo a dura prova giù in questa emittente che è Radio Camaldo di Stereo, che a proposito, hai visitato il sito della radio? Che bel sito abbiamo fatto!
2: Non ho avuto ancora modo di visitarlo.
1: Allora fai www.rcsnetwork.it. Okay. Vallo a vedere però.
2: Va bene.
1: Allora www.rcsnetwork.it. Te lo ricordi?
2: Sì, me lo ricordo.
1: Ok, te lo sei segnato. Sì. Così vedi le mie foto, vedi anche la radio com'è fatta, vedi tante belle cose. Salutiamo all'angelo azzurro Andrea. Vediamo un attimo. Mi ripeti la data? Mi sono un attimo.
2: 3575.
1: Il lavoro non sta andando tanto bene.
2: È un po' fermo.
1: Ma da quanto tempo? Io vedo proprio tristezza sulla la carta della tristezza.
2: È un senso.
1: Figlio mio, stammi a sentire, io vedo una ripresa qua, ma secondo me se ne passa tutta l'estate.
2: Credo di sì.
1: Perché tu ti sei proprio rotto.
2: Sì.
1: Non ce la fai proprio più, ma è più una cosa di panni.
2: Non ho capito.
1: No, dico, è una cosa invernale a te il lavoro tuo.
2: Sì.
1: Passa tutta l'estate, figlio mio, si riprenderà verso ottobre, novembre.
2: Va
1: i
2: bene.
1: Fiori cosa c'entrano?
2: Non ho capito.
1: I fiori che ci azzeccano?
2: Non lo so. Sono allergico ai fiori.
1: Come?
2: Sono allergico ai fiori.
1: Ah, perciò hai starnutito ieri in questi giorni?
2: Sì.
1: Il polline, sei allergico?
2: Sì.
1: Ah, ecco qua. La ripresa verso ottobre, novembre.
2: Va bene.
1: Auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
1: 899 48 46 10. Signori, questi sono consulti flash. Attenzione, questo è solo quando uno vuole assaggiare un po' di antipasto. Ma poi ti assaggio o prime o seconda, la torta e la frutta, tutto quello che volete.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Sono sempre Antonio.
0: Antonio, da dove chiami?
1: Torre del Greco.
0: Volete sapere se trovate una mogliere? Voi ridete, perché ho detto una mogliere, è brutto a dire una compagna, diciamo una compagna, agita la mogliere.
1: Vabbè, è la stessa cosa.
0: Anche perché uno si vuole ammogliare, capito? Allora, vediamo un po', quando sei nato, Antonio?
1: 11/9/73.
0: Sei un poco difettoso, andò, eh? Sei un bravo ragazzo. Andrai molto bene, Tony.
1: Ma fra quando? Deve attendere ancora.
0: Antonio, stammi a sentire. Vicino a te ci sta qualche amico tuo?
1: È mio fratello.
0: Me lo saluto. Tu troverai una persona, però passerà ancora un po' di tempo. La persona giusta verrà qua a 2 anni, andò. Passerà un po' di tempo. Perché tu pensavi a una donna, ma quella non è possibile. Non è possibile, ti sfugge, non ti vuole, tu lo sai.
1: Infatti ho visto queste cose, ce l'ho notato anche io questo.
0: Sto sbagliando, Antonio?
1: No.
0: Antonio, che parte di Torre chiami?
1: È via Piscopia.
0: Va bene, tu troverai e andrai bene, non ti preoccupare che le cose si aggiusteranno. Dimmi una cosa, Tiziano chi è?
1: Tiziano?
0: Sì.
1: No, non c'è nessuno.
0: Era una persona che hai conosciuto molto tempo fa che abitava nei tuoi dintorni?
1: No, mi dispiace, non...
0: No, è una domanda, è una domanda che ti ho fatto, perché vedevo una persona di nome Tiziano, uomo.
1: No, non mi risulta.
0: Gli è morto anche il padre a questo Tiziano, la mamma.
1: No, non ti saprei dire, cioè, no, non conosco nessuno.
0: Non ti ricordi, ma io parlo di quando tu avevi 13-15 anni.
1: Può essere anche.
0: Vabbè, per l'amore tutto a posto, non ti preoccupare. Fra un paio d'anni, 2 anni e mezzo, troverai l'anima gemella. Auguri.
1: Ti ringrazio, buona giornata.
0: Ciao. 899-48-46-10. Alle volte le persone non ricordano nemmeno, dobbiamo dire la verità. Pronto?
2: Ciao Gentano, sono Vincenzo da Napoli.
0: Sì, Vincenzo, ciao. Hai corso, ti sento un po' affannato.
2: Sì, penso per salutarti Gennaro e poi per ringraziarti per il bellissimo sito che hai fatto, è molto molto
0: grazie,
2: bello.
0: Grazie.
2: L'ho visitato, cuore. Completo e ricco anche di fotografie.
0: Grazie mille di
2: cuore. No, hai fatto molto bene, la Vega Media ha fatto un ottimo servizio, Jenny.
0: No, salutiamoli, la Vega Media, salutiamo a Ricky Castelli con Matteo e tutto lo staff di vegamedia.it.
2: Sì, concordo, Jenny.
0: Veramente hanno lavorato molto molto bene, grazie.
2: Fate belle anche le foto della radio, abbiamo così potuto vedere il tuo scandidato, diciamo, di come si chiama, di trasmissione.
0: Vabbè, chiamatelo come volete, ma quello che importa, secondo me, è il succo, diciamo, della trasmissione.
2: Hai ragione perfettamente.
0: Certo. Grazie per la bella parola, sei molto caro.
2: Sì, mancherebbe.
0: Dimmi.
2: Ascoltami, volevo chiederti un attimo se riuscirò a trovare qualche compagna, diciamo, perché adesso sono da parecchio.
0: Dammi la tua data.
2: 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Io già la vedo per te, andrai molto bene, non ti preoccupare, lo scandinato ti porterà fortuna. Arrivederci.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Sto da stamattina alle 10 in diretta. 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Pausa musicale, signori, pausa musicale, vado in privato. Privato si sta, rispondo a qualche chiamata di qualcuno che vuole parlare con me.

Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.

0: ora in onda Arte Divinatoria a cura di Gennaro Dauri e De Biase, con la collaborazione tecnica di Chris e Ciro Ascione. Partenopea, perché noi siamo un po' a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camera, di tutti e di tutto un po'. No, è quello di già amo tanto. Gennaro, perché già da Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in più, è perché Gennaro manda direttamente a te con la mente, diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro, hai capito?
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss,
1: che ti...
0: Sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trascopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trascopoli, è mio costume, è mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in modo... Qual era il filmato? Te lo ricordi?
1: Non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il suo insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di... cioè, tutta un'altra canzone. Sembrava che la musica andava...
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te...
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trascopoli. Infatti lui me l'ha detto, guardi che Gianni,
2: ciao,
0: ha usato...
2: Gianni.
0: Eccolo,
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro
0: Asciuga.
2: Come stai, Gianni?
1: Io sto molto bene, grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa, Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, siamo qua.
1: Gli ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me. Su
0: Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino.
1: Sì,
2: no, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli. Però se Gennaro Dauri vuole fare un consulto a Simeoli, sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare: ama molto fare televisione. È vero, Simeoli, no?
1: È a vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi, sono d'accordo. Mi piacciono i soldi, ma mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che assipa, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la manda.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio,
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo perché è una cara persona mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauri, perché veramente insomma ma con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa, perché è una zeppata che ti lancio. Allora, ho detto ad Alfredo, Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata serale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro Dauri.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali. Veramente ha fatto tanto. Gianni, però, diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro Dauri per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trascopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te, che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
0: Ma così bisogna essere.
1: Come?
0: così bisogna fare, perché
1: io perciò,
0: tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, bravo, guarda, ma sei proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa, telealtro chi è? Telealtro, no?
2: La vecchia telealtro.
0: Infatti.
1: Ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta. Io ti voglio invitare veramente alla prima puntata, ma non perché...

0: E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Civascione che stai lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Tele A.
1: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
2: Verrà Gianni Spioli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io, per me, le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' dualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
0: Sì,
2: la
0: sì.
2: Torre di Pisa.
0: Ah, sì.
2: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola non si viene a sapere? Cioè,
0: Luci,
2: mi sei piaciuto un sacco,
0: tu,
2: un casino.
0: Ci volevi tu a dirgli, vado psicologa, sei uno psicologa.
2: Gianni, ti voglio bene. Gianni, un bacio a te. A Tele A e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
1: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante. Gennaro D'Auria non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano La Montuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Auria è molto, molto di più.
0: Sì. Allora, Ciro,
2: sai perché
0: io verrò a trovare Gennaro?
2: Perché in effetti Gianni ha capito.
1: Mm-hmm.
2: E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Auria in televisione
1: è come portare
2: fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
0: Io vengo a trovarti e poi tu ti cambi la visita. Un abbraccio, grazie.
2: Un abbraccio di cuore, ciao.
0: Un regalo straordinario per me stasera.
2: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
0: Ciao,
2: San Gennaro, faccia grazie.
0: Gennaro
2: D'Auria,
0: faccia grazie. Ciao, un bacio. Ciao,
2: ciao caro, ciao. Saluta.
1: Ciao, Gianni.
2: Ok.
1: Saluta, Gianni. Siamo...

0: Operazione San Gennaro, a cura di
1: Gianni Simeoni, credo.
0: Certo.
1: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
1: Ciao!
0: Siamo qua, muori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il problema, perché pure lui c'ha una grande e bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
2: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
2: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
2: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
2: Gennaro, sono nato nel 5673.
0: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
2: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
2: San Giuseppe.
0: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, importante perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo per chiamare il Gennaro d'Auria, l'899-48-46-10, 899-48-46-10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
2: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
0: Vediamo un attimo. Allora, adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
2: 5 5 6 73.
0: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
2: Antonella? Non la conosco.
0: È stata una tua ragazza del passato, una persona che tu hai amato?
2: Sì.
0: Eh?
2: Sì, c'è nato, sì.
0: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti,
2: sì.
0: In effetti... io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che

0: In effetti nel passato ti ha amato, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con quest'Antonella.
1: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo?
1: Io vedo... non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
1: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
1: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Che ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
1: sì,
0: qualcosa?
1: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
1: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa.
1: Sì.
0: Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
1: No, non è vero. No,
0: no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu, nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto?
1: Sì.
0: Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiello, come diciamo noi a Napoli.
1: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco, questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
1: L'avvocato? No, c'è un avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico un avvocato, nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
1: Sì, c'è un sto aspettando dei soldi
0: e li voglio avrà.
1: Sapere pure questo, se arrivano presto, se è una cosa.
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo, dammi di nuovo la tua data.
1: Allora, 6?
0: Sì.
1: 573.
0: Sì. D'accordo. Un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi. Li avrai.
1: Sì, Gennaro.
0: Sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
1: No, almeno mi arrivino poco.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camargopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo e non c'è sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no, Salvatore è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
2: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno, dica. Buongiorno.
2: Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
2: Teresa.
0: Teresa, tutta notte in appesa. Allora, no,
2: ciao Gennaro, come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove
2: allora,
0: chiami,
2: chi
0: Teresa?
2: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Saluti a Franco. No, no, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
2: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria e anche a Santo Barrebolaccio. Pronto?
3: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna.
3: Buongiorno.
0: Da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità che voi dovete fare la posta pel. Non la fate mai la posta pel, perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 di

0: 10, però non chiede soldi a nessuno. E questa è la verità, Ciro, Ciracione. È vero, no? Allora, vediamo un pochettino. Concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
1: Il 3, 4, 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
1: Napoli, sì.
0: Ah, ecco. Dimmi una cosa.
1: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato?
1: Allora, sono stata sposata.
0: Sì.
1: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo. Un ragazzo che avrà i suoi 21, 22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
1: Veramente è una persona, però è sposata.
0: E però, a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
1: Sì.
0: No, dobbiamo ammettere, se sto dicendo stronzate, dici Gennaro D'Auria, tu non vali nemmeno.
1: No, è vero. Però in passato.
0: Questo ragazzo ti ha fottuto, ha messo il tuo sesso nella tua vagina e tu hai goduto. Questo è successo una quindicina, una ventina di volte, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. Hai goduto?
1: Sì.
0: E perché ti sei innamorato di un altro uomo sposato?
1: Perché
0: sei una troia, scusami, te lo voglio proprio dire, abbi bontà. Allora, tu devi coltivare su terra fertile, non devi coltivare su terra battuta.
1: Ma io ho conosciuto questa persona che mi ha detto che non era sposata.
0: Ti ha ingannato.
1: Però poi è continuata e...
0: Non ti sei accorto che il suo sesso era tutto tarlato, cioè consumato? Non te ne sei accorto di questa cosa?
1: No.
0: No. Allora si è coperto molto bene. Anastasia chi è?
1: Anastasia.
0: Penso un attimo.
1: Un'amica però.
0: Questa è una grande troietta, te lo voglio dire, perché questa qua ti ha lasciato a te e si è messa a fare l'amore con tutti quelli del club. Non so se tu lo sai. Io penso che tu lo dovresti. Sta cosa lo dovresti sapere comunque. Lo sai che è una troietta, no?
1: Sì, è stata.
0: Quante volte secondo te avrà fatto l'amore con tutti i ragazzi del club?
1: Non lo so.
0: Parecchie volte, penso. Allora, tu da me vuoi sapere se continuerai con quest'uomo sposato?
1: Sì.
0: Allora, io ti dico di no, perché lui non lascia la moglie, tesoro. Tu conoscerai un altro uomo e sarai molto felice. Tanti auguri, buona serata.
1: Grazie.
0: Buona giornata, ciao tesoro. Buona giornata a tutti, 899 48 46 10, 899 48 46 10, pausa musicale e dopo torniamo con voi ascoltatori di Radio.

0: 8 46 10. Guardate qua, il telefono squilla, quindi qui non c'è preparazione di nulla, qui non si prepara nulla. Un saluto a tutti, ti amo, ti voglio bene, Crashopolis. Salutiamo anche tua sorella Rossella, vediamo un po' chi è chi rompe i coglioni a questa mattinata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve!
1: Ciao Gennaro, sono Francesco.
0: Da dove chiami?
1: Senti, chiamo da Sosa, Via l'Europa.
0: Dove si trova Via l'Europa, scusate?
1: Senti, si trova a Torre del Greco.
0: So. Ah, benvenuto, ma sei l'amico per caso di Speedy Gonzales? Cioè, praticamente, come si chiama quello? Pippo Silla, mi pare, eh?
1: No, Gennaro, no.
0: Ciao, caro. Maria chi è?
1: Maria è un'amica.
0: Ok. Noi non ci conosciamo, giusto?
1: No, Gennaro. Perfetto. La verità è la prima volta che ho sentito parlare di te e ho provato anche...
0: È la prima volta che hai sentito parlare di Gennaro D'Auria?
1: Eh sì.
0: Oddio.
1: Perché io sapevo che si pagava all'899, sai?
0: No, stasera abbiamo disponibilità, stamattina diamo disponibilità anche a chi non tiene soldi di partecipare.
1: Purtroppo Gennaro, ho aspettato l'occasione per incontrarti, sa?
0: Ah, guarda un po'. Piace molto bere a te quando vedo, eh?
1: A bere?
0: No.
1: Gennaro, io sono un ragazzo che beve solo giusto un goccino di birra, like, di vino.
0: Un po' di birra. Ho detto,
1: a
0: ti
1: tavola,
0: piace
1: a
0: bere un pochettino.
1: Vino. Scusami.
0: Va bene. Allora.
1: Dimmi comunque.
0: Ascoltiamo un attimo. Vediamo un pochettino. Dammi la tua data.
1: 25 12 88.
0: Allora, 25 12 88. Tu c'hai un cane nero?
1: Un cane nero? Sì, Gennaro.
0: Sì. Io vedo un cane nero che tu vuoi tanto bene.
1: Lo amo, Gennaro.
0: Lo baci anche?
1: Hai voglia, Gennaro, sì.
0: Tanti auguri a te e al tuo cane nero. Ciao! Ciao, ciao!
1: Gennaro!
0: Un applauso voglio però, eh!
1: Sei grande!
0: Eh?
1: Sei grande!
0: Ok, un bacio, ciao! Ah, ci facciamo il consulto! No, è caduto! Lui bacia il cane nero, cioè ama il cane nero. Ciro, ma che vuoi da me? Fanculo pure tu! Lo bacia, lo ama, e certo, come noi amiamo Vanni, lui ama il suo cane nero. No, come noi amiamo Vanni, ho detto. Ma Ciraccione stasera, secondo me, a Busca. Allora, pronto?
2: Pronto, Gennaro?
0: Chi è?
2: Sono Gigi dai Colli Aminei.
0: Ciao, Gigino. Tutto che lavoro
2: bene,
0: fai,
2: Gennaro?
0: Trasportatore?
2: No, Gennaro, c'ho un negozio.
0: Negozio di che cosa?
2: Abbigliamento intimo.
0: Ah, che bello. Allora,
2: sì.
0: Quando sei nato?
2: Il 15 luglio del 77.
0: Marona, prima un attimo. Ah, però ti devo dire una cosa. Tu hai fatto amore con frate tua cugina, avrata però.
2: No, Gennaro, no.
0: No, da piccola hai fatto l'amore con un uomo.
2: Che... No, Gennaro.
0: Ma stavo gli uno due vicino a te?
2: No, sono single, mi ha lasciato un mese fa.
0: Però essere onesta, perché io vedo un uomo che tu hai fatto l'amore.
2: No, Gennaro,
0: questa è una cosa successa quando avevi 13-14 anni.
2: No,
0: una cosa
2: Gennaro.
0: Vecchia però, una cosa vecchia.
2: Gennaro, a me mi chiamano Mandingo, ti dico solo questo.
0: Che vuol dire Mandingo? Ciro, aiutami.
3: È Mandingo che... Gennaro.
0: Sì, però Manding si è fatto pure con Mazing. Stava a sentire a me. Allora, che vuoi sapere da me?
2: Voglio sapere se mi troverò una ragazza giusta. Sono stato sfortunato.
0: Povero ragazzo sfortunato.

0: Allora, mi ascolti? Dimmi, tu troverai e sì, andrai bene. Auguri Mazing Z, ciao.
1: Allora, no, ho tagliato perché non è così. Allora, io mi trovo in un altro modo. Allora, 899 48 46 10 Pollastro, annuncia sopra. Allora, vai subito. Allora, 899 48, un saluto a tutti. 89

dirci 899 48 46 10, vediamo chi è. Pronto? Pronto? Salve, chi è? Un attimo solo, vi ricordo, per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: Allora, pronto?
1: Pronto.
0: Salve.
1: Salve.
0: Ciao, dimmi. Buongiorno, dimmi. No, purtroppo è caduta la linea. Salutiamo l'amica. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Sono Fabrizio.
0: Ciao, da dove chiami?
2: Chiamo da Napoli.
0: Ciao Fabrizio. Allora, sto qua, dimmi.
2: Allora,
0: buongiorno, dimmi.
2: Buonasera. Niente, devo sapere, poi io in amore, poi come se mi... se succede qualcosa, sono single.
0: Quanto sei nato?
2: Sono nato il 25 febbraio, 77.

0: Allora, Salvatore chi è?
1: Salvatore?
0: Sì. Da dove chiami tu? Che paese?
1: Da Napoli, da Cardito.
0: Da Cardito. Salvatore e poi Antonio, chi è questo Antonio e Salvatore che vedo? Sono amici?
1: No, non li conosco.
0: Io vedo un Salvatore che tu conosci comunque. Chi è che lavora alla carpenteria?
1: Carpenteria.
0: Veloce, perché tempo e diranno, cioè.
1: Sì, è un cugino mio, però terzo grado.
0: Sì. Luigi chi è?
1: Luigi.
0: Fai mente locale, perché è importante.
1: Ma Luigi. Ho frequentato un Luigi tempo fa.
0: Ma questo era omosessuale, questo Luigi?
1: No, era normale.
0: Ah. Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Perché l'ha lasciato?
1: A chi?
0: Come?
1: Cioè, chi ha lasciato?
0: No, dico, perché non vi siete più visti?
1: Ah, no, perché litigammo per cose.
0: Posso sapere perché hai litigato con questo Luigi? Non me lo puoi dire.
1: Vabbè, per amicizia.
0: No, io lo so io il motivo. Lo so io perfettamente, non ti preoccupare, perché Gennaro D'Auria sa tutto. Ah. Poi Gaetano chi è?
1: Chi?
0: Gaetano.
1: No, Gaetano no. Ma sto Salvatore, secondo te no. Sono spesso Salvatore.
0: No, ti ho detto Gaetano.
1: No, non lo conosco nessun
0: Gaetano. Stai a dire, tu mi hai chiamato per quale motivo?
1: No, volevo sapere.
0: Gaetano dovrebbe essere, scusami, io come vedo qua la cartomanzia, sto Gaetano è una persona molto particolare, una persona che ti farà lavorare, perché vedo che ultimamente sei rimasto un po' a secco, giusto? Giusto?
1: Sì, giusto.
0: Questo Gaetano ti aiuterà moltissimo. Luigi dovrebbe essere una persona che tu è un amico tuo.
1: L'ho detto tempo fa.
0: Ma perché perché avete rotto i rapporti? Vai!
1: Non andavamo d'accordo per problemi.
0: Sai la data di lui?
1: No, non lo conosco,
0: non lo
1: so.
0: Ho capito. Niente,
1: tu sapevi in amore.
0: No, tu conoscerai una ragazza che si chiamerà Giovanna e sarai molto ma molto felice. Devi attendere i tempi. D'accordo?
1: Quanto tempo?
0: Il tempo non si può calcolare, però ti posso dire che tu conoscerai questa ragazza, anche perché la prima guaglione ti ha schifata proprio, e ma chi mangia fa con un inizio di bambino, con Matteo, cioè ta proprio, come si dice a Napoli, ta proprio fatto scarpa.
1: Gennaro, mi dice l'ultima cosa, Santoni, chi è?
0: Santoni è uno che tu conosci e vuoi fare il figlio di puttana, perché io lo vedo. Non fare il figlio di puttana con Gennaro D'Auria. Chi è Antonio? Dimmelo.
1: Antonio, te l'ho detto, è un cugino detto grado.
0: E allora stammi a sentire, diffida da questa persona perché è molto negativa. Per il resto andrà tutto bene. Ciao, auguri. Vabbè. Allora, io tempo da perdere non ne ho. 899 48 46 10. Mandiamo Pappaia. Allora, signori. Salutiamo delle più belle radio che esistevano a Napoli, Radio Nuova Tirrenica del signor Imperatore Gaetano Imperatore. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Io ho un grosso problema, Gennaro.
0: No, figlia mia, tu hai chiamato per quale motivo?
2: Perché mi sono litigato con il mio fidanzato.
0: Per quale motivo?
2: Ma non mi vuole.
0: Non ti vuole?
2: No.
0: Da dove chiami?
2: Io da Portici.
0: Sì. Quando sei nata?
2: Il 20.01.90.
0: Ma tu hai fatto amore pure con una tomba però,
2: No.
0: Sicuro?
2: Sicuro.
0: Vabbè, comunque alla fine tornerà questa persona. tornerà, non ti preoccupare, ti vorrà
2: ma
0: molto.
2: Ma lui si vuole sposare a un'altra, è vero?
0: È tutta una stronzata, pure la telefonata tu è una stronzata, ciao. Allora, 899-48-46-10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: Gennaro.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Maria.
1: Ciao tesoro, da dove chiami?
0: Di Quente.
1: Vedi se va un coppa.
0: Mi senti?
1: Dimmi, cara.
0: Sono Maria da Vico Equense.
1: Dimmi, Maria, che vuoi sapere?
0: Niente, io mi sposerò prossimamente.
1: Antonino chi è? Scusami.
0: Cosa?
1: Antonino chi è?
0: Chi è?
1: E tu sto domandando a te. Chi è suo Antonino che vedo?
0: Non conosco nessun Antonino.
1: No, è un cugino tuo, figlia mia. È qualcuno che appartiene alla famiglia.
0: Sì, sì, forse sì.
1: No, forse. No, forse per me... Il tuo vocabolario mi non esiste forse.
0: Sì, è un cugino.
1: E allora perché non dice? Dice, sì. Gennaro D'Auri, io sono una stronza.
0: Ehi!
1: No, lo devi dire! Sai per quale motivo? Perché gli dica, Antonino chi è? Un cugino tuo? No,
0: ma non si chiama Antonino!
1: Eh?
0: Non si chiama Antonino!
1: Antonino vedo.
0: No, Antonino no.
1: Un attimo solo, voglio ricordare che per chiamare bisogna formulare l'899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auri, è chiaro? Saluti a Titti, saluti a Ciraccione, Trasciopolis, visitate anche il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Allora, suo Antonino chi cacchio è?
0: Allora, io ho un cugino, ma si chiama Antonio, no Antonino, per questo ti ho detto no.
1: Ma tu fammi capire una cosa, Antonino e Antonio stiamo là, però c'è anche un Antonino che io vedo.
0: No, no.
1: Che non sia tuo cugino, ma sarà un amico, qualcuno.
0: No, Gennaro, non conosco proprio nessuno.
1: Allora, Antonio, vabbè, comunque, mi posso pure sbagliare, oh, in un suo pataterna. Allora, dimmi una cosa, che vuoi sapere da me?
0: Allora, vorrei sapere se è l'uomo della mia vita, questa persona che sto...
1: Quando è nato?
0: Quando è nato?
1: Certo.
0: Allora, il 4, 8, 82.
1: Te lo sposerai, auguri. Ciao,
0: grazie,
1: cara.
0: Ciao.
1: Ciao, bella, ciao. Linee libere 899 48 46 10. Pausa musicale, ritorniamo dopo. Non ce la fanno fare? Vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
2: Salve Gennaro D'Auria.
1: Salve a lei. Buonasera. Buongiorno.
2: Salve, io mi chiamo Cesare e chiamo da Caserta.
1: Cesare, buongiorno. Dimmi, salve. Qual è la tua domanda?
2: Allora, volevo sapere se la mia fidanzata mi tradisce.
1: Ok, quando è nata?
2: Allora, ero
1: sì.
2: 1?
1: Sì.
2: 91.
1: Mi concentro un attimo. No, assolutamente. Auguri Cesare.
2: Grazie, ciao.
1: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Salve, buongiorno, chi è?
3: Buongiorno, sono Antonio.
1: Da dove chiama?
3: Da Benevento.
1: Antonio da Benevento. Allora Antonio, dite.
3: Volevo sapere, io sto con una persona, volevo sapere se mi tradisce.
1: Sì. Voi siete sposati e avete l'amante?
3: Sì.
1: Quando siete nato?
3: 2/10/56.
1: Ma perché mettete con una moglie la vostra? Non se lo merita, quella è un angelo la vostra moglie. Vi deve mettere sullo scuorna faccia vostra, che sta, se sta zucando sulla mente, un succhi di limone, a roppa ve lascia. Pensate a moglie la vostra. Pensate a moglie vostra, che sta, vi mette il collo pure con una donna sposata. Che sta fa questa guaglione? Avete capito? Voi già lo sapevate?
3: No.
1: E mo sapete. E mo lo sapete. Io sono un vero mago. Sono un vero vincente, anzi.
3: Ok.
1: Questa qua fa amore con una donna sposata, sta zucando a voi e sta zucando pure a chi lato.
3: Okay.
1: Povero strunzo, ciao. Ciao. Vai, ciao. Un gaffone proprio. Pronto? Cade la rete, le linee sono intasate. 899 48 46 10. Ma Salvatore Alpaia, nessuno va a nominarlo. Per favore. Pronto? Pronto? Mamma mia. Allora abbiamo tutte le linee libere in questo istante. 899 48 46 10 899 48 46 10. No. Io vado in privato. No.

0: la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono sempre Michele, Gennaro.
0: Michele, quanto sei nato?
1: Il 2/10/78.
0: 2/10/78. Va bene, adesso mi concentrerò e vediamo un pochettino.

0: che altri cartomanti, eh?
1: Non ho capito.
0: Hai chiamato pure un altro cartomante, una cartomante.
1: Non mi risulta, Gennaro.
0: Come?
1: No, è la prima volta che...
0: Allora, se non mi dici la verità, vuol dire che sei un... allora, tu, chi è il farmacista?
1: Io.
0: E allora, tu ne hai chiamata nessuno mag?
1: Chiamato no.
0: Sicuro?
1: Sì, mi sono fatto fare le carte una volta.
0: E allora, Gesù Cristo Santo, ti hai fatto fare carte. E allora, scusami, che vuol dire questo? Io ti ho detto... hai mai chiamato un cartomante a parte Gennaro D'Auria? Sì che l'hai chiamato. Sì che l'hai chiamato.
1: L'ho chiamato.
0: E perché dici di no?
1: Perché...
0: chi sono questi signori? Scusate.
1: L'ho chiamato, ma sono in mezzo alla strada.
0: Ah, salutiamoli, come si chiamano? Alfredo. Alfredo, ciao Alfredo. Marco, salutiamo Marco ed Alfredo. Sei un farmacista, colui sì. Che lavora in una farmacia. E beh, sì. Perché mi dici strunzato a me? Ma che ti dica? Che te ne sto battilocchio? Sei un grande strunzo per me. Perché tu devi dire la verità. Tu ti hai fatto a fare carte non sulla Anumag, ma a 3-4 mag. E poi mi chiama a me. Ma vedi la chi lo servizi, voglio. Vattennia.
1: No.
0: Ma fa culo. Allora, abbiamo le linee libere 081 08 99 48 46 10 899 48 46 10. Salutiamo Donatella Rettore che ci mancava. Dopo mettiamo Mister Rettore.
2: Gennaro, sono Sofia.
0: Ciao Sofia, da dove chiami?
2: Da Caserta.
0: Ciao Sofì, ma tu hai visto quanta gente stronza chiama e dici stronzate con la bocca?
2: Ho visto, ma che ci vuoi fare Gennaro?
0: Tu hai fatto pure un uomo sposato pure tu, comunque.
2: Io?
0: Non è che tu ti salvi, Allora, quando sei nata?
2: Il 3-1-91.
0: Amore, che vuoi sapere?
2: La salute, per piacere.
0: Allora hai sbagliato indirizzo, perché io non sono umile che non l'ha già mai fatto.
2: Ah, pensavo che potessi vedere anche questo,
0: no,
2: scusami.
0: No, tesoro, ciao. Allora, linee libere 899-48-4610. Farmacista mio, non devi dire le bugie. Linee libere. Pronto? No. Linee intasate, semmai. 899-48-4610. Vado in privato, vi lascio con...

0: Ciro, Ciro Trasciopolis. Che cosa è il battesimo del fuoco? Dopo sicuramente, dopo. Pronto?
1: Ciao Gennaro!
0: Oi, chi è?
1: Ciao!
0: Chi è?
1: Tutto bene!
0: A me sembra tutto bene, chi sei?
1: Sono un amico!
0: Un amico? Dimmi!
1: Come ti va? Tutto bene!
0: Stiamo benissimo qua a Radio Camaldoli, dimmi!
1: Cosa?
0: Stiamo benissimo qui a Radio Camaldoli, dimmi cosa vuoi sapere?
1: Cioè, vorrei sapere un po' come la vita mi girerà intorno.
0: D'accordo, vediamo un po'. Ma tu sei una vergine per caso come segno?
1: No, no.
0: Che segno gemelli. Sei?
1: Gemelli.
0: Gemelli. Wow, Maron, che druricata.
1: Perché?
0: Ma mica qualcuno è gemelli qua, no, eh? Per fortuna, mamma. Nemmeno un sagittario? Sagittario?
1: No.
0: Donatello è sagittario, lo sappiamo, ormai è cosa nostra. Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuoi sapere praticamente?
1: No, ma vorrei sapere un po' la vita in generale, come mi gira
0: no,
1: in questi
0: giorni. No, dimmi, via. Allora, linee libere 899-48-46-10. Taglio se perché la vita in generale. Ciro, non per la vita... per l'amico di prima, ma ci vuole una puntata intera, cioè hanno 12 ore.
2: Grande zio Peppe.
0: Salutiamo, grande, salutiamo.
2: Grande zio Peppe, visto il generale dell'istituto generale.
0: Pronto?
3: Pronto, parlo con il mitico Gennaro D'Auria.
0: Con chi parlo?
3: Sono Fausto alias Saggiatore.
0: E chi è?
3: Ho contattato, ci siamo sentiti sul blog del sito Radio Camaldoli Stereo. Io chiedevo il titolo di quella magnifica canzone del tu tu tu tu tu tu.
0: E te l'ho scritto, amore mio. Te l'ho scritto infatti... tu. Allora, non si chiama tu tu tu tu, si chiama tut tut tut.
3: Una magnifica
0: Aldo
3: canzone.
0: Aldo Donati che è morto, che praticamente questo Aldo Donati scriveva canzoni per la Lazio, era un patuto. Quindi è morto Aldo Donati. Noi abbiamo fatto perché quando c'erano le radio a valvole, che io sono amante di queste radio a valvole ancora oggi, perché il Vitage è una cosa che Gennaro D'Auria ama, ama moltissimo. Allora c'era quest'Aldo Donati con questa canzone, ma tu,
3: è un grande, è un grande, e conferma il tuo buon gusto musicale.
0: Allora, Aldo Donati per me è stato un grande con quella canzone, che poi si è dedicata alla Lazio, cioè, per carità, ha fatto canzoni per la Roma, per la Lazio, insomma, cioè, ha fatto delle belle canzoni, però quella canzone del 1974 che si chiama Tutto, esatto. È chiaro?
3: È allora, io ti, Gennaro, perdonami l'irruenza.
0: Io l'ho scritto sul sito rcsnetwork.it.
3: Io ti ringrazio della risposta. Io voglio rinnovare i complimenti a te per la tua professionalità, per il sito, a Ciro Ascione.
0: Eccolo qua, Ciro Ascione. Ciro, vieni un attimo qua. Vieni un attimo, dammi un attimo la camera a me, perché mentre parla con tutto, cioè noi lo inquadreremo a Ciro. Allora,
4: ecco
0: Ciro,
4: qua,
0: il microfono tuo.
4: Gennaro Lauria.
0: Eccolo qua.
3: Ciro. Ciao,

0: Buonasera,
1: un abbraccio forte a te e a tutto lo staff di Trasciopolis e a Gennaro D'Auria.
0: Grazie amico.
1: Sei un grande, continuate così perché siete davvero i migliori.
0: Hai visto, siamo riusciti a trascinare Gennaro in radio anche stasera.
1: Ciro, sei un grande, io non ho parole per...
0: Il grande è Gennaro, io brillo soltanto nella sua luce riflessa.
1: No, quindi. No, ma infatti siamo tutti grandi fan. Io ne approfitto per salutare anche un altro mio amico che abbiamo seguito da sempre le trasmissioni di Gennaro, il mio amico Cesare, che adesso purtroppo non è qui con me perché...
0: Sarebbe il famoso Cesare Ragazzi, suppongo, o no?
2: No, quello dei capelli, no, per favore.
0: No, quello dei capelli posso essere io.
2: Noi abbiamo tanti peli. Mm.
1: Comunque, ragazzi,
0: Gennaro, però non mi trovo a parlare, io a Radio Camaldo li ripreso da Gennaro Dauria, quindi normale, ritorniamo alla normalità, dai.
2: Ritorniamo alla normalità. Allora,
0: dai.
2: Giovanna chi è, scusami?
1: Pronto?
2: Mi ascolti?
1: Pronto?
2: Mi ascolti? Ho detto un nome troppo particolare
3: era
2: per
3: Giovanna
2: lui.
3: La pornografica,
2: no, era Giovanna la pornografica. Allora, signori, abbiamo linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Ciro, perché quando ci stai tu arrivano tante telefonate qui a Radio Camargo? Perché tu porti bene. Salutiamo Gianni Simeoli, ciao Operazione San Gennaro, continua,
4: ciao,
2: che bello quel programma. Allora, pronto?
4: Ciao Gennaro.
2: Chi è? Questa voce a morte, chi è?
4: Sono Francesco.
2: Francesco, dimmi, che hai perduto?
4: Niente di che, insomma.
2: Che è successo? Mi fai venire da piangere?
4: No, non fare
2: così. Cagnimmelo pochi, quando falta la televisione?
4: No, non è cosa cagnere, già si cagnere.
2: No, sto scherzando, dai, dimmi. Ah, voglio inquadrare un attimo questo LP che mi ha regalato Ciraschone. Eccolo qua, guardate, questa è la sigla di Arte Divinatoria degli anni 80, 90, 2000 di Gennaro D'Auria. E Ciraschone ha chiesto questo meraviglioso long play, perché un LP, guardate, è un LP, è un regalo di Ciraschone Trasciopolis. Andate a visitare il sito. Io non lo conoscevo nemmeno chi era appunto l'interprete. Grazie a Ciraschone abbiamo anche questo meraviglioso ricordo, che io lo metto qui in radio, lo metto qua, inquadriamolo, perché veramente è una cosa eccellente, eccezionale, che Ciraschone mi ha regalato.
4: Vabbè.
2: Insieme a Titti. Allora,
4: io volevo salutare Fausto, il ragazzo di prima, perché ci conosciamo.
2: Chi è Fausto?
4: Il ragazzo che ti ha fatto i complimenti prima, perché è veramente un tuo estimatore.
2: Ma l'omosessuale?
4: Penso di sì, penso.
2: Ma tu sai la verità, lui aveva fatto l'amore con il cugino, lo sai, no?
4: Guarda, io di questa cosa non ero a scorrente, ti dico la verità.
2: Dimmi la verità.
4: Io non ero a scorrente, però se tu dici che questo...
2: Tu lo ami anche tu, io lo so. Io lo so, anche se non ti conosco.
4: Sì,
2: però d'accordo. Tu lo ami molto. Tu ami
4: a Fausto?
2: Sì,
4: Fausto. È un grande amico.
2: No, ma tu lo adori, tu lo ami molto, per carità.
4: Sì, dal so. Profondo, veramente.
2: Da me cosa vuoi sapere? Dimmi.
4: Volevo
2: andiamo
4: sapere,
2: al sodo, insomma, andiamo.
4: Per quanto riguarda la famiglia, volevo sapere le mie cose come andranno.
2: D'accordo. La tua famiglia. Allora, il babbo quanto è nato?
4: 49.
2: 49 che vuol dire?
4: Nel 49.
2: L'anno, mese, giorno.
4: Primo maggio.
2: Allora abbiamo un toro. La mamma?
4: Mamma è 16 aprile del 1954.
2: Io vedo un ospedale, ma chi è che è stato poco bene?
4: Non in passato, se ne sono andati tutti e due. Mia madre è stata in ospedale 3 settimane.
2: Ma ha tolto qualche nodulo, qualcosa?
4: No, fortunatamente mia madre, niente, è andata in ospedale per un intervento. Fatta male al braccio ed è finita con delle spine e si è dovuto operare.
2: Delle spine?
4: Sì, delle spine di una pianta, perché è caduta dal terrazzo.
2: Mamma mia, che pianta era?
4: Cactus.
2: Ma con tanta belle piante che ci stanno, proprio killer le piante.
4: Killer,
2: cioè, ma che cazzarolia.
4: Mio padre queste piante ci piace.
2: Maron, avete rotto il cazzo? Punto. Allora, se pianta, Anna sta in Brasile, Anna sta in India, Ciro a che parte?
3: Non lo so, non sono
2: in India, in India.
4: Allora,
2: Allora, tua mamma ti vuole bene, tuo padre ti vuole bene, da me cosa vuoi sapere?
4: I contrasti in famiglia vorrei sapere se si risolveranno prima o poi.
2: No, guarda che padre è nata femminata, è un'azienda inse per mamma, quindi tu dica bello e chiaro e tutto. Tu
4: non parlavo di questo, dicevo contrasti allora tra fratelli in famiglia, tra fratelli e
2: ma queste cose sono volevo cose che vanno risolte in famiglia, noi in tana radio, ti voglio bene, ciao. Ma in tana radio, upata, mamma, ucaptus, capocchi cacchi. Allora, per favore, io subito parto. Allora, pronto?
4: Pronto, Gennaro?
2: Salve, andiamo salve. Avanti. Madonna mia, accompagnami tu stasera. Chissà
4: Gennaro,
2: quale preghiera devo fare a San Eustacchio.
4: Sono un grandissimo fan.
2: Grazie.
4: Niente
2: grazie.
4: Di meno di ascoltare.
2: Sì, ma per caso hai fatto. Hai scritto Coppa Internet su Facebook? No, no, perché se sai che è, tu rimbo subito la diretta.
4: No,
2: allora, dimmi.
4: Allora, gennaio.
2: Ti parte? Tra Sciopolis, ti faccio una pagliata stasera. Allora, dimmi.
4: Allora, vorrei sapere un po' in amore come vanno le cose. Sono
2: saluti a Galileo e a Roberto. Da Colliano salutiamo Valva, salutiamo tutti i paesi che mi ascoltano dall'altro lato, perché noi non abbiamo solo Napoli o Napoli oppure Gaeta e tutte le, abbiamo anche un'altra zona molto bella dove c'è Casa di Mary che si mangia una grigliata eccezionale appunto di carne, e c'è la Romandica che pure è un grande ristorante dove va Gennaro D'Auria. Da me cosa vuoi sapere?
4: In amore.
2: In amore. Allora, adesso mi concentro. Quando sei nato, non mi dire che sei acquario, no?
4: Certo che sono acquario.
2: E te pareva. Piglielo in culo. Allora, vediamo un attimo. Mi concentro un attimo. A parte che non c'è bisogno manca di carta, perché esce una stupida per televisione che dice: non mi dite niente,
4: c'è no, ma tu sei unico, c'è no, tu mi sta la pega.
2: Ma ci sono gli amici che possono rettificare la verifica, cioè di quello che dico. Con tanti segni io ti ho detto che sei acquario.
4: E infatti.
2: E ti dico anche un'altra cosa, che tu ami molto, però me diciamo la verità.
4: Certo che
2: no, è inutile che parliamo.
4: No, è certo che ti verità.
2: Ti piacciono molto le donne mature a te.
4: Certo.
2: E femmine prosperose e soprattutto sposate.
4: Si russo, cioè no. Si no, proprio russo.
2: Ma io saccio.
4: No,
2: io sono 1,85 m. Qui sono coppi 130 kg.
4: No,
2: cioè,
4: no,
2: tu grossi chi sta, lo vai trovare.
4: Cioè, no, comunque.
2: Ma perché esce pazzo? Perché la femmina che passa sempre in da che la panda bianca.
4: La panda bianca. Quella è. Quella,
2: quella biondina, bella, con quella faccia bella rossa rossa, che ti piace tanto, te ne. Capisci, mia
4: amica? Ma è poco robusta, una poco
2: certo,
4: robusta.
2: Un poco poco. Però ti piace molto.
4: Che la
2: voglio una amica,
4: no?
2: Ah, che la voglio una tua. E allora stiamo parlando di un'altra femmina, non stiamo parlando sulla la voglio una tua, stiamo parlando pure di un'altra donna, quella vicino al panificio.
4: Sì, c'è no. Vicino panifici che da là sta
2: la voglio
4: una mita a sorda a casa vicino panifici.
2: E allora tu vieni pure un'altra femmina, allora non sì, è sulla voglio una
4: sì,
2: tua, ma
4: sì,
2: vieni pure
4: sì c'è da sì sì
2: guarda c'è che comunque super rom
4: allora, comunque c'è per comunque veramente sono onorato nonché felicissimo di parlare con te.
2: Io no.
4: Tu no?
2: No, io no.
4: Lui no.
2: Allora, no, stiamo scherzando. Sì, comunque mi fa piacere che hai chiamato, però hai riscontrato un po' di verità.
4: Guarda, no, niente di meno. Tu mi hai fatto un freddo per culo.
2: Non è più tu scialla.
4: Mamma,
2: io ti cappotto, che ti posso dire, quindi te ne impermeabile. Ma chi è questo tipo che sto parlando lì? Ma chi è? Facciamoci un applauso, lo salutiamo. Arrivederci. Allora, abbiamo tutto. Ma Salvatore è morto.
3: Salvatore è arrabbiato con te.
5: Non è arrabbiatissimo.
2: Perché?
3: È arrabbiato.
2: Non me ne frega proprio. 899 48 46 10, pronto?
6: Buonasera, chi è Gennaro?
2: Buonasera, buongiorno, dite.
6: Senti Gennaro, sono quella signora che ha telefonato quella sera.
2: Perché ha giocato in coppa, perciò è nervoso.
6: Sì.
2: Allora, chi siete?
6: La signora vi ho chiamato quella sera, vorrei sapere di mio figlio.
2: Quella sera eravamo in due. E quella sera stavamo insieme a te.
6: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
2: Che vuoi sapere, signora? Io ho 3.000 telefonate al giorno, non posso ricordare quella sera. Io ricordo solo una sera. È meglio che non marico. Allora, dite.
6: Mio figlio è detenuto,
2: quando ho conosciuto Sirassone, che la sera proprio a capo su un culo proprio è tremendo proprio. Allora, comunque, andiamo avanti. Dite che volete sapere.
6: Vorrei sapere qualcosa su mio figlio.
2: Non è vero, ci
5: rassuono. È vero,
2: però ti voglio bene, tu lo sai. Pure quel calcio era bello dolce, eh? A parte che indagherà te. Allora. No, Seth Omar. Un altro cartomante. Allora, dite, signore, che volete sapere? Veloce, eh? Non
6: qualcosa di... su mio figlio.
2: Qualcosa
6: è,
2: su
6: suo figlio. È detenuto, sì.
2: Che cosa ha fatto?
6: No, i venditi l'hanno accusato.
2: E da me cosa vuole? Ha fatto la causa?
6: Non ancora.
2: Quando è nato?
6: Il 18, 9,
2: questa
6: 70.
2: È una cosa seria. 18, 9?
6: 70.
2: Signora, avrà gli arresti domiciliari perché suo figlio veramente non ha commesso nulla. E questo lo avverto io. E voi che siete la mamma lo sapete.
6: Sì, io lo so, però...
2: Signora, suo figlio sta carenna malata. Cufigate. A causa
6: figlio?
2: Di... Sì. Sta molto male in prigione. A causa di una cosa che non ha commesso. Ultimamente su TG5 abbiamo visto quella persona che ha fatto 4 anni di carcere e che non ha commesso il reato. Però la giustizia dovrebbe un po' provvedere su queste cose qua. Signora, auguri, uscirà molto presto, auguri.
6: Uscirà molto presto?
2: Sì, auguri.
6: Prima che accomandi il processo.
2: Signora, avverrà il processo, però lui avrà gli arresti domiciliari e poi verrà assolto. Auguri.
6: Grazie, Gennaro. Grazie.
2: Un bacio.
5: Gennaro, se ti telefona la mamma di Berlusconi e ti chiede il suo processo...
2: Non me ne frego un cazzo. Dai, allora, allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora... Non è che si sfrantumo pure.
5: Ma parliamo di Berlusconi,
2: no, parliamo di Soreta. Allora, pronto? Salutiamo la sorella di Ciro Show.
5: E anche Girella.
2: Allora, pronto? Buongiorno, chi è?
7: Pronto, Gennaro.
2: Alzate il volume del vostro tono, Gennaro. Delle vostre tonsille.
7: Gennaro.
2: Ehi, ti senti? Parla.
7: Sono Mischittin.
2: Non ti sento proprio.
7: Sono Mischittin.
2: Uì! Alza un po' la voce, Miss Schiettin. Ma era tu su te, ha più telefonato poi,
7: no,
2: non credo, no?
7: Non si è più permesso, l'abbiamo mandato a quel paese, a quel piducchio.
2: Piducchio di merda.
7: Piducchio rattuso, che voleva rattusiare. Per
2: ma è un grande rattuso?
7: Sì, è un grandissimo rattuso.
2: Ha provato con te?
7: Ci ha tentato, Gennaro.
2: Puoi venire a testimoniare in tribunale con me?
7: Sì, andiamo.
2: Ok, Sirassone, facciamoci una... Ragazzi, un applauso a Miss Schiettin!
7: Io per venire da te
2: allora, sono fatto male Mr. Schiettin. Allora c'ho Cirascione, Ciro un attimo qua,
7: sì,
2: ci vuole un attimo, ci vuole Donatella. Eccomi. Donatella,
5: eccomi. Allora. Ciao Oddi, come stai?
7: Bene, tu come stai? Tutto a posto?
5: Tutto a posto.
7: Non corrisponde, non sento la mia voce per radio, non è ancora in diretta.
5: Stai andando comunque in diretta.
2: L'ho messa tutta aperta.
5: L'hai messa tutta aperta?
2: Tutta aperta, tutta aperta. Gliel'ho aperta. Cioè,
5: Gennaro D'Auria sta iniziando a provarci con te oggi.
2: Aperta la diretta.
5: No, te l'ha aperta?
2: La diretta.
5: Io non sento più niente.
7: Gennaro,
2: Miss Schiettin.
5: Però dai un poco più di volume.
2: Sta in diretta.
7: Gennaro.
5: Non si sente più niente,
2: no,
5: però.
2: No, c'è, è lei che c'ha il telefonino.
5: Oddi, ma che razza di telefono usi?
7: No, ma sono al telefono di casa, ma perché non si sente?
5: Si sente una voce bassissima.
2: Sembra l'oltretutto.
7: Allora provo a parlare un poco.
5: Evochiamo lo spirito di Miss Schiettin, forza. Gennaro, vai.
2: Cicci putta, aiutaci tu. Allora.
7: Aiutaci tu.
2: Ok, si sente pure. Appena hai
5: cicci putta. È per la telecamera, però, capito? Se non alziamo un pochino il volume interno allo studio. Studio.
2: A lei, no.
5: No, non è per Oddi.
2: Okay,
5: aspetta. Parlo, Donella.
7: Mi senti?
5: Ok, dici Sassa, prova.
7: Sassa, prova.
5: Continua a dirlo.
7: Sassa, prova.
5: Dillo 20 volte.
7: Sassa.
8: 40 volte.
9: Ok, allora Andrea, chi è?
10: È un pidocchio rattoso.
8: Vabbè. Cosa fa Andrea?
10: Rattosa chiunque.
8: E tu sei scappata?
10: No, io non l'ho neanche risposto, non era degno di rattosarmi.
9: Ma guarda, questa è una grande donna, veramente una grande donna.
8: Spiegatene, ti vogliamo
10: bene. Ma io volevo chiedere una cosa a Gennaro, io volevo un consulto.
8: Senz'altro ce lo farò. Allora, sei pronta?
10: Gennaro, un consulto.
8: Però no, a livello come... capisci per me? Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
10: 18-4-86.
8: Vediamo un attimo. Allora, ti dirò delle cose che ti scioglierò la mente.
10: Vai, Gennaro, io aspetto questo.
8: Tu sei molto innamorato di un uomo in questo momento, e quest'uomo non ti pensa, cioè è superficiale, però tu lo adori, lo ami, stai soffrendo e hai pianto anche, è vero?
10: È vero.
8: Wow, però, induci un bella, però ha detto è vero o no?
11: Ha detto che è vero.
8: Salvatore non c'è, non c'è. Chiudiamo la diretta fra poco perché Ciro,
11: aspetta, vorrei che pari a Salvatore, allora lo
8: voglio incontrare. Infatti vediamo chi ci chiama. Hello, pronto? Guarda come si sente bella la chiamata, è normale. Allora, con chi parlo?
12: Con Salvatore.
8: Da dove chiami, Salvatore?
12: Stavo, mi chiamo Marco.
8: Buongiorno, dimmi Salvatore, che vuoi sapere?
12: Il 14378.
8: Va bene, cosa vuoi sapere?
12: Se c'è una ragazza, se continua questa storia.
8: Quando è nata lei?
12: Il 12 gennaio.
8: Di quale anno?
12: Il 77. È 30.
8: No, l'ho capito. Ma tu sei un po' handicappato, scusami se...
12: No, sono normale.
8: Chi fa lavori in cemento armato, tu?
12: Che detto?
8: Chi fa dei lavori in cemento armato, sei tu?
12: Sì.
8: Ah, ecco. Lei non ti vuole e tu stai soffrendo tanto.
12: Non mi vuole?
8: No, vedo che alle volte ti è rifiutato comunque.
12: Eh?
8: Vedo anche delle pratiche illegali. Tu porti la macchina?
12: Ma per il momento non ancora.
8: E queste pratiche legali che io vedo davanti ai miei occhi, l'avvocato, che cosa c'entra?
12: Volevo fare una demo, però va vecchia.
8: Non ci capite proprio, manca una figa secca, fammi capire.
12: Ho detto, andai dall'avvocato perché avevo l'amicizia con l'avvocato.
8: E beh, che fa questo avvocato?
12: Niente, ci volevo fare una denuncia, però è acqua passata, capito?
8: No, fammi capire, ma questa denuncia perché la volevi fare? Arrivederci. Il cosa vera, cioè qua, io purtroppo qua dietro soffro, mi rendo conto che ogni giorno che quando vado in diretta io soffro perché vedo veramente le cose e purtroppo la gente non vuol parlare. Pronto?
13: Buonasera, Gennaro.
8: Buongiorno, dite.
13: Volevo sapere qualcosa su mio padre, se mi darà i soldi che devo avere dall'eredità. Posso dire la data di nascita?
8: Ho capito, ma lui mi conosce bene il tipo che sono. Allora, mi ascolti? Fammi annunciare un attimo la radio, Radio Camaldoli 899-48-46-10. Che vuole sapere in breve sintesi?
13: Allora, volevo sapere se mio padre mi dà i soldi che mi spettano dall'eredità che devo avere.
8: Senti, quanto sei nata?
13: Allora, 1/11/66.
8: Tu c'hai un'altra sorella? E un fratello?
13: Ho altri 5 fratelli, 2 sorelle.
8: E che mi spagnano tutta l'eredità? Perché io vedo. Vedo che se tu non metti l'avvocato, cioè chi le lascia mangiano tutto cosa? Te lascia
13: anche i soldi miei allora.
8: Come?
13: Anche i soldi miei allora.
8: No, i soldi miei. Ti sto dicendo, metti l'avvocato perché tu hai parlato con i tuoi fratelli, è vero o no? Vi siete riuniti davanti alla stanza, c'era un braciere pure a terra, è vero?
13: No, ancora no, ancora ci dobbiamo fare la riunione.
8: Io vedo già che avete parlato.
13: No, non ancora.
8: sta messa a dire, io vedo una riunione, vedo, vedo questa casa un po' vecchia, ma ridotta, addirittura ci sono anche dei pipistrelli.

0: Ma io vedo questo coso.
1: No, però c'è andare ancora, ci dobbiamo riunire tutti.
0: Ma c'è un cimitero? C'è un cimitero vicino a questa casa, un po' più avanti?
1: No, no, io non la conosco proprio questa casa. Niente. Ti posso dare anche la data di mio padre.
0: Ma scusa, questa casa dove si trova?
1: No, io non la conosco proprio questa casa che dici tu.
0: E allora, cioè, non ci sei mai andata?
1: No.
0: Quindi non mi puoi rispondere.
1: Ti posso dare la data di mio padre, così vedi meglio?
0: Oh, sì, sì, sì, sì.
1: Allora, è nato il 24 febbraio del 41.
0: Allora, un attimo solo che mi concentro.
1: Sì, scusami della voce, Gennaro.
0: No, no, no, io, figurati, però io vedevo un cimitero vicino a casa.
1: No, io non sono sincero, non ti so dire bugie, fino adesso non l'ho mai conosciuto.
0: No, io ho detto, vedo un cimitero vicino a quell'abitazione dove c'è l'eredità. Cioè, differente.
1: Capito,
0: tu la
1: capito.
0: Casa non l'hai vista, non sai nemmeno dove si trova.
1: No,
0: in campagna
1: non
0: io la vedo.
1: No, non so neanche dove si trova.
0: Figuratelo poco. Senti, c'è poco da dire. Se non metti un avvocato qua, secondo me ti magneranno.
1: Ho capito.
0: Anche perché il tuo caro papà non ha fatto un testamento bello stipulato davanti a un notaio. Quindi mo si stanno accendendo frate, sora, mamma, sora.
1: Sì, sì, stanno facendo la guerra tra di loro.
0: E appunto questa è colpa purtroppo di chi muore e chi quando sta in vita non fa un testamento bello stilato. Questa è la verità.
1: Ho capito.
0: Comunque tu alla fine se non metti un avvocato perdi tutto, non avrai niente. Auguri. Allora, salutiamo anche Titti, 899 48 46 10, mettiamo un pezzo musicale, dopo le chiamate.

0: Allora, pronto?
1: Allora, buonasera, Gennaro.
0: Salve, pronto?
1: Pronto?
0: Non sento però, eh.
1: Pronto,
0: non
1: mi sento, sentite? Sì.
0: Allora, dite voi, da dove chiamate?
1: Da Casalnuovo.
0: Che vuole sapere?
1: Volevo sapere, un prima nostro è a me caro, nel mio palazzo si presume una grave malattia.
0: Non ho capito, mi scusi, può ripetere?
1: Allora, volevo sapere una cosa su un bambino che abita nel mio palazzo.
0: Sì.
1: A me caso, la sua famiglia caro, volevo sapere si preso una grave malattia.
0: Che malattia ha preso?
1: La SMA.
0: La?
1: SMA.
0: Sì, ma avete chiamato il medico, scusate.
1: Sì, sì, sta in ospedale. Sì. Veramente ci hanno dato un mese di vita.
0: No, io non la conosco questa malattia, chiedo scusa alla mia ignoranza, non sono un medico, però i medici stanno facendo quello che devono fare.
1: Sì.
0: Ti scusami, tu conosci questa malattia?
1: Sì, sì. No, è una malattia.
0: Sì, la puoi ripetere?
1: Asma.
0: Asma. Asma.
1: No, atrofia muscolare spinale.
0: Vieni un attimo qua, dietro ai microfoni, un attimo solo. Allora, venite un attimo, per favore, venite un attimo. Buonasera, Titti.
2: Buonasera, signora, come sta? Pronto, signora?
1: Pronto. Salve.
2: Di cosa mi parla?
1: Atrofia muscolare.

0: spinale.
1: Ho capito, ma questo è un fatto, ci vuole un neurologo, signora. Signora?
0: No, no, volevo sapere soltanto se come andava.
1: Ma credo che Gennaro non dia competenze mediche da già.
2: Certo, certo, questo è vero. Questa malattia tu la conosci?
3: Sono malattie genetiche molto gravi.
1: Sistema nervoso.
2: Allora vi presento, come ti chiami?
3: Alfredo.
0: Antonella.
3: Alfredo, ciao.
2: Allora, che cos'è questa malattia?
3: È una malattia genetica che prende il sistema immunitario.
2: E quindi praticamente questo dobbiamo affidarlo soprattutto a un professore, cioè io non mi prendo questa responsabilità perché non sono un medico, però con un professore.
0: Vabbè, volevo sapere soltanto se ce la faccio.
2: D'accordo, quando è nata la bimba?
0: 26 novembre 2010.
2: Adesso mi concentro un attimo e te lo dico. Non hanno ancora trovato la causa di questa, cioè come curare questa malattia, però ti posso dire che con i medici e i professori questa bimba sarà molto meglio. Auguri, buona serata, buona giornata.
0: Grazie, arrivederci.
2: Io purtroppo non sono un medico ed è giusto così, perché in effetti faccio il veggente, non sono un medico. Allora abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, pausa musicale, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare e quindi risponderò in privato.

0: Vieni, vieni. Parte la camera. Vogliamo, ti riprendo io a te. Allora, annunciamo un pochettino che radio è questa. Radio, vediamo un pochettino.
1: Radio Camaldoli Stereo.
0: Che trasmette da Torre?
1: Da Torre del Greco in
0: Via Santa Maria
1: La Bruna 51.
0: Allora, invitiamo a chiamare, no?
1: Allora, tutti i radiospettatori sono invitati a chiamare
0: all'899
1: 48 46 10.
0: Cosa vuoi dire? Un messaggio a qualche persona a tua cara?
1: Se no? Posso, un saluto?
0: Sì, vai.
1: Grazie Gennaro. E voglio allora salutare a mio cugino Marco, a mia moglie Nella e i bambini Sara e Alessandro.
0: D'accordissimo, ti lascio.
1: Grazie.
0: La tua camera meravigliosa, ecco qua, un primo piano su Trasciopolis. E poi anche Marco, eccolo là, eccolo là. Ciao Marco. Allora, signori, prego. Allora, forza e coraggio, 899 48 46 10. 899 48 46 10, non ci sta.

0: Ok, abbiamo la prossima chiamata. Hello, pronto?
1: Denaro.
0: Salve, buongiorno, chi è?
1: Sono Dario.
0: Dario, da dove chiami?
1: Siamo da Napoli.
0: Dimmi, Dario, che vuoi sapere?
1: Un po' sulla vita sentimentale e sul lavoro.
0: Quando sei nato?
1: Allora, sono nato il 5-6-80.
0: Saluti a Galileo, Colliano, Roberto, salutiamo tutte le zone che mi amano, Valva, le zone che Gennaro D'Auria frequenta, Casa di Meri, dove fa

0: cose eccezionali. Casa di Mary è la numero uno per me.
1: Le grigliate.
0: Perché, le grigliate di che cosa?
1: Di carne.
0: Ah, dove devono andare?
1: A casa di Mary a Colleano.
0: Bravo! Tu da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Le donne che. Però mangi qualche volta, mangi qualche volta.
1: Poi
0: salutiamo anche la romantica, il ristorante dove va Giancarlo Davide, che è una persona eccezionale, il proprietario, si mangia benissimo.
1: Ma siamo in diretta?
0: Sì, sì, stiamo in diretta in questo momento. 899-48, tutto a posto sopra, oppure dobbiamo chiamare i carri armati, non lo so. Meno male, scende, che dolore di testa, figlioli. Allora, ecco qua, adesso vediamo un attimo, tu che cosa vuoi sapere?
1: Mi dirai
0: la tua data di nascita e vediamo un pochettino cosa vuoi sapere in realtà, d'accordo? Quindi vediamo un pochettino, hai detto chiami da Napoli, giusto oppure no? Perfetto,
1: sì,
0: chiami da Napoli?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Allora, 05-06-1980.
0: Gemelli.
1: Gemelli, esatto.
0: Vediamo un pochettino. Allora, che vuoi sapere? Lavoro, hai detto?
1: Lavoro, un po' sull'amore, anche se possibile.
0: No, aspetta, lavoro o amore?
1: Amore.
0: Allora, questa Maria che vedo, chi è questa? Anna Maria?
1: Maria, mia moglie, bravissima.
0: Lo so. Dimmi una cosa, Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio suocero.
0: Lo vedo. Ma io vedo che non c'hai nessun problema, vedo che le cose andranno molto bene per te, tesoro. Quindi vai avanti e non ti preoccupare.
1: Denaro.
0: Non hai figli tu?
1: Sì, ho una femminuccia.
0: E auguri. Il lavoro è quello che ti preoccupa un po', giusto?
1: Denaro, se riesci a
0: vedere. Un attimo di silenzio. Prego.
1: Denaro, mica c'è qualche altro figlio.
0: Io vedo un maschio per te.
1: Qua grande, Denaro.
0: Tu avrai un maschio.
1: Gennaro è grande comunque.
0: Angela chi è?
1: Angela è la cugina di mia moglie che mo ha partorito, diciamo, un paio di giorni fa.
0: Ha avuto una femminuccia, eh?
1: Esatto, bravissimo.
0: Lo so.
1: Bravissimo, Gennaro.
0: Tanti auguri, fratello.
1: Gennaro, comunque mi fai venire proprio i brividi addosso, sei grande.
0: No, per carità, io già tengo a Salvatore il paio che già freme, tiene brividi,
1: Gennaro. Veramente sei un bel genio, te lo dico io.
0: Facciamoci un applauso a sta amica, no? Perché mi ha fatto i complimenti.
1: Veramente.
0: Abbiamo tutta la banda degli acchiappa fantasmi qua. Abbiamo Ciro, abbiamo poi.
1: No, ci lascio uno.
0: L'omosessuale. Poi.
1: Chi è l'omosessuale?
0: Scusami, Marco. Poi abbiamo Donatella Rettore, abbiamo la nostra cara Tetta. Abbiamo. No, scusate, Titti, ho detto Tetta, scusate. Abbiamo il nostro grande pasticciotto Ciraccione e abbiamo un babangoppo Salvatore Alpano. Allora, signori, 899-48, ciao, ti saluto, eh!
1: Gennaro, un attimo solo, posso?
0: Sì, vai!
1: Gennaro, però, ma no, perché mo siamo in diretta con sei grande, sai perché?
0: Perché?
1: Cioè, senza dirti niente, tu hai indovinato il nome di mia moglie, il nome di mio suocero, il nome della cugina di mia moglie che ha partorito 2 giorni, come ti faccio i miei complimenti.
0: Grazie mille, auguri.
1: E continua sempre così e non pensare alle negatività intorno, perché veramente tu sei il mago di Napoli, ci devi aiutare a noi, perché noi abbiamo molta fiducia in te, e tu non è che fai studio privato, cose. Il nostro rapporto è solo telefonicamente.
0: Io non mi piglio soldi da nessuno.
1: Esatto,
0: dico,
1: questo ti deve fare un
0: studio privato, non guadagno niente, 0 lire, sto offrendo una diretta pure gratuita. Che
1: lo
0: volete
1: so,
0: più?
1: Lo so, lo so.
0: Ma che volete più a me? Facciamoci un applauso, forza.
1: No,
0: vado forte però, siamo a fai. No!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ti vogliamo bene?
1: Ciao.
0: Ciao, buonasera, grazie. Ciao. Allora, signori, io vado in privato. Ci sentiamo poi alla prossima. Ciro.
2: No, allora,
3: mo si è riunita la banda. Mo si è riunita la banda.
0: Pronto?
4: Ciao, Gennaro.
0: Chi è che urla?
4: Gennaro, mi senti?
0: Pronto?
4: Gennaro, mi senti?
0: Ui, Rossella.
4: Come stai?
0: Molto bene, tu?
4: Non c'è male, tutto a posto.
0: Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Ma
4: senti,
0: tu non dovevi stare qua in radio con noi, scusami.
4: Infatti, Gennaro, questo ti volevo chiedere, ma dopo ci vediamo?
0: Tesoro, io la verità desideravo che tu stavi qua con noi, eh.
4: Allora, Gennaro, io ti faccio una promessa. La prossima diretta, sempre se, sì, se è per te un piacere, io sarò lì con te, al tuo fianco.
0: Ti aspetto al mio fianco, eh.
4: Allora,
0: ti aspetto al mio fianco, d'accordo? Per questa sera va bene. D'accordo, ho capito. C'hai le tue cose.
4: No,
0: non ti preoccupare.
4: Non
0: poi ci vediamo da vicino e ne parliamo, d'accordo?
4: Vabbè, se tu ti trattieni dopo un po', io sicuramente ti vengo a salutare.
0: C'è Chris che ti vuole salutare un attimo. Sì, no, io fra poco chiudo.
3: No, ah, ho capito.
0: Tu sei qua
3: tutta la notte.
0: No, sei pazzo. C'è una persona che non conosci,
4: sì,
0: cioè che viene da Milano che ti vuole,
4: sì,
0: salutare.
4: Oh. Sì.
2: Pronto?
4: Milanese Doc, pronto?
2: Pronto, si chiede la cape bomb?
4: No, non tenga cape bomb.
2: Ah, tiene la cape bomb invece.
4: No, non tenga cape bomb.
0: No,
2: sì, ammetti.
0: No, mi ha promesso. Ha detto ha avuto un contrattempo, poi verrà da noi. Però verrà la prossima volta quando farò la diretta.
2: Sì, però tiene la cape bomb.
4: No, non tenga cape bomb.
2: Ammettilo, in diretta telefonica. Sii sincera e onesta. Non parlare sopra, i tenga cape bomb, dillo.
4: I tenga cape bomb.
2: Ecco qua, bra.
0: E tuo fratello te la capa Lugas metana. È meglio che lasciamo perdere comunque.
4: Comunque
0: te la bombola che la là.
3: Ma dove sta?
0: Lights Oxygen.
4: Io la salutare.
0: Dove ti trovi? Tuo fratello Chris vuole sapere dove ti trovi.
4: Preciso, sono a Napoli.
0: A Napoli. Napoli.
4: Gennaro, se tu ti trattieni io ti vengo a salutare.
0: No amore, io adesso vado in privato perché c'è tanta gente che mi aspetta.
2: No,
0: Rossella, mi spiace.
2: Non è vero, dobbiamo fare
0: no.
2: Dobbiamo fare una maratona radiofonica.
0: Devo andare in privato, no, non è possibile. Ah, no, in privato, no, veramente. No, è privato! Privato! Privato! No, devo accontentare tanta gente che vuole andare in privato. Ciao tesoro, un bacio. Allora abbiamo lasciato Rossella.
3: Vediamo soltanto se facciamo prima di andare un attimo solo.
0: Che vuoi dire? Fammi sentire.
3: Adesso comando io. Ciao, via donna. Allora, adesso ce ne andiamo soltanto se Gennaro D'Auria fa una grande evocazione degli spiriti in diretta.
0: Non lo farò mai.
3: Sì, Gennaro. Gennaro, evocazione. Pronto, sono.
0: No, per favore. Allora, questo porta è chiuso, per favore, è morto.
3: Allora, Mariano.
0: Allora, pronto?
3: Aspetta, no,
0: finiscila.
3: Pronto?
0: Pronto?
5: Parlo con Gennaro?
0: Ciao, chi è?
5: Ciao, sono Luigi da Napoli, Gennaro.
0: Ciao Luigi, dimmi.
5: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando è nata lei?
5: 15 luglio 77.
0: Ti ha lasciato?
5: Sì.
0: Da quanto tempo?
5: Un mese.
0: Ha fatto buono. Sai perché? Perché tu l'hai chiamata puttana. E questo non lo dovevi fare. Perché una ragazza va trattata con i guanti d'oro. Le ragazze sono delle rose. Se uno li maltratta è normale che se ne vanno. Perché l'hai trattata così male, la verità?
5: Gennaro, la mia ragazza mentre stava con me, molte volte la sera faceva finta di andare a dormire e invece stava con le amiche.
0: Ecco, ma tu perché non ce l'hai detto?
5: No, io gliel'ho detto, ha detto lei che io ero pazzo, mi facevo i film, non
0: e
5: era...
0: E tu hai chiamato zoccola e puttana a sta povera vogliona. È giusto?
5: Secondo me se lo meritava.
0: Vagliù, passeia, ciao. Allora, 899, 48, 46... No, io voglio piglia. Pronto? Pronto? Però le donne, l'ho detto nella puntata scorsa, non mi voler male se ti ho chiuso la diretta, perché non si fa così.
3: No, un'evocazione.
0: Pronto?
4: Pronto? No. Vuole andare in diretta.
0: È stata in diretta, qual è il problema? San Giuseppe?
4: Se me ne vado nella casa nuova.
0: Non ho capito.
4: Vorrei sapere qualcosa se me ne vado in questa casa che mi ho affittato.
0: Speriamo che non sia una casa. Avete chiamato il prete la prima cosa?
4: No.
0: Questo lo dovete fare perché ogni casa nuova va benedetta. Non fate. Allora, Ciro, io vorrei, tu che sei un giornalista, che mi faresti delle domande riguardando oltre la morte che cosa c'è, che cosa succederà nel 2012, tutte queste cose qua, no tante stronzate, spiriti e capocchi in brella. Allora,
3: Gennaro, allora però, un attimo, se solo è una casa nuova può darsi anche che ci siano delle entità, perché non verifichiamo questa possibilità, scusami.
0: Vabbè, questa è una
3: come
0: casa
3: nella Golden Age, cioè,
0: no, questa è una cosa che dobbiamo valutare. Questa casa dove si trova? Vicino a un pastificio, scusate, vicino alla salumeria, perché vedo una salumeria là. Si trova vicino a una salumeria, un bar, io vedo una cosa vicino a questa casa.
6: No, non si trova vicino, una superstrada.
0: È una superstrada. No, c'è un però. Prima a questa casa, sì. che cosa, perché vedo che questa casa prima era un'attività.
6: Era un'attività.
0: Qualcosa che uno lavorava all'interno.
6: Vedo, no, ma quelle sono delle case, una casa nuova, sono degli appartamenti nuovi.
0: Però c'è stata una persona all'interno che ha portato come della paglia, un qualcosa del genere, vedo della paglia intorno, non so, dei rolli di paglia, un qualcosa.
6: Intorno ci sta il canile.
0: A parte il canile, io vedo della paglia pure. Comunque lasciamo perdere un attimo questo argomento. Lei che vuol sapere da me se abiterete in questa casa?
6: Io me ne vado a abitare in questa casa.
0: Ma questa è una casa comunale?
6: Sì, sono degli appartamenti privati.
0: Comunali?
6: Sì.
0: Comunali?
6: No, comunali. È una persona che ha fatto gli appartamenti e devo pagare il pigione.
0: Ma sotto questa casa che cosa c'è, signora?
6: Niente.
0: Cioè, sta al primo piano sta casa, scusate?
6: Sono 6 appartamenti.
0: Sì, ma sotto a tutto che cosa c'è? Tipo, vedo come un'attività commerciale, portassi una cosa che metterà...
6: E c'è il canile.
0: C'è il canile, però là il canile morirà, cioè finirà. Io vedo come un supermercato, qualcosa, un'attività commerciale, un qualcosa che accadrà nel futuro, può darsi, eh?
6: Che accade nel futuro?
0: Sì. Salvatore, chi è questo Salvatore che vedo?
6: Salvatore?
0: Sì.
6: È il padrone della casa.
0: Lo so, perciò ve l'ho detto. E allora io vi dico che questo canile scomparirà, sì. E sotto a questa abitazione, perché allora voi siete una stronza, ma vi dico il perché, sì. Perché in effetti non avete calcolato bene i metri quadrati, cioè questa è una casa lunga 15 metri esattamente di lunghezza, di larghezza più di 30 metri, che ci sono ci sono tanti appartamenti, e sotto ci sta come tieni presente, Ciro, dove si mettono le macchine, cioè praticamente un garage, bravo, e sotto quel garage verrà un mini market, un supermercato, una cosa del genere. Lei lo sapeva?
6: No,
0: doppia stronza. Allora,
6: no? Grazie.
0: No, prego, si figuri, sono complimenti miei. Allora, no, questo quando succederà, mi chiamerei tu a me stronzo se non succederà, d'accordo?
6: Ma alla fine vedi se io me ne vado lì o...
0: Tesoro, c'è stata una persona maschile che ha fatto un impedimento perché una famiglia già si è preso la tua casa. Tu già lo sapevi?
6: No, non ho capito.
0: Una famiglia di 5 figli, madre, padre, la nonna, cioè hanno preso quell'abitazione assegnata esattamente la 41. Tu lo sapevi che era la 41?
6: No.
0: Che numero sapevi?
6: No, non lo so proprio ancora.
0: Allora vai a parlare con il sindaco,
6: sì,
0: del tuo paese, e fate assegnare un lotto, perché là c'è un lotto che non va, c'è il 41 che già è stato assegnato, amore.
6: Ho capito.
0: Cioè sarebbe la casa dove tu dovevi andare. Oh, manca a farla apposta, pure un coppo micro, se abbiamo 412, 41, guarda, manca a farla apposta. Allora, vai a parlare con il sindaco, perché qualcuno ti ha fatto le scarpe e ti ha messo una bella gravatta al collo, tesoro, eh? Vai a parlare con il sindaco, un abbraccio, auguri.
6: Arrivederci, dai.
0: Auguri. Purtroppo io dico la verità, 899 48 46 10 Salvatore non ne vuol sapere, e va bene, stasera purtroppo devo soffrire. Pronto?
7: Pronto, chi è Gennaro?
0: E chi può essere?
7: Buonasera. Bella, sono Maria da Napoli.
0: Maria, che vuoi sapere?
7: Genero, vorrei sapere qualcosa sull'amore, sulla mia famiglia.
0: Come l'amore sulla famiglia, cioè?
7: Cioè, su mio marito, mia figlia.
0: Ah, ecco, perfetto. Quando è nato il tuo maritino, caro?
7: Allora, 5, 6, 80.
0: 5, 6, 80. Chi fa il muratore?
7: Mio fratello.
0: Chi lavora nell'immondizia, nell'ecologia, come si dice?
3: Operatore
7: ecologico. Mio fratello sempre.
0: Lo vedo. Dimmi una cosa, chi ha avuto problemi di carcere?
7: Vedo
0: problemi di legge, chi li ha avuti? Vedo dei documenti, vedo un avvocato. Che cosa c'entra?
7: Forse mia sorella che...
0: Chi ha abusato di droga, hashish, marijuana, bomba a mano? Chi è che... Insomma, fammi capire, chi è che sta facendo un sbaglio nella famiglia tua? Perché io vedo la legge.
7: Non lo so. Chi...
0: E Filomena chi è?
7: Filomena.
0: Mena sarebbe, in breve, cioè tagliando a corto.
7: È una cugina di mio marito.
0: Tu hai fatto, come?
7: Una cugina di mio marito.
0: Tuo marito ha avuto pure l'amante? Tu te ne sei accorta, vero? In passato, vero? Mi puoi leggere il messaggio dell'amante di tuo marito sul telefonino? Che cosa diceva?
7: No, Gennaro, non l'ho mai letto.
0: L'hai cancellato? Che hai fatto?
7: No, non lo so.
0: Tu una volta hai preso il telefono e hai chiamato al numero che tu hai visto sul display.
7: Cioè, ho visto in passato quando eravamo fidanzati.
0: Ma dici una verità, però. Cioè,
7: ho
0: non
7: visto un paio di numeri, ho provato a chiamare.
0: No, perché o se no è inutile. Dimmi una cosa. Tu hai trovato dei soldi a terra?
7: Terra.
0: Tempo addietro, ti sto parlando di oltre 10 anni fa. O 7-8 anni fa, un portafoglio con dei soldi dentro. Però mi diceva la verità.
7: No.
0: O l'ha trovato tuo marito?
7: Non lo so questo.
0: Perché io vedo un portafoglio con dei soldi. Questo secondo me è quando stava all'Ira ancora. Cioè, ci stavano...
7: Non lo so, Gennaro, perché noi stiamo...
0: Ricordati un attimo. Domanda un attimo a tuo marito.
7: Amore...
0: Passami a tuo marito, scusami. Buonasera, buongiorno, dite tempo a dire.
8: Sì, l'ho trovato io, ma più di una volta.
0: Quanti ti ha trovato? 100.000 lire a Rinto?
8: No, era 170.000 lire.
0: 170.000 lire. Poi un'altra volta hai trovato sotto la galleria, vedo un portafoglio.
8: L'ha
0: trovato
8: più una volta, ho detto, più
0: una
8: volta.
0: Ma
8: io ricavo,
0: voglio.
8: Mica sto dicendo sei quando non tanto di tempo.
0: Ma tua moglie non lo sapeva?
8: No, mia moglie no, perché mi dice
0: di
8: che cosa.
0: Ah, ecco, ti ha spaziato in da macchinetta, ho già capito.
8: No, da macchinetta mai.
0: E che
8: ma
0: hai fatto?
8: Bullette, lo calcio, sì, mi piace.
0: Esatto, perché vedo dei giochi, capito?
8: Lo so.
0: Comunque hai spenduto tutto quanto i soldi.
8: No, vabbè, mi ricordo, c'è una che 6-7 anni fa. Con
0: mi è stata manca un centesimo a me. Niente.
8: Allora, no. Ti vengo a giocare non lo
0: fai morire fame.
8: No, ti passa un attimo a mia moglie un'altra volta.
0: Come?
7: Gennaro.
0: Oh, amore, hai visto?
7: Sì, ma il fatto dell'amante è una cosa vecchia.
0: No, aspetta, passami un attimo, mo ti faccio sapere tutto cosa. Passami a sto bello baccalà. Ah, baccalà! Sì. Dove sta il mio baccalà?
8: Dimmi.
0: Allora, ci sei?
8: Sì, dimmi.
0: Baccalaiuolo, si può dire baccalaiuolo? Chi è un termine proprio napoletano? Baccalaiuolo?
8: Dimmi.
0: Allora, stiamo a sentire, però tu dici la verità.
8: No, ma lì c'è solo in realtà perché...
0: Che la vaglione che ti hai fatta sotto a chi l'upertuno. Tu mi dici la verità, però prima conoscere questa povera creatura.
8: Meno male che io prima di conoscere questa povera
0: creatura. No, se no stasera ti facevo fa cotta.
8: No, questa è verità.
0: Faceva la valigia. Ti ricorda sotto a che lo scalandrona?
8: Sotto scalandrona? E come hai fatto a capire lo scalandrona?
0: Ah, chissi sort. Ma secondo te io sono scema, ma non capisci che cosa? Io sono un Gennaro Tauri, è solo verità, lo sapete?
8: Ma perciò ti chiamo. Ma pensano qualcuno che sta su dentro, no? Si pensa che è preparata la cosa. Senza sapere che veramente io mi chiamato. Diciamo proprio per accusti per sapere l'amore o la
0: No, dici la verità però.
8: No, veramente, ti giuro, sono mia figlia, veramente.
0: No, chi le casta lo sa che gente a testimoniare, a diretta e chi se non battono, uno schiaccia, tic,
8: ma prima di conoscere mia moglie, questo è vero.
0: Lo so.
8: E
0: lo
8: come
0: so.
8: Infatti noi ci conosciamo da 3-4 anni, se, ci siamo frequentati un paio d'anni, poi lei.
0: Ma no, però tra i
8: goppacchella ci siamo.
0: Ma tu goppacchella zizza, non è, cioè proprio tra i zizza muscio proprio, ma che schifo però, eh. Ma come hai fatto? Che ne stavo con un bagno tuo e Peppa, che era proprio in un attuso proprio, peggio gli Andrei, ma amore di anche i cani. Un abbraccio, ti ringrazio della tua testimonianza, ma non ne abbiamo bisogno perché
8: lo so.
0: Già Gennaro D'Auri si conosce quello che è, quindi
8: lo so.
0: Non ha bisogno di questo. Un abbraccio, ti voglio bene, ciao. Saluti a tua moglie.
8: Grazie, ciao.
0: Ciao, buonanotte.
3: Vediamo la licenza antipirocchio.
0: No. Metti tutte le licenze possibili immaginari, perché questa deve essere una diretta proprio socchiusa a catenacci. Metti tutte le sicurezze massime sui siti, perché stanno i pitocchi. Ah! Allora 899 48 46 10. Signori, io vado in privato. No, Brangeli. Allora, vi ringrazio, vado in privato, chiamatemi. 899 48 46 10, chiamatemi che mi troverete in privato. Vi ricordo a tutti gli ascoltatori che per parlare con Gennaro D'Auria dovete formulare adesso il numero 899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento non ho telefonate, la prima chiamata che arriverà risponderà Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. Tra poco ci sarà anche il radioracconto.

899-48-4610 per parlare con Gennaro D'Auria. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899-48-4610.

899 48 46 10. Approfittatene in questo momento che le linee sono libere. No.

ricordo agli ascoltatori, coloro che vogliono un contatto diretto con Gennaro D'Auria o privato, 899 48 46 10. Allora, ricordo a tutti gli ascoltatori che questa è una favolosa trasmissione che va in onda da oltre 30 anni su Radio Camaldo di Stereo. Gennaro D'Auria è l'autore, Arte Divinatoria è il mio programma, quindi chiamatemi all'899 48 46 10. Con una semplice telefonata voi saprete il vostro futuro, quello che deve capitarvi, quello che deve succedere, qualche evento che voi volete sapere, perché no? Quindi io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi, che in questo momento è lo spazio riservato a coloro che vogliono andare in privato.

899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde in privato. 899 48 46 10. Tra poco andremo con il radio racconto di RCS Network. Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it. Chiamate all'istante, risponderà esclusivamente Gennaro D'Auria.

Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Consulenza tecnica e artistica Salvatore Alpaia.

Maledetti, dico, perché furono maledetti da un prete che si chiamava Rossi. Questo prete Rossi fece una grande maledizione all'epoca. La notte di Halloween tutti quanti cominciarono a sanguinare e quindi nel corridoio fuoriuscirono tante essenze. E praticamente cosa accadde? Accadde che Jasmine urlava: non è possibile, la porta, le luci mi hanno distrutto, come devo fare? Io non ce la faccio più, c'è una parentesi tonda qua, una parentesi di morte, di sangue. Durante la notte Jasmine, che riposava nel suo letto, ebbe appunto la prima consuenza.

prete, il prete entrò in casa. Appena entrò il prete in casa, i muri cominciarono a sanguinare. Non è possibile! Figlio Spirito Santo, andiamo via da questa casa, questa è una casa maledetta! Jasmine, dopo aver visto questo,

morì e all'improvviso. Oh. Ma cosa è successo in questa casa? Qualcosa non va. Qualcosa non va. Piano piano si alzò da terra e cominciò appunto a camminare verso la porta dell'uscita. Cominciò a muovere appunto la porta, ma la porta non si apriva. Termina qui la sesta parte. Alla fine poi vedremo cosa succederà. Radio Camaldoli Stereo, Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, questo è il nostro numero telefonico per avere dei consulti, 899 48 46 10, linea agli ascoltatori.

Allora, per parlare con Gennaro D'Avria, 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Abbiamo le linee libere. Le linee sono libere.

0: Allora abbiamo la prima telefonata. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Salve Franco.
1: Salve Gennaro, ti volevo salutare, sono un tuo assiduo ascoltatore.
0: Grazie. Grazie di cuore, veramente.
1: Sei un simpaticone, veramente.
0: Grazie. Ti voglio bene, un bacio, ciao. Allora, abbiamo avuto la prima chiamata, grazie per il bacione, grazie di tutto Franco. Allora, salutiamo il Bar Il Boracio, Santo, Margherita e tutto il cast. Allora, signori, 899 48 46 10, un saluto a Wanda. Siamo in diretta naturalmente, 899 48 46 10. Vostra completa disposizione, un saluto a Ciraccione, un saluto a Titti, un saluto a tutti gli Acchiappa Fantasmi. Signori, allora voglio dire una cosa molto importante. La cartomanzia, come la fa Gennaro D'Avria, è molto ma molto importante, fondamentale, perché per scoprire quello che succede nel futuro, quello che capiterà nel domani, naturalmente è molto importante saperlo. Allora, Gennaro D'Avria sta qui a vostra completa disposizione.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, sono Gennaro.
0: Ciao Gennaro, da dove chiami?
1: Io sto chiamando in provincia di Napoli.
0: Sì.
1: Ho 4 mesi qua abitando in Italia.
0: Sì.
1: Sono figlio italiano, però sto qua sposato con una di Napoli, va bene?
0: Va bene. Qual è la tua domanda?
1: Lavoro, Gennaro.

0: vediamo un pochettino. Tu hai lavorato anche in vedo qua roba di motori, meccanica?
1: Sì.
0: Ma tu hai lavorato in io non ti vedo in Italia lavorare.
1: Ho lavorato in Venezuela molti anni, Gianna.
0: Hai lavorato fuori in Europa, sì. Diciamo in nella zona, vediamo un po' le carte, dammi un numero da 1 a 3. Venezuela. Dove lavorate in Venezuela?
1: No, in Venezuela, in America.
0: Ah, ecco, hai lavorato là. Infatti vedevo questa zona particolare. Comunque tu andrai avanti, lavorerai e andrai molto bene, figlio mio. Stai tranquillo, non ti preoccupare.
1: Si troverà.
0: Sì, andrai molto bene, non ti preoccupare. Le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare. Auguri.
1: Grazie, Gennaro, sei un grande, veramente. Sono 4 mesi e mezzo in Italia. Sento tutti i giorni.
0: No, perché io vedo la Venezuela, cioè praticamente in questa zona tu hai lavorato.
1: Sì.
0: E lavorerai ancora. Auguri.
1: Ah, grazie, Gennaro.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
0: Visitate il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. www.radiocamaldolisterio.it. Saluto al Barri Boracio, andiamo avanti.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un pochettino di chi si tratta. Pronto? Pronto?
1: Leonora, mi senti?
0: Salve, buongiorno. Come si chiama?
1: Buonasera, sono la di Benedetti del 71.
0: Ok, vediamo un po' le carte che mi dicono.
1: Scusami, un attimo,
0: vediamo un attimo le carte che cosa dicono.
1: Ci sta il fatto del lavoro, c'è una bella risposta.
0: Un attimo, fammi mischiare le carte, se no come faccio a saperlo? Allora, vediamo un po'. Ti ha lasciato il tuo ragazzo?
1: Oh, Gianna, ma questa è una cosa così. Questo stava aspettando di volte alla moglie, me l'ha divorziato.
0: Ecco, ti ha lasciato?
1: Beh, sì, ma non è una cosa. Chi se non aveva mancato la penna per là perché è un scema.
0: Vabbè, comunque, sono fatti tuoi perché onestamente io vedo qua che ti ha lasciato, figlia mia.
1: Sì.
0: No, ma tu come?
1: Se ci sta un futuro, se ci
0: non tu conoscerai un Giuseppe? E andrai molto bene, non ti preoccupare. Perché...
1: adesso quando tendo?
0: Vediamo un attimo se è vicino o lontano.
1: Tu sai comunque sei grande, Giannabelo, sei i miei complimenti.
0: Grazie tesoro, grazie. Ti salutiamo. Anche ti salutiamo anche a Lello Canture, Barre Borascio. Vediamo un pochettino. Ci vuole un po' di tempo.
1: Giannabelo, dove lo conosco? In qualche posto così?
0: No, no, lo conoscerai praticamente in un bar. In un bar.
1: Ma io non esco, Giannato, parecchio.
0: No, no, l'ho capito, però tu questa persona la conoscerai in un bar, tesoro. Non so come succederà, però in un bar.
1: No, no, perché a me in futuro parecchie persone, ma tu ti prendi un divorziato, questo è un divorziato che devi prendere tu.
0: Ma l'ho visto, però tu conoscerai un'altra persona, ti sto dicendo.
1: È divorziato questo qua.
0: Questo qua è divorziato, sì, però tu conoscerai un'altra persona e sarai molto felice.
1: Si chiamerà con questa persona, cioè mi sposerai con questa persona.
0: Certo, tu ti
1: dici. Ma vedi il matrimonio?
0: Sì, sì, il matrimonio esce, non ti preoccupare.
1: Tengo 39 anni ormai, Gennaro.
0: No, ma non ti preoccupare. Non devi stare così impaurita.
1: No, tutto... ma Gennaro, perché voglio pure un bene, capito? Voglio fare una famiglia, come ti devo dire? Cioè, comunque
0: andrà tutto, andrà tutto bene, andrà.
1: Lo vedi qualche bambino tu, Gennaro?
0: Certo, eccolo qua, mi esce sulle carte.
1: È maschio?
0: Sì, sì, è un maschietto, brava. Auguri!
1: Ma faccio Gennaro, faccio tutto. Cioè,
0: andrà
1: come
0: tutto bene. Tu da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta, Gennaro.
0: Auguri, amore mio, ciao.
1: Ma scusami, ti volevo dire.
0: No, ma io non posso tenerti in linea tanto tempo, amore, dimmi.
1: Scusami, il fatto del lavoro, Gennaro, è positivo oppure no?
0: Vediamo un attimo. Quando sei nata?
1: 23/10/71.
0: Antonella chi è?
1: Allora,
0: è uno che lavora, cioè uno che lavora dove lavoravi tu, scusami.
1: No, già le faccio pulizia,
0: sì, e vedo anche un'Antonella, cioè una persona che lavorerà con te, affiancata a te. Questa già la conosci? Cioè, stava in passato oppure.
1: No, io aspetto una risposta di lavoro, c'è una persona che lavora in casa, questa signora.
0: Questa Antonella.
1: Come ti aiuta sul lavoro?
0: Ah,
1: no,
0: ecco.
1: Si chiama Betta.
0: Questa. Oh. Ho capito. Vabbè, comunque andrà bene. Auguri, ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Allora, salutissimi a Vanta. Pronto? Vanda, ciao cara. Allora, di cosa vogliamo parlare questa? Ti sento malissimo.
2: Perché ho sentito molto la mancanza di tutti i radioascoltatori, certo, che voglio tanto bene.
0: Certo.
2: Volevo dire loro qualche cosina, non so se ne riesce, se c'è
0: vai,
2: tempo.
0: Vai, vai.
2: Dunque, carissimi ascoltatori, è tempo di riflessione. Forte e validi di pensieri e di progetti e soprattutto di comportamenti, non più da bambini chiassosi, scatenati e incoscienti, ma di persone che hanno tolto, grazie a Dio, il senso, il gusto e il vero valore della vita, resi soprattutto capaci, ormai da una maturazione umana, capaci di distinguere il bene e il male, ciò che è valido e ciò che è invece effimero, per scegliere questo e scartare quello, si tratta di cambiare, carissimi. Cambiamo direzione nel vostro camminare, non andare prima di tutto verso le cose terrene, ma lasciarle queste. Cambiare perciò soprattutto dentro di noi, la mente, il cuore.
0: Io sto in privato,
2: Come?
0: No, dicevo, io sto in privato all'899-48-46-10. Vai, Wanda.
2: Dunque, perciò dentro la mente e il cuore, il nostro io egoistico, e cercare così chi? Gesù bambino di Praga. L'Eterno ci apparirà così alla vita nuova. Sono certo che ci riuscirete, perché siete persone dotate di capacità e volontà a superare i momenti bui, ricevendo pace e serenità. Vi auguro con tutto il mio cuore ogni bene. Vi ringrazio per il vostro costante ricordo e la pazienza soprattutto nel sopportarmi, e unisco ai saluti affettuosi un grande grazie insieme a Gennaro D'Auria.
0: Ciao, un saluto a te, a Pina, a tutta la tua famiglia. Un bacio, Wanda, ciao.
2: Un affettuoso saluto, e poi spero di poter intervenire dopo per un piccolo raccontino che riguarda i...
0: D'accordo, più tardi, fra un'oretta. Un bacio, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, è chiaro? Allora, sono a vostra completa disposizione.

0: prima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buongiorno, chi è lei?
1: Valentina da Sorrento.
0: Ok, vediamo un pochettino, ma tu sei un'ucraina, rumena, che sei?
1: Ucraina.
0: Sei?
1: Ucraina.
0: Ucraina. Allora, vediamo un pochettino. Tu vuoi sapere se trovi un compagno?
1: Sì.
0: Sì, lo troverai e andrà bene. Irmina, chi è? Tua mamma? È caduta. Allora, abbiamo le linee libere in questo momento, eh?

0: Abbiamo la prossima telefonata. Hello, buongiorno, chi è?
1: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao, sono un tuo fan.
0: Ok, da dove chiami?
1: Io chiamo da Caserta.
0: Ok, vediamo un pochettino. Allora, quanto sei nato?
1: Io 120378.
0: 12378. Giuseppina chi è?
1: Giuseppina?
0: È la tua
1: carissima amica.
0: Un'amica. Sì. Non è la tua ragazza, scusa?
1: Diciamo di no.
0: Alza un po' la voce.
1: Diciamo di no.
0: Ho capito. Dimmi una cosa, ma tu hai avuto un problema alle gambe?
1: Io?
0: Sì.
1: Sì.
0: Che questo problema hai avuto?
1: Io ho avuto un incidente.
0: Infatti, vedo lato destro un po' serrato, un po' una cicatrice molto. Dimmi una cosa, hai fatto anche un brutto sogno ultimamente?
1: Cosa?
0: Hai fatto dei brutti sogni ultimamente?
1: Ho avuto dei brutti sogni su questa ragazza che ho avuto una storia, no? E adesso però si è comportata anche la madre e ce l'ha, sono stato a letto con la madre, no? E lei ha voluto sapere ed è rimasta malissimo.
0: No, ma comunque tu continuerai con questa Giuseppina e te la sposerai, auguri. 899 48 46 10, 899 48 46 10, a vostra completa disposizione Gennaro D'Auria. Quindi chiamate, chiamate, chiamate, perché sono a vostra completa disposizione.

ora per parlare con me 899 48 46 10, per avere un grande consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria. Signori, ricordatevi che Gennaro D'Auria è sempre presente dalle 9 del mattino fino a mezzanotte. Voglio salutare appunto tutti coloro che stanno in sequenza. Andate a visitare il mio sito www.radiocamaldolisterio.it, il grande sito di Gennaro D'Auria, dove trovate tutte le informazioni appunto su Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: tu te la ricordi?
1: Sì, è il figlio Agostino, sì.
0: Il film, bravo, Agostino Imperatore. Ma tu l'hai conosciuto di persona?
1: Sì, l'ho conosciuto di persona, diciamo che è un mio amico.
0: No, non te ne andare un attimo. Ma adesso stai in Spagna, Agostino?
1: Così mi sembra, però non lo sapevo proprio, diciamo, di preciso.
0: Una bella radio era,
1: Sapevo che...
0: C'è delle foto, qualcosa che riguarda il passato, perché io sono molto appassionato appunto della famiglia Imperatore. Ho chiamato la mamma, che è una mamma gentilissima e meravigliosa e bellissima, mi ha un po' spiegato Gaetano Imperatore e quello che aveva fatto sul terrazzo, quella bella radio sugli 88 e 200 MHz, Radio Nuova Tirrenica, una bella radio che esisteva negli anni 80, mitico Agostino, che poi lui era il promotore della grande voce di Radio Nuova Tirrenica.
1: Esatto, sì.
0: Tu l'hai conosciuto come?
1: No, io il figlio conosco, diciamo.
0: E quindi
1: diciamo
0: ti ricordi anche questa musica?
1: Sì.
0: Te la ricordi, no?
1: Ma il papà non c'è più, però il papà.
0: Papaya si chiamava questa musica.
1: No, dico il papà di Agostino.
0: Il papà
1: non
0: Gaetano
1: più.
0: Non c'è più, lo so.
1: Già, no, volevamo vedere un po'.

0: Mino, dammi la tua data per favore.
1: Allora, la mia è 5680.
0: Se vedi la famiglia Imperatore Agostino, sì, me lo saluti.
1: Sì, senz'altro.
0: Rosa è tua moglie?
1: Sì.
0: La vuoi molto bene. Non ti ha mai tradito? Perché tieni sempre questo pensiero brutto?
1: No, è perché, cioè, diciamo che me l'hanno detto, poi diciamo,
0: no, quelli sono figli di puttana. Chi te l'ha detto è un grande figlio di puttana, perché vuole vedere diciamo il matrimonio distrutto, per carità.
1: Ho capito.
0: Venimi a trovare qualche volta.
1: Dove ti trovo? Gennaio.
0: A Torre del Greco, via Santa Maria la Bruna numero 51. Venimi a trovare qualche volta. Voglio parlare un po' di Agostino, un po' di Gaetano Imperatore, perché mi piace molto sapere delle informazioni di questa bellissima radio che è stata negli anni 80. E poi parliamo anche da vicino, dai.
1: Sì, Gennaio, io vengo spesso a Torre del Greco, perché diciamo io vengo a mangiare al Villa Alcalipso.
0: E quindi stiamo vicini, non ti... io sto vicino veramente. Se vedi Agostino me lo saluti?
1: Sì, senz'altro,
0: Gennaro. C'aveva quella bella voce doppia, no?
1: Sì, Gennaro, come sei grande, veramente, sei, continua così, perché...
0: Un bacio grande. Cioè, salutami Agostino, non ti scordare,
1: Sei una persona abbastanza seria, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente,
0: io ti voglio dire
1: il meglio, Gennaro, veramente.
0: No, guarda, io ti voglio dire una cosa, ti voglio dire con molta sincerità una cosa.
1: Gennaro?
0: Dimmi, caro.
1: No, ti stavo dicendo, cioè, a confronto agli altri maghi, veramente sei il più,
0: Ti voglio bene. Ma chi l'ha esciuto in televisione, non mi dite il
1: non
0: problema. No, ti faccio spiegare un attimo sto fatto.
1: Non ho capito, dimmi.
0: Puoi aspettare un minuto?
1: Sì, dimmi.
0: Allora, esce una persona in televisione che dice, appunto, signori non parlate, non mi dite niente, sono io che parlo. Cioè, sinceramente parlando, no? È tutta una pubblicità ingannevole fa quella persona. Voi vi spiego il perché. Quando una persona non dà la data di nascita, allora ascoltatemi attentamente quello che sto per dire, allora sia una veggente, sia una che legge le carte, una cartomante, la data di nascita è importante, sapete perché? Perché uno entra nel karma della persona. Allora diffidate soprattutto di una persona che esce in televisione che dice non parlate, non dite niente. È negativo, perché se mi chiami tu, come ti chiami?
1: Salvatore.
0: Allora, se tu mi chiami, ascoltami attentamente,
1: sì.
0: E dici Gennaro, leggimi le carte, ok?
1: Sì.
0: Se tu hai un problema su tua figlia, mi devi dare la data di chi? Tua o di tua figlia?
1: Di mia figlia.
0: Perfetto, perciò è una fasulla. State bene attenti, perché no, io allora voglio dire una cosa in diretta e lo dico adesso: io non accetto denari, non accetto soldi. Noi solo con una semplice telefonata voi avrete una risposta. Quindi chiamando all'899 48 46 10 la persona che chiama avrà la risposta della domanda che mi ha fatto. Attenzione, perché ci sono alcune persone che vanno in televisione che dicono non mi

0: dite il problema, non mi dite niente, non mi dite la data, non mi dite, faccio la telescrittura. Sono tutte stronzate.
1: No, cioè, ma...
0: diffidate, diffidate, diffidate dalla televisione, perché vi ingannano.
1: No, cioè,
0: non
1: ma...
0: voglio dire perché io so la radio, che sono no, io il proprietario, assolutamente, perché cioè, no. Per me, io metto, come tu hai visto, ho messo anche un numero a disposizione, no. Quindi per coloro che non hanno possibilità di spendere soldini, io metto un numero a disposizione che possono chiamare anche le persone povere, è chiaro?
1: No,
0: allora,
1: cioè, no.
0: Questo è Gennaro D'Auria.
1: No, cioè, no, ma a parte questo, ma di quell'altri maghi, ma chi si fida? Cioè, no, io mi fido solo di te, e sono una
0: voglio,
1: io
0: ti dico due parole e stiamo buona stati. Gennaro D'Auria ama, fa questo lavoro, perché purtroppo lo devo mettere su questo tono, perché lavorando sull'899 diventa un lavoro. Però attenzione, un conto che tu guadagni, cioè prendi 10 euro da una telefonata che uno fa, però un altro conto che uno si prende miliardi, cioè è differente. Gennaro D'Auria ama le persone, la gente stanno lasciate, chi mogliere, chi fidanzate, io soffro veramente, lo faccio con amore e con il cuore.
1: No, ma lo so, cioè, no, ma io sono anche un attivo frequentatore del suo sito.
0: Grazie, tesoro.
1: www.rcsnetwork.it e www.gennarodauria.it.
0: Ti voglio
1: e
0: bene.
1: Anche trasciopolis.com.
0: Bravo. Un saluto ad Arzano, un saluto a te, perché Arzano sta in Dugormi. Salvatore, no Salvatore, Gaetano Imperatore di Nuova Tirrenica. Ti aspetto qualche volta negli studi di Radio Camaldoli. Saluta mia Agostino se lo senti,
1: sì,
0: eh?
1: Sì, senz'altro, ciao Gennaro, ti voglio bene.
0: Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10 Salvatore Ossigeno. Saluti a Ciraschione.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto? Pronto? La telefonata pronto? È caduta allora. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, buongiorno, chi è lei?
1: Roberto.
0: Roberto, da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Roberto, vediamo un po' le carte. Allora, quanto sei nato?
1: 5862.
0: Vediamo un po', mi scegliamo le carte. Quale mazzo vuoi? 1, 2 o 3?
1: Numero 1.
0: 1. Gabriella chi è?
1: È la mia compagna.
0: Ma tu sei un separato?
1: Sì.
0: Tua moglie come si chiamava?
1: Silvana.
0: Tu hai un'impresa edile?
1: Sì.
0: Tu andrai molto avanti, questo è un momento molto negativo a livello. E poi tanta gente ti darà un sacco di soldi a te.
1: Sì, avrei già.
0: E quanti ti danno sti cazzi soldi?
1: Io credo.
0: Figlio mio, tu lavorerai, andrai molto a migliorare. È un periodo un po' negativo, ma passerà.
1: Ci vuole tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, ma le cose andranno molto bene.
1: La
0: salutiamo.
1: Mia compagna come andrà?
0: Come?
1: La mia compagna Gabriella come andrà?
0: No, che le ha vita tua, guai che ta toc, tu la vuoi molto bene. Figurati. Anna chi è in famiglia tua?
1: Mia cugina.
0: La vedo, è Maria?
1: Maria è l'amica di Gabriella.
0: Lo so, si vogliono molto bene. Auguri!
1: Ciao, grazie. Ciao.
0: Allora, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Tania, da Ponticelli. Sì. Volevo darti la data in privato di mia sorella per sapere qualcosa sull'amore. È un periodo un po' sfortunato per lei.
0: Francesca, chi è?
1: Mia sorella.
0: Sì, quando è nata?
1: È in privato, te la posso dare?
0: Sì, vai un attimo.
1: 82.
0: Ok.

0: sono confermato.
1: Dammi passetto da 1 a 3 veloce, non mi
0: due,
1: fa perdere.
0: Due.
1: Amore, ma tu sei stata svirginata?
0: No, io sto parlando di mia sorella.
1: No, un attimo, ti hanno violentata te da piccola?
0: Fortunatamente mai.
1: E chi è questo ragazzo che ha voluto, cioè vedo un ragazzo che ha voluto fare l'amore con te di prepotenza, che sai, una cosa vecchia proprio.
0: Vabbè, forse una cosa vecchia, sai, quando
1: intanto l'ha fatto, tesoro, intanto l'ha fatto, vediamo un attimo. Allora, parliamo di tua sorella, che vuoi sapere su...
0: Cosa incontrerà l'uomo della sua vita? Perché la vedo un po'...
1: Fra... Allora, l'estate, non questa ma quell'altra, oh, incontrerà, vabbè, e ha avuto una brutta delusione, un
0: bravo,
1: grande figlio di puttana che...
0: Bravo,
1: era pure omosessuale, poi, perché uscivi con compagna e si è fatto pure un compagno suo e già lo sapeva.
0: No, però usciva con gli amici.
1: Un compagno suo se l'è fatto. Auguri.
0: Grazie.
1: Troverà l'amore. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Mamma mia, che vergogna. Questa è una vergogna. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Voglio salutare a Galileo, Roberto, da Colliano, Valva, ancora voglio salutare la bellissima zona, appunto, di Contursi Terme, Colliano, signori. Un saluto a Casa di Mary, perché Casa di Mary ogni giovedì, venerdì, sabato fa la grigliata, appunto, sui carboni, carne eccezionale da andare a mangiare. Galilei, si roba buona, perché onestamente tu stai a Colliano. Salutiamo anche Graphic Web, Enrico, ciao Harry. Gennaro D'Auria non si dimentica di te. Roberto il pecoraro, ciao Roberto, io scherzo. Un saluto a tutta Palomonte, un saluto a Senerchia Calabritto. 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata. Hello, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, alzate la voce!
1: Scusa, Vincenzo, perché sono un po' influenzato.
0: Non fa niente, mettetelo sul posto al retto. Ma come ci fa con voi? Voi mi volete bene, sì o no?
1: Ecco, diciamo, Gennaro.
0: Sì, davidami. Allora, Napoli l'adoro, con Tursi l'adoro, con Liana l'adoro. Cioè, siete presso in Campania, non ci sta niente da fare, ci sta a meglio la gente, il meglio delle persone umane.
1: Cioè, la vacca a te, ti volevo bene.
0: Un bacio grande. Allora, che vuoi sapere?
1: È un po' sull'amore.
0: Allora, vediamo un po'. Quando è nata la tua ragazza?
1: Allora, 22, 10, 83.
0: Mary Maria è la tua ragazza.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi dimmi una cosa, Anna chi è?
1: Anna è una cugina.
0: Ma fanno sempre tacchi chiù questi due.
1: Esatto, brava, esatto.
0: Ma come mai?
1: Ma si riscontra sui caratteri, io sono carattere uguale, capito?
0: Mamma, mamma, si appicci con nessuno. Figlio mio, tu andrai bene, ti sposerai e migliorerà anche il lato lavorativo e economico. Auguri.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao caro, ciao. La grande musica di Gennaro D'Auria, questa è la sigla ufficiale, grazie a Gaetano Imperatore di Nuova Radio Tirrenica, Agostino Imperatore e la grande mamma. Allora, le linee sono libere, 899 48 46 10. Allora io vado in privato, ascoltatevi sta canzone molto bella, è un'esclusiva di RCS Network.

0: Allora, vediamo un pochettino, mi passano una chiamata. Hello, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate il volume perché io sono un po' sordino.
1: Buonasera, Gennaro.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 210571.
0: 210571. No! Ah! No! Tu mi vai, allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: 210571.
0: Perfetto, è corretta. Vediamo un po'. Allora, vuoi sapere sull'amore?
1: Lavoro.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Allora, adesso mi concentro. Vediamo un pochettino, mi concentro. No. Allora, io vi do dei tessili. Tu lavori nell'abbigliamento? Ma tu vuoi vendere praticamente il marchio a un'altra azienda?
1: Sì.
0: Questa azienda si chiama Franchi, Franco?
1: Sì, Franco.
0: Vediamo se ci riuscirai. Penso un numero da 1 a 10, però non me lo dire, l'hai pensato?
1: Sì.
0: Il 7?
1: No, 3.
0: No, allora non ci riuscirai, mi dispiace. Purtroppo c'è un qualcosa che non va. Tu già l'hai capito quello che non va, giusto? A livello economico, che non ti sei messo d'accordo con i soldi.
1: Diciamo che...
0: Però ti voglio dire una cosa, fai un po' schifo. Volevo dire anche perché. Va bene, d'accordo. Salvatore, puoi andare. Ossigeno.
2: No! Sì.
0: Allora, carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. Linee libere. 899 48 46 10. Le linee sono libere. Io vado in privato.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Salve, Ucraina, rumena o polacca?
1: Rumena,
0: vediamo, quando essere nata tu, figlia mia?
1: 17.07.70.
0: Vediamo un pochettino, salutiamo Allello Cantore, vediamo un po', Bar e Borascio, Bar Gren Caramella anche, perché no, sono amici anche.
1: Sì, che vi sento tutte le sere.
0: Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Tu lavori, vale, lavori in un pensionato, diciamo in una casa di anziani?
1: Prima ho lavorato, adesso per il momento.
0: Ti hanno licenziata, vedo qua.
1: Sì, diciamo licenziata, sì, prima.
0: No, ma comunque tu lavorerai e andrai molto bene. Auguri tesoro, andrai bene, non ti preoccupare.
1: Voleva sapere pure per miei figli, per favore.
0: No, devi chiamare più tardi, ciao. Purtroppo io posso accontentare a poca gente, cioè nel senso che non posso accontentare più di una richiesta, è chiaro?

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi è?
1: Ciao Cinaro, sono Pietro.
0: Pietro, che vuoi sapere? Appunto, dammi la tua data un attimo che controllo io, vai. Quando sei nato, Pietro?
1: Pronto?
0: Pietro, quando sei nato?
1: 19/10/94. 93, scusa.
0: Quando?
1: 19/10/93.
0: 43?
1: No, ce l'avevo, 93.
0: Quanti anni hai?
1: Io ho quasi 17 anni.
0: No,
1: no, comunque ti volevo dire che...
0: No, no. No, no, Pietro, devi attaccare perché questo è un servizio di maggiorenni. Io attacco la chiamata perché purtroppo non possono chiamare i minorenni, attenzione, i minorenni si devono astenere. Questo è un programma solo per le persone maggiorenni. Non si può chiamare all'899 se avete 17 o 16 anni, dopo 18 anni. 899 48 46 10. Salvatore Ossigeno, Salvatore Ossigeno, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo, mi passano la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Alzate un po' la voce perché sento molto bassa.
1: Mi senti, Gennaro?
0: Ciao, come ti chiami?
1: Nicola.
0: Nicola,
1: sì.
0: Quando sei nato?
1: 10.08.69.
0: Vediamo un pochettino, mischiamo le carte. Vediamo un po'. Qua sei proprio depresso tu, figlio mio, eh?
1: Sì, sì, è vero. Molto depresso, Gennaro.
0: No, perché purtroppo tu hai avuto una brutta esperienza. Lavoravi in un'azienda, sei stato licenziato. Chi fa lavori edili?
1: Io sto arrangiando un po' la giornata di qua, di là.
0: Dimmi una cosa, Silvia chi è?
1: Mia moglie.
0: Ma vedo che litigate spesso, perché?
1: No.
0: No, vedo un contrasto. Cioè, forse a causa dei soldi, del lavoro?
1: O anche d'altro, sì.
0: Sicuramente, te lo dico
1: sicuramente,
0: io.
1: Sicuramente, sì, sicuramente c'è tanto.
0: Mi spiace di questa cosa. Allora, Silvio, tu mo stai arrangiando con qualcuno di famiglia?
1: No, no, ma dico che c'è la ditta, ti sta facendo arrangiare un po'.
0: Tu lavorerai, andrai molto ma molto a migliorare. Auguri. Ciao.
1: Ciao, grazie, auguri.
0: Ciao pure a te. Pausa 899 48, me la fate fare sta pausa, 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo direttamente alla prossima. Pronto? Pronto? Wanda? Vai tesoro, vai.
2: Allora io volevo leggerti innanzitutto la ricetta che ti avevo promesso.
0: Hai visto quanta gente sta in ascolto?
2: Ho capito, e quella a te non mancano mai.
0: Vai tesoro, vai.
2: Allora volevo leggere una specie di radioracconto che tu fai molto spesso, no?
0: Certo, ma non alzare troppo la radio.
2: Io per radioascoltatori, no?
0: Sì.
2: Parlavo un poco di un piccolo radioracconto, può darsi che piace.
0: Vai.
2: Ascoltami. Dunque, carissimi, ascoltate bene, questa si chiama La ricetta. Una bambina consegnò alla maestra un foglietto su cui aveva scritto la sua personale ricetta della vita. Sai cosa diceva? Diceva...
0: Abbassa un po' la radio.
2: Sai cosa diceva questa piccola richiesta?
0: Ma Pina non c'è?
2: Sì.
0: Saluti a Pina.
2: Senz'altro,
0: dopo passala perché magari saluta tutto il pubblico.
2: E dopo abbiamo bisogno del tuo intervento televisivo.
0: Ma sicuramente, Wanda, non ti preoccupare, sono a tua completa disposizione. Troppo. Lo dico davanti al pubblico che ci sono migliaia e migliaia di persone. Ci ascolta la Campania intera, ci ascolta il Lazio, ci ascolta la Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, la Puglia. Non ti preoccupare, risolveremo il problema. C'è Salvatore Alpaia che già ho dato le istruzioni. Dopo ti farò chiamare.
2: Benissimo, allora ascoltami. Allora
0: voglio salutare un attimo la signora Pina, è possibile oppure?
2: Sì. Vuoi parlare con la signora Pina?
0: No, la voglio salutare.
2: Senz'altro, ma io volevo leggerti questa ricetta del gatto pure. Io te la...
0: Allora vai e poi ci salutiamo dopo, vai. Io allora un attimo. Mentre Wanda sta in diretta, io vado a rispondere a qualcuno che mi vuole in privato, d'accordo? Allora, signori, formulate l'899 48 46 10. Gennaro lascia la linea alla grande Wanda, che è la madrina della nostra radio Camaldoli Stereo. Ecco, lui che ci guarda sempre con quell'occhio particolare, è l'unica madrina di questa radio che vogliamo molto bene. Vai, Wanda.
2: Dunque, come ho detto precedentemente, volevo anche io dire un piccolo raccontino, qualcosa di un poco più originale, per non essere sempre noiosa con le cose religiose. E volevo dirvi che una bambina piccola, che cosa fece un giorno? Consegnò alla maestra un foglietto. Cosa c'era scritto su questo foglietto? Dicevano: ci vogliono 4 abbracci al giorno per sopravvivere, 8 abbracci al giorno per tirare avanti, 12 abbracci al giorno per crescere. Dunque, in questa famiglia che cosa c'era? C'era un vecchio gatto nero che dopo cena manifestava una richiesta speciale. non voleva mangiare o uscire o qualcosa di questo genere, aveva bisogno di qualcosa di molto diverso. Se tutti erano seduti, cosa facevo? Saltavo in braccio a qualcuno, altrimenti rimanevo là, ansioso finché tutti fossero seduti. Una volta in braccio, continuava a vibrare, prima ancora che gli accarezzassero la schiena. Allora il suo motore andava su di cigli, si contorceva per mettersi comodo e cosa faceva, indovinate? Allargava le zampe. Ogni tanto guardava tutti con gli occhi spalancati e adoranti e lanciava lunghe occhiate feline di fiducia totale. I bambini dicevano semplicemente: Attila ha bisogno di fare le fuse. Il papà spiegava il rito così. Nella nostra famiglia non è l'unica ad avere questo bisogno, ce l'ho anch'io e ce l'ha anche mia moglie. Sappiamo che questo bisogno non è tipico di nessuna fascia di età, ve lo assicuro, e mi associo specialmente ai bambini con il loro bisogno rapido e impulsivo di essere abbracciati, di essere tenuti in braccio, di essere tenuti per mano, di farsi imboccare le coperte, non perché qualcosa vada male, no, perché c'è bisogno di fare qualcosa solo perché sono fatti così. Dunque, qual è la conclusione di questo mio racconto?
0: Certo.
2: Ci vogliono molte cose che vorrei fare per tutti i bambini. Se potessi farne soltanto una, sarebbe più. Garantire a ogni bambino, da qualunque parte del mondo, almeno la possibilità di fare le cose una volta al giorno. E allora che cosa compriamo? Che anche i bambini sono come i gatti, hanno bisogno di fare. Spero che questo piccolo raccontino abbia una morale e che sia piaciuto a tutti i radioascoltatori. Attualmente desidero passarvi qualche persona in diretta, che è una mia fedele collaboratrice, una donna veramente eccezionale, dotata di intelligenza, di capacità e di cuore. Adesso ve la passo.
0: Ok, ok.
3: Buonasera.
0: Signora Pina, tutto bene?
3: Bene, grazie. Buonasera a tutti quanti.
0: C'è la Campania intera che vi ascolta e la grande, appunto, amica Pina che collabora con la grande Wanda, e naturalmente noi talmente amiamo questa signora Pina perché veramente ha fatto trovare la grande felicità a Wanda, che ormai era proprio andata via. Pina, vuoi lasciare un messaggio agli ascoltatori? Non lo so, vuoi dire qualcosa? Pina?
3: Saluto tutti quanti con affetto.
0: Ti vogliamo bene, Pina. Un bacio a te, a tuo marito e al tuo meraviglioso figlio, a tutti i tuoi figli, a tutti i tuoi figli.
3: Sì, ne ho due, grazie.
0: Infatti, perciò ho detto a tutti i tuoi figli.
3: Abbiamo dimenticato la Rita.
0: Ok, grazie, ti abbraccio, buona serata, un saluto.
3: Grazie, buonasera pure a voi.
0: Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere in questo istante. Vediamo un pochettino chi è che chiama. Vi ricordo una cosa molto importante, importantissimo: visitate il sito ufficiale di Gennaro D'Auria, che è www.radiocamaldolisterio.it.

0: il telefono. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve a lei.
1: Salve.
0: Ma chi c'è vicino a voi? Io, lei sta in macchina in questo momento?
1: Sì, sta in macchina.
0: Io vedo una donna, chi è?
1: Mia sorella.
0: Antonella chi è?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Che lavoro fate?
1: Io faccio il trasportatore.
0: Lei ha lavorato anche... Lei è un grande bugiardo.
1: Perché?
0: Lei ha lavorato anche nell'edilizia.
1: No, no.
0: Io vedo qua dei lavori di cemento armato.
1: Ah, forse è mio zio.
0: Ma c'ha una ditta edile?
1: Sì, ma mio zio, no io.
0: Ma forse vi voleva appunto a lavorare in questa azienda?
1: Sì, molto tempo fa però.
0: Ma ci siete stato un pochettino però.
1: Sì, un po' così, ma
0: allora
1: una quindicina d'anni fa.
0: Figlio mio. Ah, Maronna, ma come devo fare con voi? Dimmi una cosa, ma tu sì. C'hai una voglia sul corpo, una voglia un po' violace? Un chicco di caffè, una cosa del genere, non lo so.
1: Un chicco proprio no, ma c'ho un neo.
0: Ma dove ce l'hai? Proprio in fronte?
1: No.
0: Sulla faccia, dico?
1: Sul collo.
0: Vabbè, sulla faccia, collo, insomma. Ma è una macchia un pochettino sullo scuretto, sul violace?
1: Insomma, sì.
0: Allora, stammi a sentire.
1: Sì.
0: Allora, tu mi hai chiamato per il lavoro?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
1: 1-04-82.
0: Allora, 1, sei una riete?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non vanno proprio bene.
1: Lavoro.
0: Sì. Però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Per te ci sarà una risposta di lavoro e dei denari che dovranno arrivare perché tu è raccogliere.
1: Cioè, raccogliere,
0: Arriveranno adesso.
1: No. Pure, perché c'è una lettera in corso che mi ha chiamato l'avvocato.
0: Ma tu bulli la bocca, voglio. Tu ne parli. Mannaggia miseria!
1: Ma come fai a ingarrare su tutti i costi?
0: Come?
1: Come hai fatto anche subito a indovinare queste cose?
0: Hai domandato pataterna. Mandaci una lettera pataterna, dice, ma come fai?
1: Perciò ti ho chiamato.
0: Ti voglio bene. No, comunque arriveranno i soldi perché il legale vincerà questo grande figlio di puttana, scusa l'espressione, che tu hai fatto delle cose e quindi sì. Giustamente il ricompenso ci deve stare. La gente che non paga sarà dei anazzallucci. Perché quando una persona ha diritto di avere dei soldi, li deve avere. Sono
1: sì.
0: Un po' scostumato, eh?
1: Chi?
0: Io.
1: Perché?
0: È perché dico brutta parola il voto.
1: Però sei molto simpatico, cioè sì.
0: Ti toccano però, sai?
1: Sì, no, sei molto simpatico, anzi, tu hai ragione a portarti incavolarti.
0: Ma queste storie. Comunque tu avrai fino all'ultimo spicciolo, non ti preoccupare.
1: È qualcosa sull'amore che ti ho detto prima.
0: Vediamo un pochettino, c'ha un figlio maschio tuo?
1: No, una femminuccia.
0: E farei. Guarda, però mi essere onesto e sincero, togliamo la musica, signori.
1: Sì.
0: Tu hai seminato a tua moglie proprio per avere un figlio maschio, è vero o no? Negli ultimi tempi, è vero?
1: È verissimo.
0: Quando è stata? Una settimana scorsa? Venerdì, quando è stata?
1: Settimane fa.
0: Tu hai buttato il tuo seme.
1: Sì.
0: Il tuo seme. Proprio per avere un figlio maschio.
1: Che sarà maschio, Jenny?
0: È maschio 100%.
1: 100%, sicuro?
0: Senta, posso pure sbagliare perché sono fatto di carne ed ossa. Però i miei consulti, allora, voi le dovete prendere sul serio il 95%. Cioè quel 5%, perché io se no sarei ubata terne, e purtroppo non lo sono. Però tu avrai un figlio maschio, stavo dicendo un figio muschio, maschio.
1: Grazie Jenny.
0: Un abbraccio di cuore.
1: Grazie Gennaro.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora. Abbiamo salutato anche questa grande persona.

0: Allora vediamo la prossima. Elo, pronto?
1: Pronto.
0: Non la sento.
1: Pronto.
0: No, non la sento bene. Puoi alzare il volume?
1: Sì, pronto.
0: Dispiace, devo attaccare perché non la sentivo in cuffia assolutamente. Linee libere 899 48 46 10. Vediamo, andiamo alla prossima. Pronto?
2: Carissimo Gennaro, buonasera a te. Finalmente.
0: È chi è? Pippo Stella.
2: No. Non sono un iscritto al gennarodaurio.it, ma è una persona che ti ascolta da 25 anni.
0: Quella. Salve. Dimmi.
2: Io sono Gaetano, è la prima volta che ti chiamo.
0: Sì.
2: È semplicemente per il piacere di fare due chiacchiere con una persona che stimo e che sistematicamente ogni giorno io ascolto.
0: Grazie. Capricorno sei tu? Sei un capricorno?
2: No, io sono del tuo stesso segno.
0: Ah, un cancerino.
2: Esattamente, quindi condivido su Gennaro Daurio, su RCS Network ogni giorno.
0: Allora vogliamo un attimo, anche se non ti conosco, visto che sei un appassionato dei miei siti, vogliamo ricordare i miei siti quali sono?
2: Certo, a parte quello
0: del Pidocchio, lasciamolo perdere. Allora.
2: Sì, a parte quello del giornalaio sfregioso che
0: è no, giornalaio lo dobbiamo ricordare perché quel giornalaio sfregioso è a vita mia. Ciraccione, Avitami, Conditti, figurati.
2: Conditti che
0: sono due persone fantastiche, due persone che porterò sempre nel mio cuore.
2: Gennaro, come sei tu? Ti ringraziamo tutto il gruppo di amici che
0: salutiamo anche gli Acchiappa Fantasmi.
2: Gli Acchiappa Fantasmi.
0: A Chris. A Donatella Rettore, sarebbe Luigi, Marcello, tutti gli Acchiappa Fantasmi.
2: Da Michele Ratzinger, da Pagani.
0: Michele Ratzinger, poi?
2: Poi neuropsicologo.
0: Ah, volevo dire una cosa, mi dispiace dell'ultima diretta che ho fatto, se l'audio non è perfetto. Purtroppo Gennaro Dauri ha dimenticato di schiacciare il rec, come ha detto il grande Ciroscione Trasciopolis.
2: Noi preferiamo comunque.
0: Io volevo salutare, scusate un attimo, visto che siamo in diretta, a Luigi Pica, come si chiama? Luigi Puca, Pica, non mi ricordo. Visto che siamo in diretta, fammi un attimo salutare, poi dopo tutta la linea a te. Volevo salutare gli amici di Colliano, Colliano Bar.

0: La romantica, meraviglioso ristorante ad Oliveto Citra, dove va Gennaro D'Auria, e soprattutto a Casa di Mary, che fa dal giovedì al sabato delle grigliate appunto eccezionali, appunto su brace, tacchino. Poi potete mangiare, signori miei, maronna mia, quel fa delle costatelle, delle salsicce, ma fino all'umunna la signora Mary, una cosa eccezionale. Gli mandiamo un bacio. Casa di Mary. Allora vai.
1: Te l'ho detto, Gennà, io chiamo da Gragnano.
0: Sì.
1: Ho 36
0: anni. Ma tu sei solo verità, dimmi la verità.
1: No, assolutamente. Sono, in questo momento sono solo verità, solo nella misura in cui ti sto parlando con un rispetto veramente enorme. Considera che proprio perché c'è questa passione per quelle cose che dici e per la compagnia che ci fai, che anche a persone che non ti conoscevano, ormai sono anni che sistematicamente si collegano, si accendono la radio su Radio Camaldoli. E
0: ragazzi,
1: quindi...
0: ma parliamoci chiaro.
1: Sì.
0: Di radie locali sono rimaste ben poche, per me questo è un grande dispiacere. Sono venduti tutti al Berlusca, cioè onestamente, no?
1: Un piccolo appunto per ragionare lo faccio, perché non puoi, secondo me, per le capacità che hai, non soltanto quella appunto di chiaroveggente, di cartomante, ma la capacità comunicativa che tu hai, non puoi non occuparti di più della radio, cioè, mi spiego meglio. Hai un bacino di ascolto che è enorme, nemmeno tu lo immagini, secondo me. Quindi i radio racconti, le cose che hai fatto per il passato e che ci ha tenuto compagnia per ore, per giorni e per anni, sarebbe bello, ecco, proprio perché nella realtà locale non c'è una radio della città che ci sentiamo così viva, dovresti un attimino, ecco, ritornare su quelle cose bellissime che hai fatto e che ci hai regalato.
0: Ma tu sai che se tu guardi un film,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Allora, ti piace quel film, d'accordo?
1: Sì, certo.
0: Ci dovranno essere film ancora più belli. Non ci dobbiamo solo soffermare sul passato, sulla Gold. Andiamo anche avanti, perché i tempi cambiano, però rimanendo sempre con quelle idee del passato.
1: Sì, rimanendo nei stessi, la coerenza. Ok, la coerenza, cioè l'essere se stessi, sempre comunque, inevitabilmente ci sono delle difficoltà, ci possono essere...
0: No, ma figurati, se uno fa le cose lecite, come le fa Gennaro D'Auria, che ama tanto la legittimità, io saluto alle forze dell'ordine perché sono i primi che mi ascoltano, anche i finanzieri, un abbraccio, guai se mancassero loro, i grandi finanzieri, i grandi amici carabinieri, grandi amici poliziotti. Guarda, noi dobbiamo tanto a queste persone, tanto, perché rischiano la loro vita tutti i giorni per noi. Un abbraccio ai finanzieri, un abbraccio ai carabinieri, ai poliziotti, a tutte le forze dell'ordine. Sono i miei più grandi amici e ascoltatori.
1: Le persone oneste, le persone di buoni propositi, le persone che ogni giorno si alzano con le tantissime difficoltà che purtroppo da qualche anno dobbiamo necessariamente contrastare. Non ci dobbiamo arrendere, siamo forti, la nostra terra ci ha insegnato ad essere forti, ed ecco, tu che sei uno dei rappresentanti più importanti di questo nostro territorio, non puoi, secondo me, non essere più presente, cioè tu devi stare più in radio, ti devi aprire.
0: Quante battaglie?
1: Tantissime, e quante ne dovranno venire ancora, ma tu hai la forza.
0: Come ti chiami tu?
1: Gaetano.
0: Gaetano, ti voglio bene.
1: È reciproco, Gennaro, te lo dico
0: un abbraccio, un abbraccio forte,
1: fortissimo a te.
0: Un abbraccio, ti ringrazio, il tuo messaggio è stato recepito, ti ringrazio tanto, non mi dimenticherò.
1: Non è solo il mio di pensiero, cioè quello che ti dico, io ho avuto la fortuna in questo momento di beccarti al volo, e mi faccio portavoce di non hai idea quante persone che la pensano come la penso io. Non puoi abbandonarci, devi stare più in radio.
0: D'accordo, auguri.
1: Auguri a te.
0: Ciao. Allora, grazie Gaetano, 899 48 46 10.

0: abbiamo la prossima, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
1: Buonasera.
0: Salve, con chi
1: sono
0: parlo?
1: Stefania.
0: Da dove chiami?
1: Dalla provincia di Caserta.
0: Allora, dopo...
1: Comunque deve fare i complimenti perché li vogliamo tutti bene.
0: Un bacio, grazie.
1: Sì, seguiamo tutti, mio fratello, siamo tanti fratelli, ti vogliamo tutti bene.
2: Ciao, Gennaro!
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ti vogliamo tutti bene, ti seguiamo, ora abbiamo scoperto che da 4-5 anni ti seguiamo.
0: Allora, io voglio dire una cosa, state attenti, ascoltatemi, questo è un messaggio che voglio farvi capire a tutti. Quando escono quelle persone in televisione che fanno i maghi, ascoltatemi attentamente, capitemi, e quando ci sta una persona in particolare che dice, allora voi quando chiamate non dovete dire il problema, non dovete parlare, dovete solo chiamare e ascoltare me, sapete,
1: va bene,
0: sapete perché fanno quello? Perché dopo che succede? Voi vi fate ingannarire, come si dice a Napoli, ma fate vegliare, dice, ma che sta Marice in un parlà, in un Marice lo fate, che sta che là. Allora, a un certo punto sapete quelle persone perché lavorano sulla vostra mente? Proprio perché vi vogliono far pagare dei soldi in privato.
1: Infatti, ed è sbagliato.
0: Allora è inutile che dice non parlà perché un vero mago indovina da solo. Un vero mago, cioè non fa quello che fai tu. Mi dispiace, una donna che esce su una televisione, più varie televisioni a Napoli, e dice non mi dite il problema. Ma non è vero, perché ora vi spiego una cosa. Se uno chiama, no? Mettiamo caso che hai chiamato tu, no? Giusto?
1: Sì, sì.
0: E vuoi sapere su tuo padre. Tu mi devi dare la data di tuo padre, o no?
1: Infatti, sì.
0: Allora, se tu non ferma. Se tu non mi dai la data di tuo padre, io come faccio a entrare nel karma?
1: Sì, hai ragione, sì.
0: Della data.
1: E
0: quindi c'è una sfuggiata. Lo fanno apposta. Perché vanno a prendere in inganno?
1: No, io non volevo fare questo.
0: Diffidate dalle persone che fanno le carte in generale.
1: Okay.
0: Diffidate da quelle persone che dicono non parli, perché quelle non sanno un cacchio. Fanno solo in privato. Allora, tu vuoi sapere? E a spendere 20 euro, 30 euro, devi fare la ricarica per per piacere, pigliatela a chi lo servizi. Noi amma, capite, troppo buona, noi di Radio Camaldoli Stereo, e soprattutto anche i telespettatori. Diffidate di chi dice per televisione, non dite il problema, non parlate, perché io sono una grande veggente, parli, ma non è vero proprio niente, non uso le carte, la cartomanzia non esiste, sono stronzate. Allora, diffidate dalle cartomanti, specialmente femminile, che escono in televisione, dicono un sacco di stronzate, tranne che a Caruna. Saluto Tata, che è una brava persona, e se lo merita il mio saluto. Anche Rowena. Allora, ascolta un attimo.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un po'. Hai chiamato per il lavoro tu, tesoro?
1: Sì, dimmi tu, Gennaro, un po' la situazione.
0: Diciamo che ultimamente le cose non è che stanno molto bene.
1: No, infatti. Non va proprio bene.
0: No, infatti vedo qua, tu hai lavorato con un'azienda mobile a livello di imprese di pulizie.
1: Sì.
0: Poi ti hanno licenziato, perché?
1: No, me ne sono andata io.
0: Ma c'era un rattoso là dentro?
1: No, eravamo tutte ragazze.
0: Io vedo un uomo, però, cioè il proprietario di questa azienda corteggiava pure la dipendente. Tu lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: Non mi prendere in giro che lo sapevi.
1: Non lo
0: vuoi dire, perché forse o lui ti ascolta, ho capito,
1: va bene.
0: O no? È così o no?
1: No, è così.
0: Giuralo.
1: Te lo giuro.
0: Sei biondina tu?
1: No, neri, capelli neri.
0: Ma qualche volta ti sei fatta bionda?
1: No, mai.
0: Ma perché lo farai, eh?
1: Mi farò bionde,
0: Poi vedrai.
1: È un po' bello.
0: Tu lavorerai, andrai molto bene.
1: Che lavoro farò?
0: Tesoro, vedo un'azienda tessile dove cuciono.
1: Dove cuciono?
0: Vedo un'azienda tessile.
1: Ah sì. Mi dici qualcosa sull'amore, per favore.
0: Antonio chi è?
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è un amico di mia. È un fidanzato della mia amica, si chiama Antonio.
0: Lo so. Sta vicino a te, eh?
1: No, no, sono i miei fratelli. Mauro.
0: No, dico, l'amica non c'è.
1: No, no.
0: Giuseppe chi è?
1: Giuseppe è mio padre.
0: Lo vedo. Chi è morto?
1: Chi è morto? No,
0: O nessuno. Morta?
1: No, no, nessuno.
0: Vedo una zia tua che non c'è più qua e...
1: Ah sì, una mia zia però è morta l'anno scorso.
0: Ma di
1: Una zia, di secondo grado, sì.
0: Scusa.
1: È morta brevemente, sì, madonna mia. Un incidente stradale è morta, sì.
0: No, tu lavorerai, andrai molto bene. Auguri. Andiamo avanti, linee libere 899 48 46 10. Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Allora io penso di mettere una canzone. Vado in privato, ecco qua. Se volete parlare con me, 899 48 46 10. No, questo mi sembra un rattusismo proprio, no, per favore, ma che è sta musica? Regia! Allora, ma che cacchio avete combinato? Allora, vado in privato. No, visto mi hanno portato il suo CD, non so per quale motivo, proprio... Mettiamo questa qua che secondo me la ingarriamo, eccola qua. Eccola qua che parte, signori, ascoltatela. Eccola qua. 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino chi si chiama. Pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Giovanni.
0: Da dove chiami?
1: Da Calvi di Sorta.
0: E dove si trova?
1: In provincia di Caserta.
0: Come si chiama?
1: Calvi di Sorta. Gennaro, ti salutiamo tutti quanti.
0: Ciao Gennaro. Fate un applauso, grazie.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao,
1: scusa, io ti seguo da un sacco di tempo, mi puoi dire qualcosa sul lavoro?
0: Vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
1: 17.990.
0: 17.990. Adesso stai senza lavoro. No, ma non ti preoccupare, perché tu andrai molto bene. Le carte sono uscite molto positive.
1: Non sai che lavoro farò più o meno?
0: No, tu lavorerai in un negozio. Poi vedo anche che tu sei molto appassionato di costruzioni.
1: Costruzioni?
0: Cioè, a livello edile parlo,
1: un po', insomma, mi piace osservare gli edifici.
0: No, ma comunque tu andrai bene e lavorerai. Per te c'è lavoro nell'estate. Auguri, ciao.
1: Gennaro, io seguo i tuoi siti.
0: Grazie, un bacio di cuore. Vi vogliamo bene.
1: Gennaro, Ciroscione, tutti tutti quanti, io ti seguo sempre anche su internet.
0: E come mai? Lo sappiamo, Ciroscione è grande.
1: Gennaro, lo seguo sempre, la chiappa Fantasmi.
0: Ok, un bacio. Ciao,
1: Gennaro, ciao.
0: Ciao, grazie. 899-48-46-10. 899-48-46-10 a vostra completa disposizione.

0: Abbiamo la prossima telefonata, Gennaro D'Auria, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Francesco di Aserra.
0: Francesco, quanto sei nato?
1: Come?
0: Quanto sei nato?
1: 22, 4, 81.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Tu hai chiamato maggiormente sull'amore e sul lavoro?
1: Sì.
0: Allora, chi è che mette le mattonelle? Piastrellista, una cosa del genere. Oddio, è caduto. 899 48 46 10. Signori, ultime battute, poi vi lascio, eh. Pronto?
2: Buonasera.
0: Salve, con chi parlo?
2: Con Pasquale, da San Giorgio.
0: Ciao Pasquale. Allora, qual è il problema?
2: Ma è il lavoro e la salute.
0: Vediamo un pochettino, la salute, cosa soffrite attualmente? Un pochettino di giramenti di testa, stanchezza fisica?
2: Ma più che altro, insomma, è una questione di circolazione.
0: Dovete curarvi, fare le analisi, io non sono un medico, ma si sa che dovete fare gli accertamenti. Quando sei nato?
2: Il 14-4-52.
0: Vediamo un po', la circolazione va vista da un medico, il lavoro va malissimo.
2: Va malissimo.
0: Infatti tu stai molto preoccupato. La notte non riesci a dormire.

0: vita.
1: Io vivo 3 anni.
0: Cosa?
1: 3 anni.
0: Sì, ci possono stare, sì.
1: Angela chi è?
0: Angela è mia cognata.
1: La vedo. Tu non credi? Ma perché tu mi hai chiamato a me quando poi tu non mi credi? Tu non credi nella cartomanzia? Perché mi hai chiamato?
0: No, non è che non ti credo.
1: Volevi verificare?
0: Mio cugino ha molta fiducia in te e ho detto che voglio
1: fare. Giuseppe chi è?
0: Giuseppe è una buon'anima di mio fratello.
1: È morto, io vedo un morto, sì, che è uscito sulle carte e, sì, ti vuole molto bene. Ma che ha avuto un tumore, che ha avuto un brutto male?
0: Sì, esatto, sì, un brutto male.
1: Mi dispiace proprio, tuo fratello sta qua nelle mie carte, ti vuole molto bene, sta dall'alto, pregalo spesso, figlio
0: sempre,
1: mio.
0: Sempre, sempre a tutti quanti.
1: D'accordo? Io potevo sapere questo? Lo potevo sapere? Non lo potevo sapere.
0: Sì, sì, è vero.
1: Auguri.
0: Grazie. Lui il lavoro non...
1: No, succederà un evento, un qualcosa che cambierà e tu andrai molto a migliorare. Adesso devo andare via, ti devo lasciare.
0: Ti ringrazio e avevo il piacere di telefonarti un'altra volta.
1: Onore è tutto il mio e ti ringrazio.
0: Prego.
1: Auguri, buonasera.
0: Grazie.
1: Buongiorno, buongiorno. Signori, ultima chiamata, eh? Allora, io lascio il microfono aperto, guardate. 899 48 46 10. Ultima chiamata, eh? Ultima chiamata, perché dopo devo andare in privato, eh? Voglio salutare con Tursi Terme, con Liano, fatevi sentire, chiamatemi, chiamatemi. Ok, con Tursi, Valva, Calabritto, Senerchia, ma dove state? Mi avete abbandonato? Andate a mangiare a casa di Mary. Pensate un pochettino, casa di Mary in Colliano? Signori cari, si mangia dal giovedì al sabato delle grignate meravigliose di carne che fa la signora Mary. Vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto, Gennaro?
1: Sì, chi è?
2: Chi è che parla?
1: Uè, Wanda, dimmi.
2: Niente, volevo sapere se potevo terminare con l'ultimo argomento.
1: Va bene, vai.
2: Vado, subito.
1: Allora abbiamo la nostra madrina Vanta di Radio Camaldo di Stereo. Saluti ancora
2: è la vostra amica Vanta che vi parla sempre con affetto, con amore, con simpatia. E come sempre io colgo l'occasione che mi dà la possibilità.
1: Un attimo solo, Vanta, io vado in privato per coloro che mi vogliono chiamare in questo momento. Io vado sull'altra linea mentre Vanda parla. Io vado a rispondere a qualcuno che ha bisogno di me. 899 48 46 10. Vai, Vanda.
2: Dunque, carissimi, volevo parlarvi di un argomento che mi sta molto al cuore e che attualmente fa parte di necessità sapere queste cose che adesso vi dico. Cioè, volevo parlare della famiglia. Il primo bisogno dell'uomo, e cioè di ogni uomo veramente, è quello di appartenere a qualcuno, è quello di essere fatti proprio da qualcuno. Nessuno ama essere figli di nessuno. Noi non siamo fatti né di pietra e non ci basta esistere, non siamo fatte bestie, non ci basta mangiare, siamo uomini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi, abbiamo bisogno di essere fatti proprio da qualcuno. L'amore che cos'è? È un'esigenza umana, primaria, assoluta. Che cosa succede? Il bambino non è mai un uomo puro, materiale, biologico. Fin dai primi mesi ha una tale sensibilità che se non trova amore, che cosa succede nel bambino? Forse non l'immaginate, si ammala, fino a quasi quasi a lasciarsi morire con la depressione. Lo affermano tutti gli psicologi e lo provano tristissimi casi. I bambini che cosa fanno? Soffrono. Se manca l'affetto di una madre o di un padre, ebbene, l'amore su cui il piccolo ha bisogno deve avere 3 caratteri che solo la famiglia fondata sul matrimonio può garantire. pieno

0: stabilità, certo. Unità, come praticamente tagliare la radice di un albero, di una vita, di cui mi sono permessa di darvi questi piccoli consigli, perché grazie. Che cosa vorrei? Il mio consiglio, vorrei che si tornasse a trattare di nuovo l'argomento delle famiglie con i figli, parlare, dialogare. È importantissimo, carissimi radioascoltatori, provate a non chiudervi in se stessi.
1: Grazie, Vanta.
0: È importantissimo, perché poi viene
1: devo chiudere
0: è quella malinconia, che ma quella depressione che non è giusta. Invece cercate di riunirvi in famiglia, parlate e dialogate, ascoltate il mio consiglio.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Grazie Vanta. Buona giornata. Buona saluti a Pina e a te, un bacio.
0: Grazie, buone cose.
1: Ciao tesoro. Ciao, ciao, ciao. Allora abbiamo salutato Vanta 899 48 46 10. Voglio dire l'ultima cosa, poi vado in privato, eh? Mi potete chiamare all'899 48 46 10. Allora, io amo tanto le belle zone di Contursi Terme, Colliano, dove c'è il grande Galileo e Roberto, che sono due tecnici eccezionali. Voglio salutare anche al mio grande tecnico Pasquale Marrazzo e anche all'amico Gianduia. Voglio dire una cosa molto importante. Signori, io devo chiudere comunque. Pronto?
2: Gennaro?
1: No, il programma è chiuso in questo istante, sto ai saluti. Lei chi è?
2: Vabbè, sono Ciro.
1: Ciro, ti voglio bene, un abbraccio di cuore. Da dove chiami? Allora, devo chiudere, appunto vado in privato, vi lascio con appunto la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Listerio. Volevo prima concludere, voglio salutare a Roberto, al nostro amico Galileo, a tutti gli amici di Contursi Colliano, al ristorante La Romantica, a casa di Mary, che sono i miei preferiti onestamente. E casa di Mary, ho detto, fa delle grigliate eccezionali, andateci dal giovedì sera dalle ore 19:30 fino a tarda sera e fino al sabato, e poi c'è la domenica dove fa il suo buffet meraviglioso con un meraviglioso pranzo eccellente domenicale. Io vi abbraccio, vado in privato, saluto a tutti quanti, chiamatemi, chiamatemi, chiamatemi. Un saluto alla signora, la signora cara appunto di Valva, un bacio. Vado in privato, signori, vi lascio con la grande sigla ufficiale di Radio Camaldoli, la sigla ufficiale di Radio Camaldoli Stereo. Carissimi ascoltatori, vi ricordo sempre che se volete intervenire in questa trasmissione basta comporre l'899 48 46 10. In questo momento Gennaro D'Auria sta in privato, quindi potete benissimo chiamarmi 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti coloro che in questo momento chiameranno, sia in privato o in diretta. 899 48 46 10. Prima cosa, abbiamo vinto il terno con la dottoressa Giovanna. Io non ci credo a queste cose, non ci credevo, che la dottoressa veramente è formidabile, bravissima. Se volete, lo devo dire, perché veramente già è la quarta volta che abbiamo vinto. Abbiamo vinto tre ambi e adesso abbiamo azzeccato un terno sulla ruota nazionale. Signora Giovanna, ma lei è una cosa esagerata. 899 48 46 10 per parlare anche con la dottoressa, per avere i numeri personalizzati per andare a giocare. Ripeto, io non ci credevo, ma mi devo ricredere, perché insomma pure io ho fatto il terno. Allora, per parlare con me invece, perché è importante sapere quello che accade nel futuro, allora, sia sull'amore, sia sul lavoro, sia qualcosa leggero sulla salute, 899 48 46 10. Radio Cartomanzia Gennaro D'Auria, RCS Network, la radio dai mille sapori, ovviamente, no? Sapori programmativi. Radio Nuova Tirrenica, questa era la sigla appunto di quella stupenda e meravigliosa trasmissione.

questo nostro amico Salvatore Imperatore, Gaetano Imperatore, chiedo scusa. 899-48-46-10. Gennaro D'Avria risponde alle vostre problematiche sull'amore, sulla salute o sugli affari. Tra poco passeremo una bella canzone, la voglio passare veramente intera, una canzone che ci tengo molto.

899 48 46 10. Signori, adesso passiamo a una canzone dedicata a tutti gli ascoltatori di Radio Camaldolisterio. Io vado in privato. Se qualcuno mi vuole, mi trova in privato. 899 48 46 10. Eccola qua la canzone. Vado in privato.

Aspetto le vostre chiamate, se volete parlare con me in privato, 899 48 46 10. Mi troverete in privato, Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

forza e coraggio, che le linee sono libere. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Chiama Gennaro D'Auria, in questo momento sono libero.

meglio sapere il futuro oggi e non domani. Domani potrebbe rivelarsi tardi. 899 48 46 10. Saluti all'Aviano.

aria, mamma mia, si respira dell'aria cattivissima. Saluti a Riccardo Castelli che fa degli ottimi siti. Lo saluto con tanto affetto, rivolgetevi a Vega Media pure. Un saluto a Natale Borriello della MNS. Ciao Natale.

0: carissimi ascoltatori, buonasera, anzi buongiorno anche. Inizia la trasmissione partenopea, perché noi siamo un po' abituati a fare delle trasmissioni a portata di tutti gli ascoltatori di Radio Camaldoli Stereo e parliamo di tutto e di tutto un po'. Un programma che sta andando molto forte, dobbiamo dirlo, è quello di Gianni Simeoli, che io amo tanto, e appunto Operazione San Gennaro. Perché Gianni Simeoli? Buonasera, buongiorno. Perché Operazione San Gennaro?
1: Innanzitutto sono emozionato, ho fatto tante cose belle in vita mia, ma questa diretta è quella che mi emoziona di più. E perché Gennaro? Perché Operazione San Gennaro mi rimanda direttamente a te con la mente, diciamo che voleva essere un misterioso omaggio a te, che sei il Gennaro più famoso della Campania, ma credo d'Italia, dopo San Gennaro.
0: Allora, diciamo la verità, tu sei una persona eccezionale, anche perché la tua esperienza è iniziata sulle radio, no?
1: Come no.
0: Infatti oggi mi sono sentito con Antonio Niespolò di Radio Kiss Kiss.
1: Oh. Che ti...
0: Eh sì, proprio oggi mi sono sentito con lui e niente, ti mandava tanti saluti anche lui, e stasera abbiamo fatto questa cosa un po' particolare, chiamarti perché tu sei un personaggio che non va sottovalutato, anzi fai delle cose molto belle, anzi ultimamente hai salutato anche il sito Trasciopoli.
1: Come? Sì, ma perché io ho passato delle cose di Trasciopolis, è mio costume, è mio modo di vivere.
0: Ma qual era il filmato che tu hai passato, che quel ragazzo che proprio stonava proprio in un modo... Qual era il filmato, te lo ricordi?
1: No, non so il nome del ragazzo, però era una cosa pazzesca, perché il Suvaglione insomma non azzeccava una nota. Cantava il pezzo di Venditti, ma sembrava una canzone di, cioè, tutta un'altra canzone, sembrava che la musica andava.
0: Ma era Trottolino Amoroso, se non sbaglio.
1: No, ogni volta che parlo di te.
0: Ciro Ascione, te lo faccio salutare. Ciro, dai la camera, perché siamo anche in diretta visiva con il sito Trasciopoli. Infatti, wow, lui me l'ha detto. Ho detto, guardi che Gianni,
2: ciao Gianni.
0: Eccolo
1: ciao,
0: qua.
1: Ciro Asciu.
2: Come stai Gianni?
1: Io sto molto bene, grazie per questo regalo. Io volevo ricordare una cosa, Gennaro, che nel 2001 io gli ho telefonato, ma lui probabilmente non mi ha preso sul serio. Pronto?
0: Sì, siamo qua.
1: Gli ho telefonato perché volevo fargli fare una cosa con me su
0: RTL. Gianni, ma che segno sei tu? Scusami.
1: Io sono Pesci.
0: Sei un pesciolino.
1: Sì.
2: No, vabbè, non posso fare io il consulto a Simeoli, però se Gennaro Rauria vuole fare un consulto a Simeoli sarebbe un'ottima idea, voglio dire.
0: Simeoli ama molto i soldini e soprattutto una cosa molto particolare, ama molto fare televisione. È vero Simeoli, no?
1: È la vita mia fare la televisione. Per quanto riguarda i soldi sono d'accordo, mi piacciono i soldi, ma mi piace per spenderli, non per conservarmeli, perché non sono proprio il tipo che ha stipa, che fa, perché odio le persone che non sono generose, proprio le odio. Dico, appena vedo uno che te la mano.
0: Gianni, io ti aspetto qualche volta giù in radio,
1: No, ma io vengo, anche perché io ne ho parlato anche con Alfredo Albaneo.
0: Sì. Che salutiamo Alfredo Albaneo. Salutiamolo Alfredo, perché è una cara persona, no, e mi fa piacere molto che ha preso l'hotel Faito. Questa è una cosa che veramente adoro, perché il primo ad andare da Alfredo è Gennaro Dauria, perché veramente insomma.
2: Ma
0: con Alfredo abbiamo un rapporto di amicizia enorme.
1: Fammi finire questa cosa, perché è una zeppata che ti lascio. Allora, ho detto ad Alfredo: Alfredo, tu mi devi fare un regalo, devi riuscire a portarmi, ora che comincio la puntata serale di Operazione San Gennaro, che sarà molto carino, spero. Io voglio come ospite, non voglio nessun divo famoso. Tu mi devi portare Gennaro Dauria.
0: Però tu mi dici una cosa, Gianni Simeo, perché noi ti amiamo, ti vogliamo bene. Facciamo un applauso a Gianni Simeoli, che è iniziato su Radio Kiss Kiss e veramente ha fatto tanto per Napoli, per le televisioni locali. Veramente ha fatto tanto. Gianni, però, diciamo una cosa.
1: Dimmi.
0: Allora, tu una cosa importante bisogna dirla, perché Operazione San Gennaro è un grande progetto che tu hai ideato anche per scherzo forse, però sta andando molto bene e la gente ti ama e ti adora.
1: Ma io ho copiato Gennaro D'Aure per fare quel programma.
0: No, tu hai copiato Trasciopolis, te lo dico io.
1: No, ho copiato anche te che parli sempre al telefono con la gente. Ho detto, secondo me la forza di Gennaro è che parla, fa parlare tutti, ascolta tutti e dice delle cose.
0: Così bisogna
1: cattive.
0: Essere.
1: Come?
0: Così bisogna fare, perché
1: io perciò,
0: tu sai, con il digitale, quando noi siamo andati sul digitale, purtroppo c'è una tale confusione. Allora, purtroppo bisogna iniziare da telealtro, capiscimi?
1: Sì, bravo, guarda, è proprio veramente altro che Aldo Grasso. Senti,
0: ma nemmeno Ciro lo sa telealtro chi è,
2: telealtro,
0: no?
2: La vecchia telealtro.
0: Infatti.
1: Io ti voglio dire una cosa, Gennaro, non mi far confondere, aspetta, io ti voglio invitare veramente a una puntata, ma non perché io ti voglio in veste di esperto musicale degli anni 70, perché tu passi anche della musica che è proprio straordinaria e che non è stata ancora riscoperta, cioè tutti quei gruppi anni 70 che passi,
0: bravo,
1: tu
0: bravo.
1: Tutte quelle canzoni che veramente dimenticate tu passi...
0: Gianni, ma tu ne conosci tanti, no? Sai, la gente oggi è molto confusa perché in effetti ama molto la musica degli anni 60, 50 anche. Noi la mattina mandiamo in onda della musica degli anni 30 addirittura, Ciro,
1: lo
0: sai?
1: Io ascolto la tua radio dalla mattina fino a quando arrivo a Radio Marte, dove ora lavoro.
0: Certo.
1: Io non ascolto, mi dispiace, Gianluca Manzini, ma ascolto Gennaro. E quindi arrivo in radio bello casato, bello pronto per cominciare il programma. Allora, Ciro Ascione che stai lì, mi raccomando, convinci Gennaro ad essere l'ospite della prima puntata dello show serale su Telea.
2: Gianni, ci devi riuscire tu praticamente.
0: Se verrà Gianni Simeoli qui a Radio Camaldoli, allora può darsi qualcosa cambia. Ma io per me le televisioni sono chiuse, onestamente, perché c'è la televisione ha perso molto. Però Gianni Simeoli sta facendo qualcosa di buono e lo ammiro, perché in effetti, cioè, sta cercando di riportare un pubblico di vecchia data, cioè alla normalità. E la cosa più bella, sai qual è, Gianni? Io sono un po' come Morgan, sai, sono un po' indualista, cioè sono un po' critico, però tu stai facendo qualcosa di molto bello. Anche ti ho notato, perché io ti seguo in televisione, attenzione, io ti amo. Allora, io ti ho seguito quando ti è chiamato quello della barzelletta.
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: Torre di Pisa.
1: Ah, sì.
0: Ho visto la tua faccia proprio. Cioè, nel senso, ma è possibile mai che l'ultima parola
1: tu
0: non si viene a sapere? Cioè,
1: lui,
0: mi sei piaciuto un sacco,
1: tu,
0: un casino.
1: Ma ci volevi tu a dirgli, vado psicologa, ti serve uno psicologa.
0: Gianni, ti voglio bene.
2: Gianni,
0: un bacio a te. A Telea e a Alfredo Albaneo, soprattutto, perché è un caro amico mio.
2: Allora, ti voglio dire, però, attenzione un attimo, una cosa molto importante. Gennaro D'Aurea non va assolutamente limitato a quelle uniche tre telefonate che tutti citano, che sono Cicci Butto, Tiziano Lamontuoro, neuropsicologo e compagnia. Gennaro D'Aurea è molto, molto di più.
1: Sì. Allora, Ciro,
0: sai perché
1: io verrò a trovare Gennaro lì?
0: In effetti Gianni ha capito.
2: Mm-hmm.
0: E ha capito anche una cosa importante, che portare Gennaro D'Aurea in televisione
2: è come portare
0: fare audience, e quello è quello che dobbiamo fare. Gianni, ti abbraccio tanto, ti ringrazio.
1: Io vengo a trovarti e poi tu ricambi la visita. Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Un regalo straordinario per me stasera.
0: Ti voglio bene, Gianni. Vai avanti così.
1: Ciao.
0: San Gennaro, faccia grazie.
1: Gennaro D'Aurea, faccia grazie. Ciao, un bacio. Ciao,
0: caro, ciao. Saluta.
2: Ciao, Gianni.
0: Ok.
2: Saluta Gianni.

0: redazione San Gennaro, a cura di
1: Gianni Simeoni, credo.
0: Certo.
1: Va bene.
0: Salutiamo Trasciopolis. Ciao!
1: Ciao!
0: Siamo qua, buori Andrea! Allora, siamo qua. No, pure il problema, attenzione, perché pure lui c'ha una grande bella colpa. Allora, vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Senza filtro, io dico buongiorno. Chi è?
2: Gennaro, buonasera.
0: Buongiorno, chi è?
2: Sono Paolo.
0: Paolo, San Paolo da dove?
2: Da Napoli.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando sei nato?
2: Gennaro, sono nato il 5673.
0: Allora, vediamo un pochettino le tue carte. Allora, Paolo,
2: dimmi
0: una cosa, San Giuseppe cosa c'entra?
2: San Giuseppe.
0: Un attimo solo, un po' di silenzio perché non mi riesco a concentrare. Allora, Salvatore, sopra, importante perché nessuno sa, quindi vai un attimo sopra. Allora, io vi ricordo per chiamare il Gennaro D'Auria, l'899-48-46-10, 899-48-46-10. Allora Paolo, che cosa vuoi sapere da me?
2: Gennaro, mia moglie mi ha lasciato, vorrei sapere cosa devo fare.
0: Vediamo un attimo. Allora, adesso mi concentro un attimo, dammi la tua data.
2: 5 5 6 73.
0: Salutiamo il bar e Borascio con Santo e Margherita, vediamo un attimo, mi concentro. Antonella chi è?
2: Antonella? Non la conosco.
0: È stata una tua ragazza del passato, una persona, sì, che tu hai amato?
2: Sì.
0: Eh?
2: Sì, Gennaro, sì.
0: Un attimo solo, per favore, perché è una cosa che io devo capire e dobbiamo un po' valutare, perché in effetti, sì, in effetti... io vedo un'Antonella davanti agli occhi, quindi vuol dire che questa Antonella è una persona che in effetti nel passato ti ha amato, sì, ma in effetti vorrei capire che cosa è successo con questa Antonella.
2: Niente, Gennaro, ci siamo lasciati per il rapporto sentimentale.
0: Ho capito, che è successo?
2: Non andavamo bene d'accordo insieme.
0: Ah, ecco, questo è successo.
2: Sì.
0: Maria chi è in famiglia?
2: Maria è mia mamma.
0: La vedo. Chi ha avuto? Tu hai avuto, sei caduto dalla moto, non lo so, hai avuto un incidente,
2: sì,
0: qualcosa?
2: Sì.
0: Quando l'hai avuto questo incidente?
2: Un paio di anni fa.
0: Perché vedo una cicatrice lunghissima vicino alle tue gambe e poi hai urtato anche la testa. Poi vedo un'altra cosa, vedo anche che c'hai problema al sesso, cioè vuol dire che il tuo pisello si sta chiudendo un pochettino.
2: No, non è vero. No. Ti lubrifichi, ragazzi.
0: No, no, vabbè, che non c'entra. Io ti ho detto che c'è un problema al sesso, nel senso, che cosa è capitato? È capitato che praticamente tu, nel momento che volevi stare con tua moglie, giusto?
2: Sì.
0: Cioè, alle volte ti è capitato un bruciore al sesso. Questo o forse perché hai mangiato molto pepe, oppure perché hai mangiato ucirasiel, come diciamo noi a Napoli.
2: No, ma ci ho mangiato peperoncino e sale.
0: Ecco questo. Però tu andrai molto bene, perché vedo che in effetti adesso stai bene e questo mi fa piacere. Cosa c'entrano delle pratiche di un avvocato?
2: L'avvocato, no, questo avvocato non lo conosco proprio.
0: No, io dico, un avvocato nel senso, vedo delle pratiche, forse il fatto della tua macchina, il fatto che hai avuto quell'incidente.
2: Sì, Gennaro, sto aspettando dei soldi. E
0: li avrà.
2: Pure questo, se arrivano presto, se è una cosa...
0: Vediamo un attimo, adesso mi concentro un attimo. Dammi di nuovo la tua data.
2: Allora, 6?
0: Sì.
2: 573.
0: Sì, d'accordo, un attimo solo che mi concentro, vediamo un attimo. Sì, li avrai i soldi, li avrai.
2: Sì, Gennaro,
0: sì, tu dovrai avere oltre 15.000 euro, figlio mio.
2: No, almeno male, almeno male, un po'.
0: Li avrai, auguri, buona serata, buona giornata. Allora, abbiamo salutato questo signore che c'ha il pisello un pochettino inofilizzato perché ha mangiato peperoncino, però salutiamo anche Gianni Simeoli con Operazione San Gennaro, una bella trasmissione che invito a vedere a tutti voi ascoltatori di Radio Camaldoli insieme a Ciraccione Trasciopolis, appunto www.trasciopolis.com. andate a visitare questo sito, che è il sito più bello del mondo, e non c'è sta niente per nessuno, niente per nessuno. www.trasciopolis.com. Pronto? Io volevo anche pubblicizzare, se Salvatore magari sopra annuncia un pochettino, mi dà un po' di ossigeno. Volevo, no Salvatore, è troppo poco. Io voglio telefonate da tutta l'Italia stasera, perché la radio si ascolta dappertutto. Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Sera. Buongiorno. Dica.
3: Buonasera, Gennaro.
0: Buongiorno, dica.
3: Buongiorno. Sono una tua amica.
0: Come si chiama?
3: Teresa.
0: Teresa, tutta notte te ne appesa. Allora, no,
3: ciao Gennaro, scherzando. Come stai?
0: Sto benissimo. Ciao Teresa. Da dove allora, chiami Teresa?
3: Dici? Io chiamo dalla macelleria.
0: Ui. Saluti a Franco. No, è un'amica. Saluti a Franco il macellaio. Se volete della buona carne, andate in via nazionale
3: 717.
0: Teresa prepara delle cose eccezionali. Ciro, dobbiamo andare qualche volta. È caduta purtroppo la linea. Abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Saluti a Margherita, Teresa della macelleria, e anche a Santo Barrebolaccio. Pronto?
4: Buonasera, sono Giovanna.
0: Buongiorno Giovanna. Buongiorno. Da dove chiami?
4: Da Napoli.
0: Dimmi Giovanna, anzi non mi dire nulla, sarò io ad indovinare, perché tante stronze per televisioni parlano, non parlate, parlo io, tutta una forma di pubblicità, che voi dovete fare la posta pel, non la fate mai la posta pel, perché vi ammazzano. Allora, perché Gennaro D'Auria fa delle trasmissioni con l'899 48 46 10, però non chiede soldi a nessuno, e questa è la verità. Ciro, Ciraccione, è vero, no? Allora, vediamo un pochettino, concentriamoci su questa ragazza. Quando sei nata?
4: Il 3? Sì. 4? 76.
0: Stavo a sentire, io vedo tanti palazzi intorno a te. Da dove chiami tu?
4: Napoli, sì.
0: Ah, ecco, dimmi una cosa.
4: Infatti sto vicino al centro direzionale.
0: Certo, ti voglio dire una cosa. Tu ami una persona, e poi hai amato anche un'altra persona sposata. Però questa persona ti ha lasciato?
4: Allora, sono stata sposata.
0: Sì.
4: E adesso siamo separati.
0: E poi c'è un ragazzo. Un ragazzo che avrà i suoi 21, 22 anni, che hai fatto l'amore con lui. Io lo vedo qua.
4: Veramente è una persona, però è sposata.
0: E però, a parte, allora, tu sei sposata e separata, poi hai conosciuto un altro uomo sposato, poi c'è anche un ragazzo all'età di 21-22 anni che tu hai fatto l'amore, hai goduto molto bene, questo mi fa piacere, però questo ragazzo a te ti ha amato molto, ti ha fatto superare un pochettino qual era il tuo problema, è giusto?
4: Sì.
0: No, dobbiamo ammettere.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di Madre in Figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

Balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: È mezzanotte.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: RCS Network, DJs are mixing for you.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
17: Buonasera dalla redazione.
18: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
17: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
18: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio, le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore, boom di consumi di energia.
17: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
18: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Serdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
17: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
18: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
19: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
20: Network. Passa

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Non appena si mette piede sul molo principale di Egina in Grecia, ci si rende conto che quest'isola segue un ritmo tutto suo. Le barche dei pescatori oscillano accanto ai traghetti provenienti dal Pireo. Il profumo dei pistacchi tostati si diffonde tra le bancarelle del porto e le facciate neoclassiche ricordano un capitolo fondamentale della nascita dello Stato greco moderno. A poca distanza da Atene, nel cuore del Golfo di Saronico, è una realtà sorprendentemente autentica, scelta dai locali per brevi fughe durante l'anno e ancora lontana dalla fama delle Cicladi. La storia di Egina attraversa oltre 4.000 anni, dai primi insediamenti dell'età del bronzo fino al periodo in cui diventò la prima capitale della Grecia indipendente nel 1828. La grande ricchezza di Egina nasce dall'equilibrio tra archeologia, spiritualità e vita locale. Nel raggio di pochi chilometri si passa da un santuario del V secolo a.C. a un villaggio medievale abbandonato, da monumenti legati alla nascita della Grecia moderna a piccoli porti rimasti fedeli alla tradizione marinara. Sulla parte orientale dell'isola, circa 160 metri di altitudine, il Tempio di Afaia, che domina il Golfo di Saronico, con una posizione spettacolare. Costruito intorno al 480 a.C., rappresenta uno degli edifici dorici meglio conservati della Grecia e precede persino il Partenone di Atene. Il porto principale rappresenta molto più del punto d'arrivo dei traghetti. Tra il 1828 e il 1829, Egina divenne infatti la prima capitale della Grecia appena liberata dal dominio ottomano. Passeggiando sul lungomare, compaiono eleganti edifici neoclassici fatti costruire durante il governo di Capodistrias. Alcuni ospitarono le prime istituzioni dello Stato ellenico, compresa la Biblioteca Nazionale e strutture amministrative destinate alla nuova nazione. Basta allontanarsi dalla strada affacciata sul porto per trovare vicoli tranquilli, cortili fioriti, laboratori artigianali e piccoli negozi dedicati al prodotto più celebre dell'isola, ossia il pistacchio. Una curiosità difficilmente dimenticabile riguarda i fruttivendoli galleggianti. Alcuni pescatori, infatti, trasformano i propri caicchi in originali bancarelle sull'acqua, vendendo frutta e ortaggi direttamente dalle imbarcazioni. Pochi minuti separano il porto dal sito archeologico di Colona, considerato il luogo nel quale nacque la prima grande città dell'isola. Gli scavi hanno riportato alla luce tracce di insediamenti risalenti al 3000 a.C., testimonianza di una presenza umana continua fin dall'età del bronzo. Secoli dopo, sulla stessa altura, venne costruito un santuario dedicato ad Apollo. Oggi il borgo viene spesso soprannominato la Mistras delle isole greche, un paragone che rende bene l'atmosfera da cui è avvolto. Tra sentieri, rocce e vegetazione compaiono oltre 30 piccole chiese bizantine, sopravvissute al passare dei secoli, molte ancora decorate da affreschi originali. Pur avendo conquistato la fama grazie al patrimonio storico, Egina regala anche baie piacevoli per una pausa sul mare. Il punto di forza risiede nella varietà, con litorali facilmente raggiungibili e acque limpide che accompagnano gran parte della costa. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Viaggiare è l'unica cosa che compri e che ti rende più ricco. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Kay and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito e tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei

0: I riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo stadio Ferraris di Genova, Holly racchiude le emozioni dei 3 concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25esimo album della loro carriera e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rock star lo sono.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 20.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è 1:05.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti. Penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
2: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
3: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
2: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
3: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
2: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale, ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
3: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno, pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

quelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Zecr XRD Long Range. Sotto il cofano c'è un motore elettrico sincrono posteriore da 272 cavalli, 200 kW di potenza e 343 Nm di coppia massima, abbinato a una batteria con chimica NMC da 69 kWh di capacità. Sul fronte delle prestazioni, questa vettura a trazione posteriore con trasmissione monomarcia ha un'accelerazione da 0 a 100 in 5,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 190 km/h. Autonomia totale nel ciclo combinato WLTP di 446 km. Mercedes Classe G 580 EQ è un'elettrica senza rinunciare alla propria identità. Conserva la forma squadrata, il telaio a longheroni e l'impostazione da fuoristrada vero, ma adotta quattro motori elettrici, 587 cavalli, 1164 Nm di coppia e una batteria da 124 kWh lordi, con un valore indicato di 116 kWh. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP arriva fino a 473 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua può raggiungere i 200 kW. Passiamo alle due ruote. Suzuki GSX R1000R. Il motore mantiene architettura a 4 cilindri linea, distribuzione bialbero, raffreddamento a liquido 999,8 cm3, alesaggio e corsa di 76,0 per 55,1 mm. Cambiano però diversi componenti interni. Il rapporto di compressione sale da 13,21 a 13,81 grazie anche ai pistoni ridisegnati. L'albero motore è nuovo, con perni più robusti per sopportare carichi superiori, e anche i carter sono stati aggiornati per accogliere il nuovo disegno. Ducati Panigale V4R. Andiamo subito al sodo. La potenza massima dichiarata rimane di 218 cavalli all'impressionante regime di 15.750 giri minuto, e questo nonostante il motore Desmo 16 stradale da 998 cm3 sia ora conforme alle ancora più stringenti normative Euro 5+. La coppia massima è salita a 114,5 Nm a 12.000 giri minuto, il che è altrettanto sbalorditivo. Chiudiamo con una curiosità. La conferma del negoziato è arrivata da Stella Lee, vicepresidente esecutiva di BYD, intervenuta a Londra al Future of the Car Summit del Financial Times. BYD cerca capacità produttive in Europa e non soltanto all'interno di Stellantis. La logica indicata dalla manager cinese è quella della gestione diretta degli impianti, senza ricorrere a joint venture produttive. Stellantis, da parte sua, non ha commentato le indiscrezioni. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Dopo anni d'amore, la nascita del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha finalmente detto sì al suo Goffredo. La cornice siciliana ha fatto il resto, tra paesaggi da cartolina, amici storici e una famiglia che, almeno per un giorno, ha messo da parte i riflettori per lasciare spazio agli sposi. Michel Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno regalato l'immagine più bella, quella di due genitori emozionati, ben oltre le cronache rosa. E sui social impazza la caccia ai dettagli del ricevimento, mentre c'è chi già si interroga sul prossimo capitolo della favola. Parte infatti il classico Toto: chi sarà il primo a chiedere quando arriva il secondo figlio? Nemmeno il tempo di lanciare il bouquet, che il Tribunale Supremo dei Social ha invece già emesso il suo verdetto. Il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è stato ufficialmente dichiarato troppo grande, troppo piccolo, troppo costoso, troppo semplice, insomma, troppo. Milioni di utenti si sono trasformati in wedding planner, esperti di sicurezza, urbanisti, economisti e, perché no, storici dell'arte floreale. C'è chi ha contestato la location, chi il numero di invitati e chi ovviamente gli abiti. Nel frattempo gli sposi non hanno avuto il tempo di leggere le critiche che spiegavano loro come organizzare. E in tutta questa baraonda una certezza resta: se il vero amore passa, la sezione commenti è per sempre. E in un mondo dove gli amori VIP durano quanto una stagione TV, Penelope Cruz e Javier Bardem continuano a fare eccezione. Lei racconta che dopo oltre 30 anni insieme continua ancora a scoprire qualcosa di nuovo su di lui, dimostrando che la curiosità è forse il segreto più prezioso di una relazione duratura. Niente dichiarazioni eclatanti, nessun teatrino social, zero colpi di scena, solo tanta normalità che nel mondo dei VIP è ormai rivoluzionaria. E la notizia è quindi che esistono ancora coppie che riescono a sorprendersi senza bisogno di post social o pause di riflessione. Hollywood, prenda appunti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Babe, get on my Cadillac.